Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2:35. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 2 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Sono le 3:34.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4 e 36 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando in

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camoglie.

0: Sono le 6. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo.

0: Sono le 6. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.

0: Sono le 6:31. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. Lo ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SPA ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato ma non in gravi condizioni. Il calcio: buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Le 7:05 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, direttore di questa emittente, ed Elisa Cabrini in regia. Il nostro numero di WhatsApp è 334 11 11 622, e il nostro sito, che ha ripreso, diciamo, in pieno funzioni, giornaleradio.fm. Le notizie di quest'oggi che seguiremo sono il vertice dei volenterosi con la premier Giorgia Meloni, emerge un'Europa ancora più decisa a sostenere l'Ucraina, arriva il sì di Francia e Regno Unito a Kiev per produrre dei missili. Da Mosca le reazioni sono dure, minacciose: c'è il no italiano per le esercitazioni che sono state proposte da Macron e da Barnum, quindi da Francia e Regno Unito, che sostanzialmente muovono le file. Ma ieri è stata una giornata importante, l'abbiamo seguita, ed è Amatrice che ha ricordato, 10 anni dopo, la rabbia per i ritardi. E c'è anche la notizia che l'Unione Europea si è rivolta al nostro governo dicendo che sugli extra profitti ai petrolieri sta a voi decidere.

0: ridere. Queste sono alcune delle notizie che seguiremo da qui fino alle 9 nella prima parte di Summer Time. E ora la musica dei Dotan.
1: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: 7:10 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la nostra apertura è quello che è accaduto nella giornata di ieri ad Amatrice, perché a 10 anni dal terremoto di Amatrice lo Stato e le istituzioni politiche ammettono per la prima volta il fallimento dei piani di ricostruzione dell'intera zona. Certo, qualcuno tenta di mettere dentro un po' di ottimismo, ma le ambizioni giungono dai massimi livelli dello Stato italiano, dal capo dello Stato, che dice una pagina drammatica della storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e di intervento da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici con cui è soggetto tutto il nostro territorio, afferma Mattarella. Il monito arriva dal cardinale Zuppi, secondo cui Amatrice non c'è più e non c'è ancora, e secondo Zuppi le uniche autorità sono i familiari delle vittime. La premier Meloni arriva, partecipa alla messa, depone le corone in memoria e poi prende gli applausi. Sentiamo questi brevi momenti dell'arrivo e dell'uscita di Giorgia Meloni e da Amatrice. Il racconto lo troviamo dell'arrivo di Giorgia Meloni ad Amatrice nelle pagine di Repubblica. L'articolo di Tommaso Ciriaco dice che l'elicottero segue il percorso immaginario delle valli sopra il cratere sismico. Da quella prospettiva Meloni osserva la frattura provocata 10 anni fa dal terremoto, fissando lo sguardo sui segni dello sconquasso. A terra l'eliporto e pochi secondi dopo è davanti al parco Don Minozzi, attorno soprattutto prefabbricati, molta desolazione. Deve deporre la corona in memoria delle vittime. All'ingresso la attendono il questore meloniano della Camera Paolo Tancassini, tre ministri Musumeci, Mazzi e Abodi. Da queste parti Fratelli d'Italia è forte, scrive Repubblica. La premier viene accolta da diversi applausi, qualcuno le urla forza Giorgia, avete sentito gli applausi poco fa che abbiamo mandato. Non si manifestano i comitati, che invece avevano chiesto alla politica di non partecipare e minacciato delle proteste pubbliche. Chi è arrivato insieme ai dirigenti meloniani ovviamente si fa sentire a sostegno, altri applaudono spontaneamente, non si sentono fischi e non è soltanto un caso, dice Ciriaco su Repubblica. Al mattino, quando è ancora lontana da Amatrice, rilancia stralci pubblicati già il giorno prima. Non dimenticheremo mai quella notte, la premessa ammette i troppi rinvii, false partenze che hanno impedito che la ricostruzione potesse procedere rapidamente. Sostiene Meloni che il governo ha prodotto adesso un deciso cambio di passo, poi si presenta alle celebrazioni. Nel parco suona il silenzio militare, Meloni si ferma qualche minuto davanti al monumento dedicato ai morti, fa caldo e visibilmente commossa. Pesano quelle 299 vittime, intere comunità congelate nel decennale del dolore. Quando Giorgia Meloni si volta e incrocia un anziano, ci hai onorato con la tua presenza, è la gioia più grande della mia vita, dice in lacrime, non mi fare commuovere, è la replica. E poi la calca si stringe, Meloni si dirige verso il palazzetto, prima di entrare sul prato verde dello stadio per la messa si intrattiene con alcuni dei familiari delle vittime. Il cerimoniale presidenziale è soddisfatto, niente fischi come a Taranto, niente proteste come era stato minacciato dai comitati alla vigilia. Non è un caso, dice Repubblica Ciriaco, se la gente del posto sceglie di non partecipare in massa alla deposizione della corona, altri salutano la premier calorosamente. Alcuni tra loro riferiscono diversi presenti, mobilitati da Tancassini, dai sindaci del Reatino, lui vicino, e qualcuno esagera un po'. Gli slogan di incoraggiamento stonano con il clima di ricordo mesto e il raccolto degli altri presenti. E questo è quello che dice, ci racconta Repubblica nelle prime pagine del giornale. Ma il bilancio è drammatico, questo di Amatrice, perché stiamo parlando di 299 morti, 365 feriti, 40.000 sfollati, ed è questa poi alla fine quella che possiamo dire la dimensione vera del sisma di Amatrice. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ricorda oltre 150.000 terremoti localizzati nell'area in questo ultimo decennio. 150.000 terremoti, una cifra spaventosa. I geologi del Lazio ci dicono invece che la sequenza sismica che dall'agosto 2016 fino ai primi mesi del 2017 ha interessato un'area di quasi 8.000 km quadrati, 138 comuni sparsi su 4 regioni, poco o niente è stato dato in realtà, perché per lunghi anni cavilli di burocrazia hanno avuto la meglio sulla logica del risultato. Però devo dire che non c'era bisogno di attendere la commemorazione di ieri per giungere alle stesse conclusioni che abbiamo dovuto tracciare dopo il Belice, Friuli, Irpinia, Umbria, Abruzzo e molto altro ancora, perché i tempi e le priorità dei vari governi non sono mai paralleli alle reali esigenze della popolazione, alla ricostruzione. E poi le promesse elettorali rimangono inevase perché il nostro paese alla fine si fonda essenzialmente sulle emergenze. L'altra vicenda è certamente quella che riguarda i carburanti. Ieri ha parlato il ministro Pichetto Fratin, sentiamo.
1: In questo momento non c'è da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri la convocazione del CDM. Su quello che era un intervento che doveva durare poche settimane, perché poi si risolveva la questione Golfo Persico, quindi questo 20% in meno sul mercato veniva in qualche modo assorbito, ormai sono mesi e quindi la valutazione è molto più complessa, lo vedremo nei prossimi giorni.
0: Così il ministro Pichetto Fratin. E intanto l'opposizione incalza il governo, sentiamo Provenzano, secondo cui con Meloni l'Italia è più sola e vulnerabile in Europa senza la solidarietà.
2: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo. Un'Italia più sola, più vulnerabile in un'Europa senza solidarietà.
0: E poi ci spostiamo al meeting di Rimini. Ieri ha parlato padre Jelpo ed è tornato nuovamente a parlare del Medio Oriente. Secondo Jelpo vige la stanchezza e la sofferenza al meeting di Rimini. Padre Jelpo.
3: La situazione è una situazione di grande sofferenza, di grande tensione, di grande dolore per tutti e anche di grande incertezza.
4: Quali sono le situazioni che secondo lei sono più difficili e quali sono i diritti che vengono calpestati ogni giorno?
3: Le situazioni difficili sono diverse a seconda poi dei territori, a seconda anche delle zone. E evidentemente a Gaza c'è una situazione, nei territori palestinesi un'altra, ma anche in altri contesti. Noi siamo come custodia presenti anche per esempio in Libano, in Siria, con altre sfide, altre difficoltà. Quindi direi che c'è molta stanchezza, molta attesa anche davvero di possibilità concrete anche per una pace, anche per una vita dignitosa. E il significato è quello di sempre, quello di rimanere accanto, di non abbandonare nessuno, di testimoniare che c'è sempre un'altra possibilità, un'altra via rispetto alla violenza, alla guerra, all'incomprensione. È il tentativo di esserci, a volte anche in silenzio, ma con gesti semplici anche di carità, di vicinanza e di apertura con tutti.
0: Le 7:20, questo era padre Jelpo. Vi ricordo la prima parte di Summertime con Daniele Biacchesi, la musica di Role Model.

0: musica dei Role Model che apre e chiude le nostre pagine. Noi apriamo la prima pagina, quella dedicata agli esteri, con il primo ospite Alessandro Cesci. Benvenuto, bentornato e buona estate. Non sappiamo se Alessandro Cesci mi ascolta, mi sente. Chiedo alla regia di richiamarlo a questo punto, perché nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina i volenterosi hanno accelerato sugli aiuti a Kiev. C'è stato il via libera di Francia e Regno Unito alla produzione di missili a lungo raggio, ma l'Italia si è smarcata perché non parteciperà alle esercitazioni, fornirà nuovi generatori. Sentiamo se Alessandro ci sente.
1: Pronto?
0: Eccomi qua. Ma dove sei? In
1: Buongiorno.
0: Quale luogo del mondo sei?
1: sono tornato dalle vacanze, sono a casa e ho ripreso il lavoro.
0: Perfetto. Allora, ieri abbiamo assistito a questa giornata dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Si sono palesati i cosiddetti volenterosi che hanno accelerato sugli aiuti a Kiev. C'è stato il via libera di Francia e Regno Unito alla produzione di missili a lungo raggio. Però l'Italia, da quello che ho visto, si è smarcata, perché le esercitazioni, che sono uno dei punti importanti della riunione di ieri, che sono stati proposti essenzialmente dalla Francia e dal Regno Unito, non vedranno la partecipazione italiana. Forniremo solo nuovi generatori. Va bene l'Italia tenersi fuori da queste esercitazioni?
1: Io non sento più, pronto?
0: Ho chiesto,
1: no, non si sente.
0: Niente, abbiamo dei problemi.
1: Sì, adesso ho capito.
0: Ecco, sì,
1: pronto?
0: Se ti puoi piazzare in un luogo in cui possiamo continuare, ecco. Altrimenti dobbiamo lasciare.
1: Adesso credo che.
0: Ho chiesto se
1: credo che vada meglio, no?
0: Che l'Italia si smarca e non parteciperà all'esercitazione, se fa bene l'Italia a fare questo.
1: No, secondo me no, secondo me non fa bene. Non si è smarcata soltanto l'Italia, ho visto che si è smarcata anche l'America, e quindi continua questa azione di distanza della politica estera italiana dalla politica dei volenterosi. Credo che piuttosto sia dettata questa decisione italiana dalla prossimità della campagna elettorale, che sostanzialmente è già cominciata, e visto i sondaggi, siccome il popolo italiano preferisce in qualche modo non partecipare ad attività belliche in nessun modo, stanno, però io credo che sbagli, perché c'è un tentativo complessivo dei volenterosi di dare un'identità all'Europa anche nei nuovi rapporti con l'Ucraina, e questo allontana l'Italia da questo progetto.
0: Alla fine sappiamo che da Bruxelles arriveranno 6,1 miliardi di euro per la difesa aerea dell'Ucraina. Uno dei punti su cui si parla e si discute è la posizione di Zelensky, che si trova in una situazione molto complicata al suo interno, perché come sai i problemi della corruzione proseguono. E però appunto Zelensky anche ieri ha continuato a chiedere soldi, molti soldi, Patriot e molto altro ancora.
1: Questa è una posizione molto, effettivamente molto delicata, che è cominciata secondo me dal momento in cui Zelensky ha sostituito il ministro della difesa, il quale sta costruendo un movimento politico molto forte in Ucraina, e effettivamente in realtà i fenomeni di corruzione in una situazione bellica in ogni contesto ci sono sempre stati, però è ovvio che tu non puoi chiedere un finanziamento internazionale se non hai la legittimazione politica per farlo, e questa legittimazione politica si perde con questi fenomeni di corruzione. Io credo che tuttavia il pericolo in quel conflitto sia, diciamo, un altro. Ultimamente ho visto che c'è stata una pressione molto più forte della Russia contro l'Ucraina. Sospetto che ci sia un movimento politico in Russia di dissenso nei confronti di Putin, il quale sta alzando notevolmente i toni proprio per soffocare le contestazioni interne. Io starei attento a ciò che succede in Russia.
0: Beh, abbiamo visto ieri per la prima volta delle immagini, lunghissime file di russi che stanno cercando di trovare il modo per approvvigionarsi di carburante, perché uno dei temi forti è quello energetico.
1: Infatti, nel discorso fatto da Zelensky per la ricorrenza ucraina, Zelensky ha puntato proprio su questo tema: volevate conquistare l'intera Ucraina, ma avete perso le raffinerie. Quindi, facendo capire al popolo russo che la difesa è. In genere, quando si alzano i toni di una guerra, si accende la pressione, vuol dire che c'è qualcosa che sta succedendo all'interno. La mia preoccupazione, perché alzare i toni della guerra può portare anche ad un conflitto molto più doloroso. Da questo punto di vista, la mia preoccupazione è proprio quella che stia succedendo qualcosa dentro la Russia, dentro la politica russa, che Putin non riesce più a controllare.
0: Grazie al professor Alessandro Ceci, ricordo docente dell'Università IPU. Sono le 7:29, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334-1111622. Ci sentiamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Circolazione condizionata dal maltempo questa mattina su alcune zone del centro e del nord Italia. Raccomandiamo di prestare massima attenzione alla guida e di moderare la velocità. Al momento, tuttavia, non si registrano situazioni di criticità. In A1 rallentamenti e possibili residui incolonnamenti tra Monte San Savino e Arezzo verso Milano per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente. Più avanti code per un veicolo in avaria tra Scandicci e Firenze Sud, sempre verso Milano. Verso Roma code anche oggi per lavori in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est. Circolazione nella norma sul resto della rete stradale della penisola. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci alle 7:32, il flusso di notizie prosegue qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Il nostro numero di WhatsApp, tutto quello che avete sentito finora, 34 11 11 622. Vi do alcuni aggiornamenti che arrivano dall'alto conflitto. Nella prima parte abbiamo parlato molto della riunione dei volenterosi di Ucraina. E ora parliamo degli Stati Uniti che minacciano nuove pesanti sanzioni contro i paesi che si rifiutano di interrompere i legami economici con l'Iran, ma si sono astenuti dall'imporre effettivamente nuove sanzioni di rilievo. È successo che il segretario del Tesoro Bessent ha avvertito ieri che i gruppi che aiutano Teheran a riciclare il denaro rischiano l'espulsione dal sistema finanziario americano. E c'è la risposta iraniana, perché il ministro delle finanze Madanazic ha dichiarato che Teheran è pienamente preparata a contrastare le sanzioni, mentre il capo negoziatore Ghalibaf ha minimizzato queste minacce statunitensi. Intanto la valuta iraniana ha toccato un minimo storico rispetto al dollaro e il presidente degli Stati Uniti Trump insiste sul fatto che l'Iran stia collassando. Devo dire che lo sta dicendo da diversi mesi, sebbene gli iraniani stiano soffrendo economicamente, effettivamente il paese però non è nuovo a queste difficoltà economiche. Intanto i colloqui che sembrano proseguire, anche se però i media internazionali danno poco risalto, perché il ministro degli interni pakistano ha dichiarato di aver avuto un incontro positivo e produttivo con il presidente iraniano Pezeshkian insieme al capo dell'esercito del paese. Il ministro degli esteri dell'Oman è atteso oggi a Teheran per altri colloqui. Come sempre, uno dei punti chiave di tutta questa vicenda è la situazione nello stretto di Hormuz. La musica di Michael Stipe, Andy Water.

0: Si apre e chiude le pagine qui su Summertime. Saluto il professor Giampiero Gramaglia, bentornato, benvenuto e buona estate.
1: Buongiorno a lei direttore, buongiorno a chi ci segue, un buon ultimo scampolo di estate a tutti.
0: Allora, il governo Meloni si sta defilando dal fronte dei volenterosi, da quello che si vede, perché ieri la Gran Bretagna si è unita alla Francia nel concedere a Kiev la licenza per produrre i missili d'attacco Storm Shadow, l'arma che, dobbiamo dire, ha inflitto i danni più gravi alle forze russe. L'Italia invece manda generatori elettrici destinati in particolare, dicono, a Palazzo Chigi, a sostenere la resilienza della popolazione ucraina e garantire la tenuta della rete energetica. Perché questo smarcamento da parte di Palazzo Chigi, secondo lei?
1: Secondo me ci sono due motivazioni, una di carattere internazionale e una di carattere interno. Quella di carattere internazionale è che la riunione dei volenterosi di ieri a Kiev aveva un'assenza di rilievo, almeno a livello di presenza politica significativa, che è quella degli Stati Uniti. Il fatto stesso che la premier italiana vi abbia partecipato da remoto, non è stata la sola, ce n'erano anche altri, indica senza forse un minor desiderio di esposizione rispetto ad altri leader che invece sono andati a Kiev. E poi e probabilmente in questo momento è prevalente anche nella prospettiva delle elezioni italiane, che non sono imminenti ma è come se lo fossero ormai da mesi, c'è il fatto che all'interno della coalizione di governo vi sono componenti che non sono favorevoli a un impegno più attivo nei confronti dell'Ucraina, e probabilmente questo stare un passo indietro rispetto ad altri interlocutori europei dipende anche da questo.
0: Parigi e Londra hanno annunciato delle esercitazioni militari della coalizione. Il nostro governo ha precisato subito che non parteciperà, c'è una piena intesa soltanto sul rafforzamento delle sanzioni per, dicono a Palazzo Chigi, indebolire ulteriormente la macchina bellica di Mosca. È proprio l'obiettivo per cui il gruppo dei volenterosi è stato fondato, cioè garantire una forza multinazionale a tutela della sicurezza ucraina, da schierare in Ucraina dopo il cessate il fuoco con la Russia. Questo progetto, secondo lei, è possibile? È nelle mani della Gran Bretagna, della Francia e anche della Germania, da quello che vedo?
1: Sì, devo dire che la mia percezione è che questa iniziativa delle manovre congiunte non abbia alcun impatto sull'andamento del conflitto e probabilmente abbia solo un risultato urticante nei confronti della Russia, più che propellente delle capacità di difesa ucraine. Per quanto riguarda invece la disponibilità che era stata manifestata anche dall'Italia e che non mi pare sia stata ritirata, di garantire la sicurezza dell'Ucraina dopo la fine del conflitto, qui credo che quali che siano, quando ci saranno accordi per, non dico la pace, ma la sospensione della guerra, penso che la Russia avrà senz'altro ostilità ad accettare una situazione di questo genere, ma l'evoluzione di trattative, che per il momento non si intravedono, non si può pregiudicare, dipende anche da quello che la Russia otterrà prima di concedere eventualmente all'Ucraina questa tutela. E poi c'è l'altro fronte, questo è il fronte militare, c'è il fronte dell'apertura all'Ucraina della prospettiva di adesione all'Unione Europea. anche questa mi sembra una promessa che ci vorranno anni per mantenere, però il farla in questo momento incoraggia la, non dico che contribuisca, ma incoraggia la resistenza ucraina. Mi pare che però tutti questi sforzi o questi movimenti europei non cambino la sostanza dei fatti. All'Ucraina servono difese contraeree che al momento dagli Stati Uniti non le arrivano, e il supporto dell'Inghilterra può essere utile ma non determinante, e l'Ucraina, scriveva Politico ieri mi sembra, fa sempre meno distinguo nei suoi attacchi sul territorio russo tra obiettivi militari o comunque infrastrutture essenziali per l'economia russa e il rischio di colpire i civili, e in questo senso l'offensiva ucraina in territorio russo assomiglia un po' agli attacchi russi in territorio ucraino, dove le vittime civili non sono mai state così elevate come negli ultimi mesi.
0: Professor Giampiero Gramaglia, dal conflitto tra Russia e Ucraina ci spostiamo a quello tra Stati Uniti e Iran, perché ieri c'era una grande attesa rispetto alla conferenza stampa del segretario del Tesoro Scott Bessent, che doveva annunciare delle sanzioni di rilievo, ma non le ha annunciate. Ha detto in generale di minacciare nuove pesanti sanzioni contro paesi che si rifiutano di interrompere i legami economici, ma sostanzialmente Bessent si è astenuto dall'imporre effettivamente nuove sanzioni di rilievo. Perché questo? Perché prima di questa conferenza stampa c'era stato un editoriale di Bessent, ricordo, sul Financial Times, che faceva capire che in questa conferenza stampa successiva, nella giornata di ieri, avrebbe elencato numericamente le sanzioni, cosa che però non mi pare abbia fatto.
1: No, doveva essere, è corretto almeno dal mio punto di vista, direttore, doveva essere il D-Day della guerra economica all'Iran. Il D-Day è stato rinviato, forse c'era nebbia sulla Manica o sullo stretto di Hormuz, visto che è quello il braccio di mare determinante in questo conflitto. Però evidentemente Bessent non ha dato dettagli sulle misure, non ha detto quando entreranno in vigore, ha detto che Trump sta contattando leader internazionali per avere supporto in questa strategia di asfissia economica dell'Iran, e già il fatto che si usino questi termini come l'eradicazione di una civiltà in una notte è a mio avviso irritante. Non ha detto quali altri paesi saranno contattati. La mia impressione è che in questa sua questua per trovare appoggi alla guerra economica all'Iran, gli Stati Uniti, in questa loro questua, gli Stati Uniti stiano incontrando resistenze e freni da parte di paesi che sono anche loro alleati o loro interlocutori, penso al Pakistan, penso all'India, penso a tutti gli stati del Golfo, che invece hanno interessi economici non coincidenti con quelli politico-strategici degli Stati Uniti. C'è un titolo questa mattina, tra l'altro appena messo su, della CNN, che dice che il concetto di Trump di potenza globale, il concetto che Trump ha degli Stati Uniti di potenza globale, trova in questo momento un banco di prova non superato per il momento, sia nei confronti dell'Iran e degli altri partner dell'Iran, che nei confronti del Canada, con la recrudescenza, con l'escalation nella guerra dei dazi col Canada. Insomma, fare la voce grossa, battere il pugno sul tavolo, annunciare catastrofi che poi per fortuna non si verificano, non sembra una via molto produttiva per l'amministrazione Trump.
0: La realtà, e non so se anche la sua impressione, è che qui stiamo parlando di pochi mesi dal midterm, e vediamo che i sondaggi danno sempre più per certa una vittoria democratica sicuramente alla Camera, mentre invece ancora non per quanto riguarda il Senato, e che quindi probabilmente l'amministrazione americana sta cercando di trovare la via d'uscita da questa guerra prima del midterm. Questa potrebbe essere una soluzione di uscita politica, chiamiamola così, da parte degli Stati Uniti.
1: Ma guardi, la lettura che è stata data in Iran, ma anche sui media USA non filotrampiani, e sono la stragrande maggioranza, la lettura è che questa insistenza sull'asfissia economica dell'Iran contenga un solo messaggio chiaro: non vogliamo tornare alla guerra guerreggiata, perché la guerra guerreggiata non piace, oltre a costare un sacco economicamente, oltre che in vite umane, la guerra guerreggiata non piace ai nostri elettori. E quindi questo è un messaggio che tranquillizza l'Iran: non ci attaccano più, adesso vediamo come giocarci le partite sugli altri fronti. Non ci attaccano più, almeno fino alle elezioni di midterm. Dopodiché, sull'esito delle elezioni di midterm, anche se le indicazioni dei sondaggi sono quelle che lei riferiva, non bisogna sottovalutare, o almeno è difficile valutare l'impatto di tutta una serie di manovre che l'amministrazione Trump e i repubblicani negli stati che governano stanno attuando e hanno attuato, con l'appoggio venuto ieri in modo abbastanza clamoroso e anche imprevedibile della Corte Suprema, per incidere sull'esito del voto, con cambi delle mappe elettorali e stravolgimenti dei distretti in modo da favorire l'elezione dei distretti, dei collegi, in modo da favorire i candidati repubblicani, e anche con ostacoli al voto per posta, che è tradizionalmente un voto più progressista che non conservatore, avallati appunto ieri dalla Corte Suprema.
0: Grazie professore Giampiero Gramaglia. Naturalmente la nostra promessa è che da qui al midterm apriremo moltissime finestre qui su Giornale Radio, quando ripartirà il palinsesto dal 7 settembre, con degli appuntamenti fissi, appuntamenti che ci porteranno dritti alla prima settimana di novembre, quando si voterà negli Stati Uniti. Sono le 7:51, la musica di Mika.

0: Summertime con Daniele Biacchesi e con la regia di Lisa Cabrini, un focus sulla Commissione Europea che gira l'Italia sulla cosiddetta tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere. Dice Bruxelles che è di competenza degli Stati membri e boccia la lettera che è stata inviata dal nostro governo da altri 5 paesi con la richiesta di varare norme comuni. Ma intanto il piano del governo va avanti, non c'è più la parola tassa, ma si parla di un contributo, quindi non una tassa ad hoc ma un contributo, anche se alla fine il gettone potrebbe tradursi, scrive Repubblica in un articolo di Giuseppe Colombo, in un aumento delle imposte poco importa per il governo, che pensa ad un balzello a carico delle società petrolifere. La questione che conta è l'etichetta sulla ricetta, quindi un'idea propria da mettere sul tavolo, non una soluzione suggerita dalle opposizioni. Fonti dell'esecutivo spiegano che l'effetto collaterale da evitare, cioè introdurre una tassa nazionale sugli extraprofitti, significherebbe farsi dettare l'agenda dal PD, dicono a Palazzo Chigi, ma in realtà qui stiamo parlando di buon senso, aggiungo io. Il riferimento è alla proposta della segretaria della PD Elly Schlein, ancora di più alle parole con cui l'ha rilanciata dopo lo stop di Bruxelles all'intervento europeo suggerito da Italia, Germania, Polonia, Austria, Portogallo e Spagna. Ed ecco l'affondo di Elly Schlein, dice: Meloni e Giorgetti non hanno alibi, si diano una mossa e agiscono. Ed ecco la risposta, diciamo che è un contributo delle big oil da concordare. Il modello cui si guarda, il nostro governo, quello adottato con l'ultima manovra, alla fine di una trattativa non priva di attriti e di resistenze. Il governo riuscì, lo ricordo a tutti gli ascoltatori, a raggiungere un accordo con le banche, le assicurazioni, per un contributo triennale da 12,2 miliardi di euro. L'intervento allo studio muove proprio da questo metodo, necessario non solo per evitare di far passare il messaggio di un governo punitivo, ma anche per tenere unita la maggioranza, perché l'etichetta contributo diventerebbe il collante tra la Lega, che insiste per chiedere alle banche una parte degli utili, e Forza Italia, che invece è allergica ad un prelievo sugli istituti di credito. Il contributo a carico delle aziende petrolifere andrebbe bene anche al leader della Lega Matteo Salvini. L'importante è ottenere qualcosa da chi oggi guadagna di più a causa della crisi energetica, sintetizza una fonte della Lega. Messi da parte le banche, come gli azzurri sono tra i sostenitori del contributo, il vice premier forzista Tajani mette a nota un ragionamento emblematico, dice sostanzialmente che la tassa è un mantra della sinistra. Io sono per il dialogo, si possono trovare accordi con le compagnie petrolifere, cita proprio un contributo, l'accordo cioè con gli istituti di credito, per lanciare la proposta, meglio rilanciare, perché l'idea è nata qualche giorno fa da Fratelli d'Italia, è sotto traccia, poi in attesa di capire quando e come metterla in piedi. L'intenzione avrebbe, almeno in teoria, da quello che si legge, radici solide. Si può ragionare su un contributo attraverso un confronto ed evitando inutili contrapposizioni, perché dice ad esempio il responsabile economico di Fratelli d'Italia Marco Snato: quando sul tavolo ci sono questioni contingenti come i costi record dell'energia, devono prevalere il dialogo e il contributo di tutti. Nella maggioranza c'è chi spinge per un aumento della tassazione sulle big oil anche senza un accordo, e anche in questo caso c'è un precedente, perché il decreto energia dello scorso febbraio, utilizziamo le risorse ricavate per abbattere gli oneri di sistema che gravano sulle bollette, disse allora Giorgia Meloni, per rivendicare l'intervento. Ora l'idea torna in campo, i proventi finanzierebbero gli sconti su carburanti e bollette. Intanto, come sapete, perché anche voi siete andati in giro per l'Italia quest'estate, ormai la benzina, sia benzina che gasolio, ormai sfiora delle cifre da record, e tutti quegli sconti che sono stati messi in campo, essendo temporanei, restano temporanei, al punto che il prezzo alla pompa non è sostanzialmente diminuito, anzi per certi versi è pure aumentato. Le 7.59 restate con noi, tra poco c'è il notiziario, poi torneremo con nuovi ospiti, nuovi temi, come sempre qui sul Giornale Radio Summertime.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 8.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina, dai volenterosi salto di qualità nell'aiuto a Kiev, l'Italia manderà solo generatori. Iran scatta il piano USA di super sanzioni per mettere in crisi Teheran. Amatrice ieri le commemorazioni per i 10 anni dal terremoto. Si acceleri sulla ricostruzione, il monito di Mattarella. La prima Serie A si chiude con i successi di Roma e Lazio contro la Fiorentina, tripletta giallorossa di uno scatenato Malen. A Bologna decide Frattesi.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Lorenzo Villanetti e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno, la Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa,

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La Premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. Oggi nel carcere milanese di San Vittore l'interrogatorio del rapper Tony Boy. Al secolo Antonio Weber, arrestato sabato per detenzione di una pistola non registrata e il possesso di droghe finalizzato allo spaccio. La detenzione di un'arma con matricola brasa, con caricatori e relative cartucce, scrive la PM nella richiesta di convalida dell'arresto del 26enne, appare indicativo dell'elevatissima pericolosità del soggetto. Nominato come legale di fiducia l'avvocato Niccolò Vecchioni, difensore di altri famosi rapper passati per vari guai giudiziari. 2 bambini e 7 persone adulte sono stati salvati ieri dai vigili del fuoco a Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Si trovavano in una palazzina di 4 piani dove è scoppiato un incendio. Le fiamme sarebbero partite da uno scantinato per cause ancora da stabilire. I 2 posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il 4° gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: A 10 anni dal terremoto di Amatrice, lo Stato e le istituzioni politiche ammettono il fallimento dei piani di ricostruzione dell'intera zona. Le ammissioni giungono dal capo dello Stato, che dice: una pagina drammatica della storia della Repubblica che funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione, afferma Mattarella. Il monito arriva anche dal cardinale Zuppi, secondo cui Amatrice non c'è più e non c'è ancora, e le uniche autorità sono i familiari delle vittime. La premier Meloni partecipa alla messa e depone corone in memoria. 299 morti, 365 feriti, 40.000 sfollati. Questa è la dimensione del sisma di Amatrice. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ricorda oltre 150.000 terremoti localizzati nell'area in questo ultimo decennio. I geologi del Lazio ci dicono che la sequenza sismica che dall'agosto 2016 ai primi mesi del 2017 ha interessato un'area di quasi 8.000 chilometri quadrati, 138 comuni sparsi su 4 regioni, decine di migliaia di persone. A fronte di questi numeri impressionanti, la risposta delle istituzioni qual è stata? Per lunghi anni cavilli e burocrazia hanno avuto la meglio sulla logica del risultato finale. In 10 anni sono stati programmati

0: Armati 3.667 interventi pubblici per 4,85 miliardi di euro. I nuclei ancora assistiti sono 8.759, poco o nulla rispetto all'entità dei danni. Non c'era bisogno di attendere la commemorazione di ieri per giungere alle stesse conclusioni che abbiamo dovuto trarre dopo il Belice, Friuli, Irpinia, Umbria, Abruzzo. I tempi e le priorità dei vari governi non marciano mai paralleli alle reali esigenze della popolazione e le promesse elettorali rimangono inevase perché il nostro paese si fonda essenzialmente sulle emergenze.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E via, che si riparte. Buongiorno, sono le 9:07 minuti, martedì 25 agosto. Buongiorno a tutti da Vicky Mangone. Continua la programmazione estiva di Giornale Radio con Summertime. Prendiamo il testimone che ci viene lasciato dal nostro direttore Daniele Biachessi. Proseguiamo insieme per le prossime due ore. Vediamo un piccolo anticipo sugli approfondimenti che seguiranno. Oggi abbiamo un noto cardiologo, il professor Marco Corda, primario di cardiologia al Brozzo di Cagliari, ci parlerà di problemi cardiovascolari legati alle alte temperature. Poi ci collegheremo con Taranto per parlare dei giochi del Mediterraneo. Notizia per gli automobilisti, non riguarda la benzina ma riguarda il bollo auto. Dal 1 gennaio 2028 cambieranno alcune regole sul bollo auto, addio alle scadenze fisse che invece saranno collegate al periodo di immatricolazione. Poi faremo un salto nella cucina del vincitore di MasterChef 10, Francesco Aquila, che dopo la vittoria ha, devo dire, letteralmente preso il volo nel web e sicuramente il nome che porta l'ha aiutato a fare questa cosa. Ma oggi apriamo con un grande classico, col nostro fidato climatologo, meteorologo, fisico Carlo Cacciamani, al quale dobbiamo chiedere tante cose, ma due su tutte. Se è vero che, come molti suoi colleghi hanno affermato, che quella che sta finendo sarà ricordata come l'ultima estate fresca, e poi vorremmo notizie anche sulla salute di El Niño e conseguenti previsioni per l'autunno, ma giusto così per darci una regolata, per capire se dobbiamo prevedere un cambio di armadi o se invece dovremo andare dritti alla primavera coi Bermuda addosso. Lo capiremo perché Cacciamani sarà il nostro primo ospite di oggi. Ed è che...

Quest'estate abbiamo parlato tanto, ma proprio tanto, tanto, tanto di caldo e di cosa, se no, forse anche troppo ne abbiamo parlato. Abbiamo vissuto con l'incubo di questo bollino rosso che ci minacciava ogni giorno. Adesso ci sono zone d'Italia nelle quali le temperature si sono abbassate, sono arrivate le piogge, anche troppo, perché non fa mai le cose nella giusta misura, c'è sempre questo troppo. Ma ci sono zone però ancora sotto scacco dal caldo. Una di queste è la Sardegna, dove da domani sono previsti 40 gradi. Mamma mia, 40 gradi sono tanti, Il fatto è che alla fine succede una cosa strana. Noi ci abituiamo anche a temperature che fino a qualche anno fa ci sarebbero sembrate eccezionali. Mi spiego. L'estate 2026, quella che purtroppo purtroppo ancora stiamo vivendo, ci ha costretto a cambiare abitudini, a cambiare orari, perfino il modo di stare in città. Ci sono cose che vediamo subito, come il termometro, come l'afa, come le giornate in cui uscire alle 2 del pomeriggio sembra veramente, non sembra, lo è, un'idea decisamente infelice. Ma ci sono anche cose che notiamo molto meno, per esempio come il caldo di fatto stia cambiando il modo in cui viviamo gli spazi pubblici. Le piazze nelle ore centrali si svuotano completamente, le persone escono più tardi, potendo non escono affatto, si cerca l'ombra prima ancora di cercare un posto dove sedersi, e poi c'è la notte. Noi siamo abituati a pensare al caldo come a qualcosa che dobbiamo sorbirci, insomma, succede, arriva ogni giorno, di giorno, il sole sale, la temperatura aumenta, ma poi arriva la sera, finalmente si respira. Ma quando la temperatura non scende abbastanza, e allora lì il corpo non recupera, si dorme male, ci si sveglia stanchi, il giorno dopo si riparte già affaticati, e questo cambia anche il modo in cui lavoriamo. Quando diciamo che fa 40 gradi, poi noi parliamo della temperatura dell'aria, ma quello che sentiamo sulla pelle può essere molto diverso. Umidità, vento ed esposizione al sole possono far percepire un caldo ancora maggiore. Questa cosa non riguarda solamente l'Italia, ovviamente riguarda tutto il mondo. Pensate che in Giappone, dove le idee bizzarre non mancano, contro le ondate di calore si sono inventati una specie di frigorifero per persone. Si chiama Doiemon Box, sembra una cabina telefonica con una seduta all'interno. Si entra, si chiude la porta e all'interno appunto arrivano questi getti d'aria raffreddata a 5 gradi. No, voglio dire, tutta salute qua. Tutta salute. Un'azienda di Osaka l'ha installata nel proprio magazzino per permettere ai lavoratori, per permettere ai propri dipendenti di rinfrescarsi durante le pause. La società che la produce l'ha proposta nei campi da golf, ai festival musicali e nelle stazioni ferroviarie. Questo è, siamo arrivati al punto in cui non cerchiamo più soltanto l'ombra, proprio entriamo direttamente nel frigorifero. Non so quale sia il vostro pensiero in merito, ma secondo me non è proprio una buonissima idea, passare da 35-40 gradi a 5 gradi. Roba che ti viene un coccolone, ecco, proprio come sta facendo la Cabrini, quel segno lì, quella roba lì. La domanda delle domande a questo punto è scontata, è inevitabile, ed è poi sempre quella che ruzza, no? Che gira. Purtroppo conosciamo la risposta, però non importa, noi continuiamo imperterriti a farcela. Il caldo di quest'estate è un episodio particolare, ovvero da raccontare ai nostri nipoti come esperienza di vita vissuta, o al contrario i nostri nipoti ci chiederanno di raccontare loro di quelle estati fresche che loro non hanno potuto conoscere? Poi magari vorremmo sapere anche che autunno ci aspetta. Abbiamo il climatologo belle pronto, Carlo Cacciamani arriva tra poco.

0: qualcuno che quella che sta via via scemando, Dio volesse, ha il coraggio di definirla un'estate anomala. Il confronto col 2003 è un po' il, diciamo, il nostro riferimento di estate particolarmente calda, insomma, inevitabile, ma a preoccuparci è soprattutto la frequenza con cui eventi un tempo eccezionali stanno diventando ricorrenti, un po' troppo. Quest'anno il caldo ci ha veramente messo alla prova, non solo a noi italiani, ma veramente in tutto il mondo. La domanda adesso, come dicevo prima, nasce spontanea, ovvero quest'anno è andata, ma il prossimo anno come sarà? Io già tremo al ritorno dell'estate. Carlo Cacciamani, fisico, meteorologo, climatologo, docente. Buongiorno professor Cacciamani.
1: Buongiorno a lei e a tutti quelli che ascoltano.
0: Tutto bene, tutto a posto? Passata bene quest'estate?
1: Diciamo accaldati, però tutto sommato è andata, come diceva lei, potremmo aspettarci dei futuri peggiori.
0: Ecco, appunto, sa che l'agenzia meteorologica giapponese ha creato una nuova parola per descrivere le giornate in cui le temperature superano i 40 gradi? La chiamano Kokushobi, significa giornata di caldo insopportabile, perché Taro Kawasato, che è il vice direttore della divisione di previsioni climatiche dell'agenzia, ha detto che il termine è stato inventato, è stato introdotto per colmare un vuoto semantico. Diceva, ci manca proprio la parola che è in grado di descrivere quel tipo di caldo là. Quante giornate Kokushobi abbiamo avuto anche noi quest'anno?
1: No, adesso guardi, devo dire che non le ho contate, ma mi pare di capire che siamo già a due mesi quasi, ecco. Insomma, di permanenza di 4 o 5 ondate di calore con temperature appunto che hanno raggiunto e superato i 40 gradi, cosa che era non immaginabile nel secolo scorso.
0: Senta, qualcuno ha detto, veramente più di uno, ha detto che quella di quest'anno sarà ricordata come l'estate più fresca dei prossimi 30 anni. È una provocazione? È una previsione che ha basi scientifiche? Come ce la commenta questa cosa, Cacciamani?
1: Ma io, allora, sicuramente è anche un po' provocatoria, però non è una provocazione che si basa sul nulla. Tenga conto che il trend di cambiamento climatico non sta mostrando una tregua, ma sta continuando a crescere negli ultimi 30-40 anni, e non aumentano solo le temperature medie del pianeta, ma ahimè aumentano anche gli episodi di eventi estremi. Quindi è difficile dire se l'estate prossima sarà più calda di questa, ma quello che possiamo dire è che la frequenza di questi eventi sta crescendo e ahimè è destinata a crescere. Quindi se ragioniamo in termini di probabilità, la probabilità c'è che possiamo avere un'estate ancora molto calda, da cui, come dire, l'iperbole che questa potrebbe essere ancora, questa che abbiamo vissuto potrebbe essere ancora stata, diciamo, fresca.
0: La più fresca. Il fatto è che adesso arrivano problemi di altro tipo, no? Perché dopo settimane, anzi due mesi di calore, insomma, importante, il Mediterraneo potrebbe trasformarsi in un enorme serbatoio di energia, no? Quindi temporali, quindi nubi fragili, violenti. Non si sa cosa sia peggio.
1: Lo è già, in realtà viene detto poco, quindi mi fa piacere che fa questa domanda, perché in realtà si parla poco del mare, degli oceani. Il mar Mediterraneo, ma in generale i mari, sono più caldi, perché chiaramente il riscaldamento non interessa solo la terraferma, ma anche gli oceani, e questi stanno scaldando molto, quindi si parla di aumenti di diversi gradi del Mediterraneo e chiaramente anche degli altri. Questo, come dice lei giustamente, l'oceano una riserva di calore, e quindi se si aumenta la temperatura del mare aumenterà l'evaporazione dal mare, certo. E questa evaporazione questo vapor d'acqua finirà in atmosfera, e in atmosfera più calda a sua volta ne può accogliere di più, per questo ce lo spiega la termodinamica, e se c'è più acqua in atmosfera dovuta a una maggiore evaporazione ci dobbiamo aspettare più nubi e più nubi precipitanti, e quindi magari anche venti più intensi, che è un po' quello che stiamo vivendo dagli ultimi anni, no?
0: Vero.
1: Piogge poche, siccità, quindi parliamo di siccità, e poi all'improvviso questa siccità si sedimenta e nel giro di poche ore viene scaraventata a terra una quantità di pioggia che in genere nel secolo scorso, nel clima passato, come uso chiamarlo io, avveniva in diversi mesi.
0: Acqua che poi non si riesce nemmeno ad accumulare, no? Perché poi il terreno è molto secco, non riceve.
1: Una volta il terreno è molto secco e quindi è un po' come se lei butta l'acqua in un pavimento in maniera violenta. Poi dopo un po' diventa saturo e quindi non è più in grado di assorbire, quindi se c'è una prima alluvione determinata dal fatto che molta acqua non va sottoterra ma ruscella, quindi va sui fiumi, dopo il terreno si satura nei primi centimetri e la successiva acqua continua ad andare di nuovo sui fiumi e non viene assorbita dal terreno. Perché venga assorbita dal terreno, la pioggia deve accadere in maniera, come dire, moderata, persistente e lenta. Sì, certo.
0: Certo. Senta Cacciamani, come sarà l'autunno? È possibile prevederlo?
1: Allora, ci sono le previsioni stagionali che sono ormai una realtà e che non sono come le previsioni di domani, per domani e dopodomani, quindi non hanno la stessa caratteristica di essere, come si suol dire, deterministiche, cioè domani a Milano farà così, domani a Roma farà così. No, questo non possiamo dirlo, non possiamo dire a Roma fra tre mesi sarà così o Milano sarà così, questo sarebbe un grave errore.
0: Però spannometricamente si può dire sarà un autunno caldo, diciamo, un autunno siccitoso,
1: sì,
0: piovoso, eccetera.
1: Ma un autunno siccitoso forse direi, forse potrebbe non esserlo, proprio per le ragioni che le dicevo prima.
0: Esatto.
1: Quindi diciamo tutta questa quantità di calore che abbiamo incamerato nei mesi estivi prima o poi dovrà scatenarsi al suolo. Io mi auguro che si scateni in maniera continua e questo moderata, e questo addirittura favorirebbe le risorse idriche del nostro paese. Pensiamo che anche oggi, cioè, stiamo parlando di forse di eventi estremi, ma non dimentichiamoci che ci abbiamo i fiumi in secca in molte parti d'Italia. Quindi se dovesse venire a piovere in maniera normale, bene sarà. Se invece non dovesse succedere, potremmo avere dei problemi per eventi estremi. Direi l'autunno potrebbe essere un autunno un pochino più precipitante, diciamolo così, con temperature che potrebbero anche essere ancora caldine. Poi tieni in conto che c'è anche un'anomalia del Niño in corso, questo pur essendo l'Europa, come dire, disaccoppiata abbastanza dai tropici del Pacifico, tuttavia questo evento del Niño, che sembra molto importante, potrebbe far aumentare di nuovo un po' il già aumento di temperature, quindi partiamo da un livello alto e questo acuirebbe un po' questi effetti estremi.
0: Senta, ma secondo lei c'è un rischio di assuefazione alle allerte meteo? Adesso c'è questa cosa dell'allerta gialla, no? Che cosa vuol dire allerta gialla?
1: Allerta gialla vuol dire
0: un
1: che
0: un po', ma
1: momento. L'allerta gialla vuol dire che i fenomeni che si prevedono non sono, come dire, uniformi, ma sono scattered, come si dice, cioè sparsi un po', possono essere fenomeni temporaleschi anche isolati, di cui facciamo fatica a prevedere la localizzazione nello spazio e nel tempo, ma che se capitano possono essere anche estremamente.
0: Pronto, abbiamo perso Cacciamani sul più bello, ci stava spiegando la questione dell'allerta gialla, vediamo se riusciamo al volo a richiamarlo, a rimetterci in contatto con lui, vediamo se ce la facciamo.
1: Eccoci qua,
0: prego, allerta gialla tutta sua. È l'allerta gialla,
1: dicevo,
0: che se l'è presa, secondo me.
1: Dicevo, sono eventi che possono essere non distribuiti, non uniformi, ma sparsi sul territorio, ma se capitano possono creare dei danni, per cui l'allerta gialla, attenzione, non significa che il pericolo non ci sia, solo che non siamo in grado di dire dove esattamente, perché possono essere temporali improvvisi, magari che persistono, che si smuovono e che se capitano possono anche fare dei danni. Non è l'allerta arancione.
0: Esatto, l'allerta arancione invece cosa ci racconta?
1: Prego. Man mano che cresce, e queste poi sono tutte domande che dovreste fare anche in maniera più dettagliata al sistema di protezione civile, che vi può dare delle risposte precise. Comunque, diciamo, l'allerta arancione e poi soprattutto l'allerta rossa sta parlando di fenomeni più estesi nel territorio, quindi più importanti, non sono fenomeni solo sparsi, ma possono essere ben distribuiti sul territorio e quindi di conseguenza i danni possono essere distribuiti, fino addirittura arrivare all'allerta rossa, che indica un livello certo. di possibile danno, perché non dimentichiamoci che le allerte non sono la previsione del tempo, le allerte sono una risposta in termini di possibile rischio che quei fenomeni meteo pericolosi vanno a creare su un territorio vulnerabile e dove ci sono un sacco di esposizioni a rischio, case, abitazioni, strade, eccetera, eccetera.
0: Certo, gli alberi che cadono, soprattutto in città, è un problema vero,
1: No? Sì, un territorio non esposto a rischio, dove non ci sono esposti, non ha rischio, può piovere finché si vuole, ma se non ci sta nulla, capisce che certo. Invece al contrario un territorio molto esposto a rischio, anche un fenomeno pericoloso modesto, può creare dei danni ingenti.
0: Molto bene, grazie professor Cacciamani. Carlo Cacciamani, fisico, meteorologo e climatologo, è stato il nostro primo ospite di oggi. Grazie ancora. Sono le 9:30 minuti, brevissima pausa. Linea alla Cabrini, linea alla regia. E torniamo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:32.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: 9:33, Summertime con Vicky Mangone. Buongiorno e benvenuti a Giornale Radio, la radio libera di informare. Col professor Cacciamani abbiamo parlato di previsioni meteo per l'autunno, ma anche per le prossime estate. Abbiamo visto come cambiano i nostri comportamenti quando le temperature diventano insopportabili, alte temperature che possono compromettere anche la nostra salute. Tra poco parleremo di problemi cardiovascolari col primario del Brozzo di Cagliari, professor Marco Corda. Guardate che abbiamo sempre un numero di WhatsApp al quale fare riferimento: 334 11 11 622. Segnatevelo.

0: Beh, lo dicevamo prima, lo ribadiamo, lo ripetiamo, è stata davvero un'estate difficile dal punto di vista delle temperature, abbiamo sofferto tutti un po', chi più chi meno. Le alte temperature non mettono alla prova solamente chi soffre già di problemi di carattere sanitario, per esempio cardiaco, durante le ondate di calore anche il sistema cardiovascolare di una persona sana è sottoposto a uno stress importante. Il cuore deve lavorare di più per favorire la dispersione del calore, mentre disidratazione, abbassamento della pressione e alterazioni degli elettroliti possono aumentare i rischi. Ci sono dei segnali che ci dicono che qualcosa non va, che bisogna alzare la guardia. E allora vediamo quali sono questi segnali col dottor Marco Corda, primario di cardiologia all'ospedale Brozzo di Cagliari. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno.
0: Benvenuto, peraltro proprio in Sardegna sta arrivando un'altra, l'ennesima ondata di calore, professor Corda.
1: Ormai ci abbiamo fatto quasi il caldo.
0: L'abitudine.
1: Perché è veramente difficile, si guardano le previsioni del tempo con terrore quasi, in effetti adesso giovedì e venerdì ci saranno temperature davvero estreme con picchi intorno ai 40-45 gradi di massima, ma particolarmente ci saranno 29-30 gradi di minima, quindi la notte in sostanza non si ha beneficio, non si ha un po'
0: certo.
1: di fresco neanche durante le prime ore del mattino, e questo devo dire che mette
0: un grosso problema. Questo è un grosso problema, no?
1: Certo, assolutamente. Perché mette a dura prova sia le persone fragili che anche le persone che invece godono di una buona salute, e che tutto questo comunque altera quella che è la fisiologia naturale del nostro organismo, per cui bisogna essere particolarmente attenti, ecco, in questi casi.
0: E senta, professor Corda, ma sono aumentati gli accessi al pronto soccorso?
1: Allora, da poco, pochi mesi fa, è stata pubblicata una meta-analisi importante su una prestigiosa rivista europea in cui sono state valutate le relazioni tra il caldo e l'apparato cardiovascolare. Quello che si è visto è che al di sopra di certe temperature invariabilmente aumenta la mortalità cardiovascolare, soprattutto per ictus, infarti, scompensi cardiaci, aritmie. Quindi esiste proprio un gradiente di temperatura che porta a un aumento della mortalità, questo è acclarato proprio. E in ospedale ovviamente si ha un maggior accesso non solo per problematiche così importanti come queste, ma anche per semplicemente fenomeni di disidratazione che, se non gestiti per tempo, possono comunque portare a gravi conseguenze. Oppure alterazioni elettrolitiche che possono favorire aritmie, quindi sì, anche gli ospedali ovviamente risentono di questi picchi di calore estivo.
0: Poi la disidratazione è, diciamo, uno dei principali nemici, no, del cuore nella stagione estiva, no? Quanto rapidamente la perdita di liquidi può diventare un problema cardiovascolare? Quanto tempo ci vuole?
1: Allora, tutto dipende dalle condizioni cui noi ci esponiamo. La perdita di liquidi è un qualcosa che il sistema diciamo di controllo, il nostro sistema di controllo di termoregolazione prevede per farci perdere calore. Funziona così: noi abbiamo un termostato naturale che è una parte dell'encefalo che si chiama ipotalamo. L'ipotalamo riceve delle informazioni su quella che è la temperatura a livello cutaneo e a livello interno e si comporta di conseguenza. Se c'è molto caldo, a quel punto l'organismo dovrà avere, che ha l'obiettivo di mantenere la temperatura intorno ai 37 gradi, deve cercare di dissipare calore all'esterno. E come lo fa? Lo fa producendo una vasodilatazione dei vasi cutanei, in modo tale che possa il calore essere ceduto all'esterno, ma se c'è molto caldo questo non funziona, perché non può essere ceduto calore in un ambiente che è più caldo del nostro. Oppure l'altro è quello di attivare le ghiandole sudorifere, e per fortuna ne abbiamo circa 3 milioni distribuiti in tutta la pelle, e che producono diciamo il sudore, che altro non è che acqua più elettroliti, e il sudore che evapora sottrae calore al corpo e quindi tende ad abbassare la temperatura. Questo è il principale meccanismo di compenso che ha il nostro corpo. È chiaro che se questo fenomeno di sudorazione estrema non è controbilanciato da un adeguato apporto di liquidi, noi andiamo incontro a una disidratazione, che sarà tanto certo. più veloce quanto maggiore sarà la sudorazione che noi avremo. E poi ci sono delle condizioni sì. che sono molto Prego. Importanti e che sì. percepiamo noi ogni volta. Quando il tasso di umidità è molto elevato, noi abbiamo una sensazione di calore ancora maggiore, nonostante magari temperature identiche. Perché? Perché in condizioni di umidità molto elevate noi il fenomeno della sudorazione, quindi dell'evaporazione, è meno efficace. Cioè il sudore evapora meno perché l'aria è satura di certo. umidità e quindi ci viene a mancare o è meno efficiente questo meccanismo.
0: Abbiamo un messaggio di un'ascoltatrice, Elena, che scrive: io con questo caldo sento il cuore battere molto più forte. È normale o devo preoccuparmi? Cioè, il caldo questo, può favorire sì. aritmie o alterazioni del ritmo cardiaco?
1: Sì. La signora ha ragione, è un fenomeno che si può verificare e le cause possono essere queste. Se noi tendiamo a sudare molto e non introduciamo acqua a sufficienza per controbilanciare queste perdite, quindi, messaggio, è fondamentale durante le ondate di calore idratarsi molto bene. Bere almeno 1,5-2 litri d'acqua al giorno, salvo condizioni particolari che vanno discusse caso per caso col proprio medico in caso di malati con uno scompenso cardiaco o altre certo. condizioni, perché è fondamentale idratarsi bene. Cosa succede? Se noi non ci idratiamo, sudiamo tanto, il liquido del nostro corpo viene a essere disperso con la sudorazione, abbiamo meno liquidi all'interno del nostro organismo, la pressione tende a scendere, e che è un fenomeno classico estivo, l'ipotensione, sia in chi non ha mai avuto problemi pressori, sia nelle persone ipertese che tendono a dover ridurre la terapia abitualmente assunta durante l'inverno, il cuore percepisce un calo della pressione e quindi cerca di sopperire aumentando la frequenza cardiaca e quindi dando quella sensazione di cardiopalmo che la signora appunto sì. ha avvertito. L'altra cosa che si può verificare, come ho detto poc'anzi, il sudore è dato per il 99% di acqua e per l'1% di sodio, potassio, cloro, magnesio. Una sudorazione estrema può portare a un'alterazione degli elettroliti del nostro corpo e questo può favorire spesso delle aritmie come extrasistoli oppure anche più importanti come la fibrillazione atriale. Quindi la signora ha avuto delle sensazioni che ci stanno perfettamente con il quadro che stiamo vivendo attualmente.
0: C'è un altro ascoltatore che a proposito di bere, no? Bere tanto, bere molto, lui dice: io bevo tantissimo, anche 4 litri di acqua al giorno. Chiede se possono essere troppi. Cioè, bere tantissima acqua è sempre la scelta giusta? Cioè, 4 litri sono tanti?
1: 4 litri sono tanti, è sempre tutto relativo a quello che uno fa. Nel senso sì. che noi l'obiettivo che dobbiamo avere è quello di avere una buona volemia, cioè una buona quantità di fluidi all'interno del nostro organismo. È chiaro che se il signore è un runner e magari la mattina, perché la mattina presto o la sera sul tardi va a correre e suda tanto, avrà necessità di reintegrare questi liquidi persi rispetto a una persona che trascorre tutto il giorno a casa con l'aria condizionata. Quindi questo è ovviamente relativo. Certo è che anche in condizioni di una persona che non svolge nessuna attività sportiva, semplicemente il calore porta alla sudorazione, quindi porta alla necessità di una maggior reintroduzione di liquidi nel nostro organismo. Liquidi che devono essere prevalentemente acqua, che bisogna cercare di evitare gli alcolici, bisogna cercare di evitare le sostanze zuccherate che producono ulteriormente, diciamo, producono effetti negativi anziché positivi. Anche la caffeina va consumata con
0: moderazione.
1: Moderazione, assolutamente, sì. Mm.
0: Anche la caffeina, un bel caffè freddo, sì, però insomma con cautela, diciamo.
1: Con cautela, anche quella con cautela. E soprattutto gli alcolici, il classico bicchiere di birra che dà quel fredda, che dà quella sensazione immediata di piacere. Però la birra fa due cose, un po' come tutti gli alcolici. Uno, determina una minore efficacia del sistema di termoregolazione, portando a una vasodilatazione estrema. E poi gli alcolici tendono ad essere dei potenti diuretici, per cui ci fa perdere ulteriori liquidi attraverso le urine e quindi porta anche in questo caso al rischio, aumenta il rischio di una disidratazione. Per cui in condizioni così il liquido da bere è l'acqua.
0: L'acqua, acqua fresca, ma non troppo fredda, fresca.
1: Ma non
0: detto.
1: Troppo fredda, no, c'è il rischio di congestioni. Acqua fresca ma non troppo fredda, bisogna essere misurati in tutto.
0: Esatto. Senta, invece sugli integratori cosa possiamo dire? Integratori di sali minerali servono oppure è sufficiente bere acqua e basta?
1: Allora, in questi casi, come ho detto, si perdono molti elettroliti, per cui, ripeto, sono soprattutto sale, quindi cloruro di sodio, potassio, cloro, magnesio. Ci sono dei casi in cui le sudorazioni sono veramente estreme, dove magari un'integrazione con questi integratori può essere utile.
0: Noi non stiamo parlando di cose che riguardano le persone anziane, perché anche una persona giovane e sana o apparentemente sana può avere un problema cardiovascolare legato al caldo, vero?
1: Questo,
0: professor Corda?
1: Questo vale, allora, queste norme che abbiamo appena enunciato valgono per tutti. Quello che è vero però è che le persone anziane, fragili, con patologie pregresse a livello cardiaco, neurologico o con diabete scompensato sono ancora più esposte ai rischi del caldo e quindi devono essere ancora più attente a comportarsi, a seguire, diciamo, quelle che sono le norme più importanti da mettere in atto in queste circostanze, che possiamo riassumere.
0: Anche delle regole di buon senso. Ma abbiamo ancora tante cose da raccontare e devo girarle tanti messaggi dei nostri ascoltatori. Stanno arrivando al 334 11 11 622. Prima però ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo col professor Corda dell'ospedale Brozzo di Cagliari.

0: Quando il caldo diventa persistente cambiano sonno, pressione, idratazione, deve cambiare l'attività fisica e cambiano persino le nostre abitudini quotidiane, anche quelle più piccole. Proprio questi aspetti possono incidere sul benessere del cuore, ne stiamo parlando col professor Marco Corda, primario di cardiologia all'ospedale Brozzo di Cagliari. Il caldo ci sta proprio costringendo a cambiare le nostre abitudini, no? I nostri ritmi, ed è molto importante ascoltarlo il nostro corpo, no? Anziché mantenere gli stessi ritmi anche durante un'ondata di calore, dico bene?
1: Assolutamente, dobbiamo
0: ascoltiamoci,
1: sentire quelle che sono le sensazioni che nella stragrande maggioranza dei casi arrivano. C'è qualche soggetto, e mi riferisco soprattutto agli anziani, ai grandi anziani, che per esempio non hanno lo stimolo, perdono lo stimolo della sete, e quindi certo, questo gli può esporre molto di più al rischio di disidratazione. Oppure i diabetici con neuropatia, quindi mi riferisco a quelli che hanno delle complicanze, che hanno un sistema di termorelazione meno efficiente. E quindi di queste cose bisogna tenerne conto per magari bere anche se non si ha proprio lo stimolo della sete in questi casi. Quindi è davvero molto importante, soprattutto perché sono due categorie di pazienti che rischiano particolarmente durante le ondate di calore estivo.
0: Una mia amica di 52 anni, non mia, professor Corda, ma di una nostra ascoltatrice, ha l'abitudine di prendere dei diuretici non sotto consiglio medico, e già qua glielo dico io, sbaglia, proprio in estate. Se mi risponderà, sarà davvero prezioso farle sentire il suo consiglio. È Maria Teresa a scrivere questo, prego.
1: Allora, due cose, uno l'ha già accennato lei. Prendere dei farmaci qualsiasi e dei diuretici, come in questo caso, senza consiglio medico è di per sé sbagliato. Per giunta, farlo in questo periodo, in estate, è un controsenso, nel senso che in estate noi tendiamo fisiologicamente a perdere più liquidi. Che motivo c'è di aggiungere un farmaco che ce ne fa perdere ancora di più e che non farà altro che esporci molto di più al rischio della disidratazione e tutto ciò che ne può conseguire. Quindi certo, assolutamente sconsigliato. Pensi che durante l'estate anche i pazienti che sono abitualmente in terapia diuretica, la maggior parte riduce la dose dei farmaci diuretici sotto consiglio del medico, ovviamente.
0: Scrive sempre un'ascoltatrice: mio marito prende le pastiglie per la pressione, in questi giorni ce l'ha molto più bassa del solito, deve continuare a prendere i farmaci normalmente?
1: Questo è un altro fenomeno tipico proprio del periodo estivo. Come ho detto prima, quando l'ipotalamo, che è il nostro termostato, percepisce che la temperatura del corpo si sta innalzando, tende a generare e a portare una vasodilatazione. La vasodilatazione non fa altro che far scendere i valori della pressione arteriosa, per cui negli ipertesi spesso in estate i valori di pressione tendono a scendere troppo, e allora bisognerà concordare col proprio medico una riduzione della terapia antipertensiva in corso per riportare i valori a quelli che sono i valori normali.
0: Senta, una bella doccia fredda appena si rientra a casa, no? Magari così si è preso molto caldo, si è un po' sofferenti, può essere rischiosa per chi ha problemi di pressione?
1: Passare bruscamente dal caldo estremo al freddo può attivare dei recettori che possono portarci a una perdita di coscienza anche. Quindi bisogna sempre stare attenti, così come per esempio quando ci si immerge in acqua al mare. Per carità, quest'anno è difficile che succeda questo fenomeno perché l'acqua del mare
0: ormai è molto calda,
1: di 30 gradi, per cui non. Ma quando l'acqua del mare ha temperature intorno ai 24 gradi e si è magari stati esposti al sole a lungo, buttarsi improvvisamente in acqua può creare dei problemi. Quindi è bene sempre entrare, lavarsi prima la faccia, la testa, i polsi, dopodiché immergersi tranquillamente. Sono accortezze che possono evitare, rari ma che succedono, episodi proprio di anche episodi lipotimici o sincopati.
0: Quindi c'è un comportamento estivo che potrebbe anche apparire, diciamo, innocuo, quantomeno apparentemente, no? Che lei da cardiologo le capita spesso di sconsigliare?
1: Ma quello che gli ho detto prima, per esempio, di bere bevande alcoliche fredde, quello è uno di quelli che mi sento assolutamente di sconsigliare. Quello di fare un'altra cosa che vedo fare, che è una follia totale, andare a fare footing alle 2 del pomeriggio.
0: Sì.
1: È un qualcosa, sarà capitato a tutti di vedere delle persone che fanno sport ad alta intensità a quell'ora. È un non senso. I veri atleti agonisti si allenano al mattino, si allenano al mattino presto, sfruttano quelle 2 ore di relativa frescura che si può avere al mattino. Ma quando mai esporre l'organismo a uno stress di questo tipo? Si rischia solo di andare incontro a dei guai e basta.
0: È vero, è verissimo. Ha perfettamente ragione. Ancora un paio di domande degli ascoltatori. Mia madre ha la pressione bassa, scrive Antonella da Monza, e con questo caldo ha sempre le gambe molli e le gira la testa. Cosa può fare?
1: Allora, la pressione bassa, quindi bisogna vedere se la signora è una paziente ipertesa o se ha altre patologie. Se non lo fosse, diciamo, bisogna, per quanto riguarda le gambe un pochino edematose, che può succedere d'estate, bisogna cercare di sollevarle durante il giorno, tenerle un pochino sollevate, rinfrescarle con dell'acqua fresca e idratarsi di più per cercare di tirare un po' più su la pressione. Questi sono tutti gli accorgimenti.
0: Passeggiare sulla battigia, anche questo può fare bene, no?
1: Anche questo, perché il movimento dei muscoli durante la camminata, diciamo che spreme le vene, porta un ritorno venoso al centro, quindi, diciamo, sgonfia le gambe. Però questo è un fenomeno che si verifica molto spesso durante l'estate, soprattutto in pazienti che hanno un po' di insufficienza venosa. Avere le gambe un pochino più edematose è molto molto frequente. Non è pericoloso, però, ecco, questo è chiaro.
0: Non è pericoloso. Bene, la ringrazio molto, professor Corda, Marco Corda, primario di cardiologia al Brozzu di Cagliari, all'ospedale Brozzu di Cagliari. Grazie davvero per tutti i consigli che ci ha dato. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma, arrivano le ultime notizie e poi torniamo qui con Summertime. Giornale Radio.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Essilor Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi nel gruppo italo-francese. Ucraina, salto di qualità nel sostegno dei volenterosi. Macron annuncia esercitazioni congiunte, l'Italia fornirà solo aiuti umanitari. Acceleriamo sulla ricostruzione. Meloni lo promette ad Amatrice, che ieri commemorava i 10 anni dal terremoto. La Roma travolge la Fiorentina con una tripletta di Malen. La Lazio risorge a Bologna grazie a Frattesi. Lunedì da incorniciare per Gasperini e Gattuso.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Pieno sostegno all'Ucraina dai leader europei, riuniti ieri a Kiev per un vertice dei volenterosi, annunciato un salto di qualità nel sostegno militare con esercitazioni congiunte. Dura reazione di Mosca, mentre l'Italia conferma pieno appoggio a Kiev, ma fa sapere nessun impegno di militari italiani. E sul campo la guerra continua.
3: La Russia ha colpito duramente nella notte 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. E ieri nella capitale ucraina, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dalla Russia, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta all'estero e in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione le forze di Kiev per la costruzione degli Storm Shadow, missili a lungo raggio anglo-francesi da impiegare contro la Russia, che reagisce. Ormai Londra partecipa attivamente alla guerra. Da Macron inoltre l'annuncio, da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi da difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La Premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare. Fonti del governo fanno sapere che Roma non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Progressi significativi nella risoluzione del conflitto USA-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro USA ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. E la crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, in vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza la richiesta della segretaria del PD Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I ritardi nella ricostruzione e il bisogno di ripopolare i territori. Al centro delle celebrazioni ieri ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia con un bilancio drammatico, 299 morti e oltre 40.000 sfollati. Si ripristini la normalità nel più breve tempo possibile, il monito di Mattarella. Di ritardi insopportabili nella ricostruzione ha parlato nella sua omelia anche il cardinal Zuppi. Alla messa nel pomeriggio anche la premier Meloni, che incontrando autorità e familiari delle vittime ha assicurato il massimo impegno del governo, plaude all'intento

0: di accelerare il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi.
1: Ci fanno sentire la vicinanza come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni, quindi non sono selfie ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
0: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A all'Olimpico. Giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
2: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
3: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: A 10 anni dal terremoto di Amatrice, lo Stato e le istituzioni politiche ammettono il fallimento dei piani di ricostruzione dell'intera zona. Le ammissioni giungono dal capo dello Stato, che dice una pagina drammatica della storia della Repubblica, che funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione, afferma Mattarella. Il monito arriva anche dal cardinale Zuppi, secondo cui Amatrice non c'è più e non c'è ancora, e le uniche autorità sono i familiari delle vittime. La premier Meloni partecipa alla messa e depone corone in memoria. 299 morti, 365 feriti, 40.000 sfollati. Questa è la dimensione del sisma di Amatrice. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ricorda oltre 150.000 terremoti localizzati nell'area in questo ultimo decennio. I geologi del Lazio ci dicono che la sequenza sismica che dall'agosto 2016 ai primi mesi del 2017 ha interessato un'area di quasi 8.000 km quadrati, 138 comuni sparsi su 4 regioni, decine di migliaia di persone. A fronte di questi numeri impressionanti, la risposta delle istituzioni qual è stata? Per lunghi anni cavilli e burocrazia hanno avuto la meglio sulla logica del risultato finale. In 10 anni sono stati programmati 3.667 interventi pubblici per 4,85 miliardi di euro. I nuclei ancora assistiti sono 8.759, poco o nulla rispetto all'entità dei danni. Non c'era bisogno di attendere la commemorazione di ieri per giungere alle stesse conclusioni che abbiamo dovuto trarre dopo il Belice, Friuli, Irpinia, Umbria, Abruzzo. I tempi e le priorità dei vari governi non marciano mai paralleli alle reali esigenze della popolazione e le promesse elettorali rimangono inevase perché il nostro paese si fonda essenzialmente sulle emergenze.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Sono le 9, ma che 9? Sono le 10, via. Sono rimasta indietro di un'ora. Sono le 10:10, voltiamo pagina, entriamo nel vivo dello sport perché i riflettori di tutto il bacino del Mare Nostro sono puntati sulla Puglia. Questi sono giorni intensi, sono giorni ricchi di medaglie, di sfide straordinarie per i Giochi del Mediterraneo 2026. La macchina organizzativa sta girando a pieno ritmo tra gare, tra record anche molti dei quali infranti, e poi c'è questo entusiasmo di migliaia e migliaia di atleti arrivati da oltre 20 paesi. Fra poco vedremo come stanno andando le cose sul campo, qual è il bilancio di questi primi giorni di competizione. Questo è il prossimo tema di Summertime. Prima la musica di Olivia Rodrigo, Stupid Song.

In questi giorni Taranto è diventata una delle capitali dello sport internazionale. Sono iniziati i Giochi del Mediterraneo 2026, ventesima edizione della manifestazione che si svolge in Puglia fino al 3 settembre, iniziata il 21 agosto, terminerà il 3 di settembre. Abbiamo visto l'apertura dei giochi, davvero bellissima, molto molto suggestiva. C'è stato anche un momento musicale con Albano, che ha cantato nel sole, figuriamoci se si faceva scappare un'occasione del genere, il buon Carrisi. Comunque, quello di questa edizione è un appuntamento molto importante, anche perché l'Italia torna a ospitare i giochi per la quarta volta, dopo Napoli nel 1963, Bari nel 97 e Pescara nel 2009. Questa volta il centro è Taranto, ma le gare coinvolgono anche altre città pugliesi, da Lecce a Brindisi, da Martina Franca a Fasano. In tutto sono attesi quasi 4.000 atleti provenienti da oltre 20 paesi, 26 per la precisione, impegnati in 33 discipline. L'Italia è la delegazione più numerosa con 498 atleti. Va detto che l'Italia ha iniziato subito molto bene. Nella prima giornata di finali sono arrivate 13 medaglie, 3 ori, 8 argenti, 2 bronzi. Tra i primi successi c'è quello di Benedetta Pilato nel nuoto, insieme agli ori di Mancini e Cesarano. Ma i Giochi del Mediterraneo non sono soltanto una versione più piccola delle Olimpiadi, hanno una storia molto particolare. Nascono con un'idea precisa, ovvero mettere insieme paesi che condividono il Mediterraneo, anche quando tra questi paesi ci sono differenze politiche, religiose e culturali molto forti. La prima edizione si svolse ad Alessandria d'Egitto nel 1951. Allora gli atleti erano 734, i paesi partecipanti erano appena 10. Oggi i numeri sono decisamente più grandi, e c'è una curiosità interessante. Per questa edizione le date sono state spostate rispetto al periodo inizialmente previsto, proprio per ragioni climatiche. Agosto nel sud Italia può essere, come difatti lo è, molto caldo. Gli organizzatori hanno scelto il periodo dal 21 agosto al 3 settembre anche sulla base di valutazioni sulle condizioni meteo. Insomma, anche lo sport deve fare i conti con il clima, e questa è una delle cose meno raccontate di una manifestazione come questa. Dietro una gara di pochi minuti ci sono mesi e mesi di preparazione, ma c'è anche tutta una macchina organizzativa fatta di impianti, fatta di trasporti, di volontari, di persone che lavorano affinché tutto funzioni alla perfezione. E poi ci sono le medaglie, perché anche quelle hanno una storia. Sono state realizzate dalla Zecca dello Stato, hanno un legame molto forte con Taranto e con il mare. Sul disegno compaiono due X del numero 20, trasformate in figure che richiamano un abbraccio, mentre altri elementi ricordano il mare e il monumento al marinaio della città. Sono medaglie che vogliono rappresentare non solamente una vittoria sportiva, ma anche l'idea dell'incontro tra popoli diversi che si affacciano sullo stesso mare. Ed è proprio questa la parte più interessante dei giochi. Per quanto riguarda le discipline, ci sono anche sport che normalmente vediamo poco in televisione, discipline che durante i giochi trovano uno spazio tutto nuovo, magari fanno scoprire al pubblico atleti che non conoscevano. Quest'anno ci sono 3 discipline che debuttano ufficialmente: il nuoto pinnato, gare di velocità e resistenza con monopinna o bipinne, in alcuni casi con snorkel, padel, questo è il debutto assoluto ai Giochi del Mediterraneo, assegna medaglie nelle competizioni maschili, femminili e miste, roller marathon, una maratona sui pattini di oltre 42 km su un circuito cittadino di 10 km da ripetere 4 volte. Ci sono poi 2 sport dimostrativi, quindi senza assegnazione di medaglie ufficiali, che è baseball a 5 e kickboxing. Noi tra poco ci collegheremo con Taranto, con Vincenzo Genovese, coordinatore operativo del Comitato Giochi del Mediterraneo 2026.

0: ormai entrati nel vivo dal 21 agosto al 3 settembre. Taranto e altre 12 città pugliesi ospitano la 20ª edizione della manifestazione. 3.803 atleti, 26 paesi, 33 le discipline, 28 i campi di gara e 273 finali. Ne parliamo con Vincenzo Genovese, coordinatore operativo del Comitato Giochi del Mediterraneo 2026. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto Genovese, ci regali una prima fotografia di questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo?
1: I Giochi del Mediterraneo hanno avuto l'impatto che noi dell'organizzazione ci aspettavamo. Abbiamo avuto delle grandissime risposte di pubblico e soprattutto grandissimi risultati dal punto di vista tecnico di tutti gli atleti, che oltre a essere soddisfatti di ciò che hanno trovato, si stanno prodigando nelle varie discipline, ottenendo dei risultati appunto dal punto di vista sportivo importanti. L'ospitalità è veramente ad altissimi livelli e sono tutti molto molto soddisfatti di come una terra molto importante per l'Italia come la Puglia nella sua interezza sta vivendo questa bellissima iniziativa sportiva che la pone al centro del Mediterraneo.
0: Senta Genovese, ma è vero che sono stati venduti circa 100.000 biglietti? Quindi insomma, il pubblico sta rispondendo bene, no? Alle iniziative?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo praticamente il sold out quasi ovunque, buona parte degli ingressi negli impianti sono a pagamento, ma ci sono anche tantissime gare, soprattutto quelle di qualificazione, dove è consentito l'ingresso con un biglietto a costo zero, proprio sì, per lasciare la possibilità a tutti di vivere, anche se in minima parte, questa bellissima esperienza che sta avvenendo in Puglia.
0: Quali sono le discipline che stanno, diciamo, attirando maggiormente spettatori?
1: Sicuramente il nuoto, le discipline del nuoto, sì, dove ogni pomeriggio si realizzano delle performance veramente belle e accentra tutti gli interessi dell'organizzazione e del pubblico. Ci aspettiamo anche risultati molto importanti in termini di partecipazione alle gare di ginnastica artistica e di ginnastica ritmica e ovviamente il calcio nel nuovissimo stadio Erasmo Iacovoni a Taranto.
0: Ci sono anche queste tre discipline che debuttano nel programma in questa edizione, che sono padel, nuoto pinnato e pattini a rotelle, no? Roller marathon. Perché sono stati scelti proprio questi sport?
1: Sono degli sport che stanno per entrare in quello che è sono entrati anzi da poco in quello che è l'elenco ufficiale degli sport olimpici. Il padel ormai è una realtà diffusa a livello mondiale ed è giustissimo inserirla anche in un evento semi-olimpico come sono i Giochi del
0: Mediterraneo. Perché è diventato ormai molto popolare.
1: Con la tutela del CIO. Per quanto riguarda il roller marathon, sappiamo tutti che è una disciplina molto molto diffusa a livello amatoriale. A Taranto sarà presente con un percorso in linea all'interno della città che porterà ancora di più in giro questo messaggio su rotelle di questa bellissima disciplina aperta a tutti a bassissimo costo. Sono messaggi importanti quelli che stanno venendo fuori da Taranto, sono messaggi davvero importanti in termini sia di performance sportiva, come dicevo prima, ma a noi piace pensare che soprattutto quello che è il messaggio sociale che sta lanciando nel Mediterraneo e nel mondo una terra un po' controversa come la città di Taranto.
0: Taranto poi che non è neanche l'unica protagonista, perché sono 13 le città pugliesi coinvolte.
1: Abbiamo quattro province impegnate, che sono Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Buona parte delle discipline avvengono a Taranto e nella cerchia immediatamente intorno alla città di Taranto, ma a Brindisi abbiamo delle discipline importanti come il volley e l'handball, oltre che il calcio. A Lecce abbiamo il calcio e la pallavolo anche lì, e anche nella provincia di Bari abbiamo la realtà di Conversano, che sappiamo tutti essere uno dei punti più importanti dell'espressione della pallamano a livello nazionale e internazionale.
0: Quindi insomma un'intera regione, sì. Un'intera regione trasformata nel teatro dei giochi.
1: Un'intera regione che dà il suo supporto anche e soprattutto attraverso le istituzioni, che ci sono tutte vicino, le istituzioni locali e le istituzioni diciamo con un maggiore potere d'azione a livello provinciale e regionale, ma soprattutto anche tutte le forze dell'ordine. Noi abbiamo delle partnership importanti con la Marina Militare, le polizie locali sono assolutamente presenti e partecipi alla nostra attività, come lo sono ovviamente la polizia, la guardia di finanza, i carabinieri e la guardia costiera. C'è un coinvolgimento totale di tutti quelli che sono gli stakeholders che intervengono in questo evento. E questo ci
0: certo,
1: piace.
0: Certo, Genovese, un grande evento, un evento di queste dimensioni, di questa portata, porta inevitabilmente anche dei piccoli disagi, no? Nella vita quotidiana. È stato difficile convincere i cittadini che comunque vale la pena sopportare qualche inconveniente per un appuntamento di questo calibro, di questa portata? Cioè qualche sacrificio quotidiano, insomma, alla fine poi il gioco vale la candela, come si dice.
1: Esattamente, abbiamo lavorato molto per preparare soprattutto la città di Taranto all'impatto che avrebbero avuto i giochi nella loro sulla vita ordinaria di questo bellissimo luogo. Ovviamente tutti stanno facendo dei piccolissimi sacrifici, ma questo è un ticket che va pagato se si vuole vivere uno spettacolo straordinario come i giochi del Mediterraneo, che potrebbe essere il volano che avrà questa città, che potrà utilizzare questa città per diventare non più il baricentro dei giochi del Mediterraneo, ma un focal point degli eventi sportivi a livello internazionale. Sono stati fatti degli investimenti molto importanti in termini di infrastrutture, adesso bisogna valorizzarli anche nel futuro.
0: Che poi un grande evento come quello dei giochi del Mediterraneo può contribuire anche a cambiare magari la percezione esterna di un territorio, no? Che esiste ancora un'immagine di Taranto che magari non corrisponde proprio alla realtà.
1: Ed è quello che ho detto all'inizio di questa nostra chiacchierata. Certo. È una terra un po' controversa, la storia è stata un po' controversa negli ultimi anni della città di Taranto e del suo comprensorio. Riuscire a dare un contributo alla città di Taranto per dare una possibilità di manifestarsi e di proporsi al bacino del Mediterraneo sotto un aspetto diverso è un qualcosa che ci inorgoglisce molto. E per le risposte, assolutamente sì, e per le risposte in termini proprio di passione che ci stanno trasmettendo i cittadini di Taranto, siamo certi che sarà un'occasione che non si lasceranno uscire.
0: Molto bene, evviva i giochi del Mediterraneo. Grazie Vincenzo Genovese, coordinatore operativo del Comitato Giochi del Mediterraneo 2026. Breve pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Ma passatela con noi, bravi, lo state facendo, lo so, la vostra estate qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. C'è Summertime, vi accompagna in tutte le ore del giorno, vi affianca, vi tiene compagnia. Io sono Vicky Mangone, a me compete questa prima fascia del mattino dalle 9, o meglio non è la prima, è la seconda fascia del mattino, dalle 9 alle 11. Tra pochissimo vi parlerò di una novità importante che tocca da vicino le tasche e le scadenze di tutti noi automobilisti italiani. Non mi riferisco alle solite oscillazioni del prezzo della benzina, ma a una vera e propria rivoluzione che riguarda il bollo auto. Dal 1 gennaio 2028 cambieranno le regole. Diremo addio alle vecchie e anche comode, va detto, scadenze fisse a cui eravamo abituati, perché il pagamento diventerà mobile e strettamente legato al periodo di immatricolazione dell'automobile. Su questo sentiremo il giornalista di Quattro Ruote, Mario Rossi. Subito dopo cambiamo completamente atmosfera, voliamo dritti nella cucina di uno dei personaggi più amati dai social, Francesco Aquila, vincitore di MasterChef 10. Due minuti di... no, anche tre. Ci ascoltiamo Scancanensi e poi torniamo.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Il 5 agosto scorso, il governo ha approvato una mini riforma del bollo auto destinata a entrare in vigore dal 1 gennaio 2028. Non cambiano le tariffe, non cambiano i criteri di calcolo, non cambiano le esenzioni e le agevolazioni nazionali, ma vengono riviste alcune regole operative, dalle scadenze per le auto nuove alla gestione dei veicoli a noleggio, fino agli obblighi legati alle auto usate, al pagamento della tassa in caso di fermo amministrativo. Ne parliamo con Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote. Buongiorno.
2: Buongiorno Vicky, a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Benvenuto. Di fatto cosa cambia? Cosa cambierà dal 1 gennaio 2028?
2: Ma guarda, cambia veramente poco. Non c'erano grandi aspettative in questa riforma del bollo, che è stata in discussione per più di un anno in Parlamento, e poi possiamo dire che alla fine la montagna ha partorito il topolino, no?
1: Topolino.
2: Perché il bollo resta sostanzialmente com'è, diciamo, nei suoi pilastri che lo costituiscono, quindi è una tassa che è dovuta a prescindere dall'utilizzo dell'auto, è una tassa che si paga proporzionalmente alla potenza del motore nel caso delle autovetture, e le tariffe non cambiano rispetto a quelle che sono attualmente, quindi diciamo è sostanzialmente un maquillage. Si mettono però a posto alcune procedure che erano diventate un po' anacronistiche, un po' ridicole, quindi tutte le cose che facevano funzionare male, diciamo così, l'applicazione della tassa automobilistica adesso sono state messe a posto. Per esempio, in tutte le regioni la prima tassa bisognerà pagarla per 12 mesi a partire da quello di immatricolazione. Questa è una novità che già esiste da molti anni in Lombardia e in Piemonte, mentre nel resto d'Italia c'era ancora il vecchio meccanismo per cui bisognava raccordarsi alle scadenze fisse.
1: Quindi regione che vai, pagamento del bollo che trovi?
2: Diciamo che in realtà è un po' così, nel senso che da quando il bollo è stato regionalizzato, le tariffe sono diverse da regione a regione, le esenzioni sono diverse o le agevolazioni sono diverse da regione a regione. Per esempio, in alcune regioni ci sono agevolazioni per le auto ibride che non ci sono in altre regioni. In alcune regioni l'esenzione quinquennale per le auto elettriche è estesa, in Lombardia per esempio è permanente, quindi è vero, regione che vai, bollo che trovi, però queste regole che sono state sistemate in realtà valgono per tutti. Quindi la prima tassa si pagherà per 12 mesi a partire da quello di immatricolazione in tutta Italia. E poi appunto, come accennavi tu nell'introduzione, si sistemano alcune cose, per esempio per le società di noleggio che finora ci hanno marciato un po', no? Andando a immatricolare le macchine dove le imposte erano più basse. In realtà adesso la legge dice no, attenzione, non conta più la sede legale della società, ma conta quella in cui fai l'attività principale di gestione, no? Che si cerca in qualche modo di arginare i flussi alla ricerca del dove si paga meno. Ci sarà una piccola novità, che dal 1 gennaio 2028 le regioni potranno introdurre un pagamento quadrimestrale, quindi adesso la tassa si paga per un anno in anticipo, no?
1: Quindi
2: tu la paghi prima per tutto l'anno. Adesso le regioni dal 2028 potranno introdurre questo pagamento quadrimestrale a decorrere appunto dal mese di immatricolazione, però appunto saranno le regioni nella loro autonomia a decidere per quali veicoli e se e quando introdurre questa novità.
1: Ci manca solo il pensiero della rata del bollo.
2: Esatto.
1: Ecco, ci manca solo quello.
2: Una cosa che possiamo dire agli ascoltatori è che in alcune regioni c'è la possibilità di domiciliare il pagamento del bollo, perché spesso ci si dimentica, no, di pagare, certo, il bollo, e quindi poi dopo infatti magari arriva un avviso o addirittura una cartella esattoriale. In realtà c'è, in alcune regioni c'è la possibilità di domiciliare il pagamento con uno sconto oltretutto, quindi non solo non ti dimentichi, non solo ti arriva la maggiorazione dopo la scadenza, ma risparmi anche qualcosina. In Lombardia per esempio è il 15%, questo però non è male. In tutte le regioni, non è male, ma non è in tutte le regioni, perché appunto nella loro autonomia le regioni possono
1: fare come vogliono. Certo. Senti Mario, ma dov'è che potranno nascere dubbi, incomprensione? Presente? Ah, ma io non avevo capito che si doveva fare, hai capito queste cose?
2: Allora, intanto diciamo una cosa che è molto importante: queste nuove regole varranno ovviamente per le auto nuove che saranno immatricolate a partire dal 1 gennaio 2028.
1: Le per auto che sono già... il parco macchine vecchio, no.
2: Resta com'è, resta tutto com'è, quindi le scadenze
1: auto vecchia,
2: non
1: regola
2: cambiano.
1: Vecchia. Okay.
2: Esattamente. Quindi se io ho un'auto che paga il bollo...
1: ad aprile?
2: La scadenza del bollo è ad aprile, esattamente, e continuerò a mantenere questa scadenza. In realtà nelle pieghe della norma c'è una noticina in cui si dice che le regioni possono anche, come dire, cambiare questa cosa e prevedere, come dire, la norma dei 12 mesi dall'immatricolazione. In realtà sarebbe un'inutile complicazione che genererebbe talmente tanti problemi che sicuramente nessuno lo farà. Però questo è importante: le macchine già in circolazione continueranno con il loro regime attuale. Queste nuove norme varranno per quelle acquistate,
1: per quelle immatricolate dal primo gennaio 2028. Invece Mario, una delle novità riguarda anche gli errori. Io ho letto che se il bollo viene pagato alla regione sbagliata sarà l'ente a trasferire la somma a quello competente.
2: Esattamente.
1: Perché prima, com'era?
2: Prima, da quando è stato regionalizzato, si sono generati un po' di problemi. Quindi per esempio in caso di trasferimento della residenza, quindi errori dovuti a situazioni particolari in cui magari si pagava il bollo alla regione sbagliata, bisognava chiedere alla regione a cui era stata versata la somma la restituzione, perché era un pagamento errato e non dovuto. Quindi con i tempi biblici che hanno le regioni, soprattutto quando si tratta di restituire soldi ai contribuenti, si sarebbe prima o poi tornati, diciamo, ci si sarebbe visti restituire questa somma. Nel frattempo però non decadeva l'obbligo di pagare il bollo alla regione corretta, quindi magari poteva capitare di dover pagare di nuovo, anzi era previsto di dover pagare il bollo alla regione corretta, e quindi come dire, avere un doppio pagamento in attesa della restituzione. Adesso le regioni si parleranno direttamente e quindi non sarà più il cittadino a dover chiedere la restituzione, a dover fare il pagamento corretto in attesa della restituzione dei soldi, ma le regioni si parleranno e compenseranno le somme, ovviamente. Questo potrebbe comportare, siccome le tariffe sono diverse da regione a regione, potrebbe comportare un'integrazione, perché magari la somma dovuta alla regione corretta deve essere superiore rispetto all'altra, e quindi potrebbe essere necessario integrare. Però diciamo, qui il cittadino viene sgravato da questa cosa, le regioni finalmente si parleranno, come dovrebbe accadere in tutti i paesi normali.
1: È meno male. E invece per le auto usate come funziona? Cioè, se dopo il 1 gennaio 2028 acquisto un'auto usata, a quel punto come mi regolo col bollo?
2: Allora, anche in quel caso si disciplina cercando di mantenere il riferimento al mese di immatricolazione. Quindi adesso funziona così e continuerà a funzionare così. Le auto usate che vengono ritirate in permuta dalle concessionarie o dai commercianti di auto, quindi i commercianti indipendenti, eccetera, vengono messe in esenzione della tassa automobilistica. Quindi la tassa automobilistica, se mentre la macchina è in vendita nell'autosalone finisce, diciamo, il termine del bollo, e quindi dove in teoria sarebbe necessario pagarlo, la macchina è in esenzione, quindi il commerciante, che in quel momento è proprietario dell'auto, non deve pagare il bollo. Quando vende l'auto, a quel punto chi la acquista dovrà pagare il bollo entro il mese successivo a quello di acquisto, ma dovrà raccordarsi con il mese di immatricolazione. Questo è un meccanismo un po' complesso, in maniera da mantenere quei 12 mesi, il pagamento dei 12 mesi a regime dall'immatricolazione. Ecco, questa è l'unica particolarità, non cambia nella sostanza rispetto a prima. Prima bisognava raccordarsi comunque alle scadenze fisse, adesso bisognerà raccordarsi al mese di immatricolazione e quindi pagare per 12 mesi. Quindi è una piccola particolarità. In questi casi è sempre necessario, io consiglio insomma di farlo, però parliamo sempre del 2028, quindi
1: certo,
2: il problema si porrà, però andare sempre in un'agenzia di pratiche auto o in uno sportello ACI o comunque, diciamo, nel contattare l'ufficio tributi della regione di residenza per, come dire, fare il pagamento corretto, ecco, quindi non avere problemi.
1: Cioè, il bollo è una di quelle scadenze che molti automobilisti, non dico tutti perché molti sono, devo dire, davvero ligi, però insomma tanti automobilisti ricordano solo quando arriva l'avviso, no? Dio, il bollo,
2: sì.
1: Mamma, oh mamma, il bollo, ecco.
2: Il bollo. E anche per questo che è una tassa particolarmente odiata, perché poi, sì, come dire, storicamente è sempre stato abbastanza complicato pagare, è sempre stato abbastanza complicato calcolare, è una tassa che in molti casi viene percepita obiettivamente come ingiusta, no? Dice, ma come, io la macchina non la uso mai,
1: non la uso,
2: e
1: ma
2: devo pagare il bollo in anticipo,
1: infatti,
2: oltretutto per tutto l'anno, eccetera. E quindi insomma si era ipotizzato in passato di sostituire il bollo con un altri meccanismi, per esempio aumentare le accise sui carburanti per avere lo stesso gettito e introdurre
1: non
2: un
1: facciamolo.
2: Principio di equità, no?
1: No, non facciamolo, te prego. No, basta, i carburanti, no.
2: Quando
1: dai,
2: i
1: non...
2: prezzi non erano così alti, ovviamente.
1: Ah, ecco. No, ma il bollo è un po' come il canone della televisione, un po' viene
2: esatto,
1: vissuto un po' con quel sentimento lì. Va bene, grazie a Quattro Ruote, grazie,
2: grazie
1: a Mario Rossi,
2: a voi.
1: Grazie. A presto, a presto. E adesso ci ascoltiamo un po' di musica. E poi dall'automobile andiamo dritti, dritti, dritti in cucina, nella cucina del vincitore di MasterChef 10, Francesco Aquila.

0: Buongiorno. Beh, non direi che il bollo è una tassa antipatica da pagare, è il fatto che non andrebbe pagata con le nuove norme della Comunità Europea. Infatti l'Italia prende una multa dalla Comunità Europea ogni anno per questa questione del bollo, ma l'Italia ha risposto che non importa perché tanto la multa è più bassa di quello che ricavano loro col bollo delle macchine. E questo è allucinante.
1: E questa è sempre la solita storia che si ripete anche con le compagnie telefoniche. Quante volte ne abbiamo parlato? Bravo, però attento il nostro ascoltatore, lo ringrazio. E adesso andiamo in cucina da vincitore di MasterChef Italia 10 a chef e volto social. Francesco Aquila ha costruito il proprio percorso partendo dalla cucina, è vero, però allargando poi progressivamente lo sguardo al mondo della comunicazione, della formazione e dell'intrattenimento. Buongiorno Francesco Aquila.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Come stai? Da quando hai vinto MasterChef sono cambiate molte cose, no?
2: Beh, diciamo che ne sono cambiate tante, non mi conosceva manco il mio vicino di casa, adesso due vie dopo mi salutano. Ecco.
1: Non ti chiede le ricette, no?
2: Ma no, c'è casa. Qualcuno che, qualche coraggioso che chiede, consiglia addirittura se vado a cucinare a casa.
1: Senti, io mi è capitato, devo dire anche abbastanza spesso, di vedere qualche puntata di MasterChef, anche quelle nelle quali c'eri tu, no? Ma quando questi chef, questi famosissimi chef, vi chiedono di fare quelle ricette, non so, tipo prendete del sedano wrap con l'humus di ginepro africano su vellutata di carne di emu, il tutto al vapore, e voi dite, ah, ok, lo facciamo, ma inventate, è uno scherzo? Come funziona?
2: No, il problema è che non è uno scherzo, è tutto reale, perché comunque MasterChef è uno show TV, quindi loro vogliono proprio la tua impressione, la tua titubanza, la tua difficoltà, la vogliono avvertire, quindi è vero.
1: Qual è la cosa più difficile che vi è stata chiesta di fare?
2: Beh, sicuramente la cosa più difficile è inventare con tante cose, perché quando hai tante cose e la mente viaggia, in conseguenza diventa più difficoltoso perché hai troppe idee. Quando ne hai poche, chiaramente riesci, diciamo, a svilupparle e concentrarle meglio. Ecco.
1: Senti, ma la televisione ha cambiato un po' il tuo modo di intendere la cucina?
2: Secondo me sì, perché ti porta a conoscenza di tante materie prime, tecniche, diverse, nuove, e in conseguenza allarga il tuo bacino di conoscenze.
1: Adesso cosa fai?
2: Vado a fare la spesa. No, scherzo.
1: Vai a comprare le cose da cucinare, da buttare in pentola. esatto.
2: No, faccio più cose, lavoro su più fronti. Io sono un docente, un formatore di scuola alberghiera. E subito dopo organizzo tantissimi cene private, eventi privati, che potrebbe essere il compleanno piuttosto che sessantesimi, piuttosto che diciottesimi, e quindi mi chiamano per cucinare direttamente nelle loro case. Tantissimo cooking.
1: Tanti show cooking, in vari posti. Certo.
2: Cena a quattro mani in vari ristoranti, hotel e resort. Quindi diciamo che siamo su più fronti, lavoriamo.
1: La cucina che diventa spettacolo, no? Un po'. Anzi, senza un po'.
2: Assolutamente sì. La cucina che diventa protagonista, dove esalti, diciamo, le materie prime che utilizzi, le tecniche, e in conseguenza gli spieghi il più possibile come poterlo fare a casa.
1: Senti, tu sei più amante della tradizione o sei più un innovatore?
2: Allora, io sposo la tradizione, perché tutto parte da un ricordo, parte da un'emozione, parte da un profumo, uno sguardo, e con lo sguardo verso l'innovazione.
1: Quindi mi snaturi un po' la tradizione?
2: No, tengo fedele la tradizione e la tecnica base, perché quella è veramente il fulcro di tutto. Però dopo ci gioco attorno.
1: Raccontami la cosa più tradizionale che ti viene in mente, il piatto più tradizionale che ti viene in mente.
2: Beh, tipo la lasagna in Romagna. L'ho trasformata in un vignè classico. Vignè classico, ma in lasagna. Praticamente fai l'impasto del vignè classico e tradizionale.
1: Sì.
2: Fa sciamella classica, un bel ragù fatto bene, anziché la sfoglia vado a farcire il mio bignè.
1: Ah, quindi ragù, besciamella, tutto, riempiamo questo, uno a testa, un bignone a testa?
2: In un bignè, no, li faccio un pelo più piccoli, in modo più che piccolini. Sia un piccolo finger, lo riempio di ragù, sopra li metto una besciamella, parmigiano, e col cannello la brucio, la bruciacchio. Quindi tu ti mangi questa mini porzione di lasagna, però con il bignè.
1: Piace? Cioè, ha avuto successo questa innovazione?
2: Abbastanza, perché comunque tu vai a giocare chiaramente con un ricordo della lasagna, infatti non lo puoi chiamare lasagna, infatti lo chiamo bignè romagnolo.
1: Bene,
2: però c'ha quel ricordo, dice, ma sembra una lasagna, ecco, poi l'obiettivo è raggiunto.
1: Nessuno ti ha mai detto, vabbè, buono, però adesso portaci le lasagne. No,
2: perché dopo ci sono altri piatti. Comunque questo è un piccolo finger per iniziare, quindi per incuriosire ciò che viene dopo.
1: C'è un ingrediente invece che secondo te è ingiustamente dimenticato e che meriterebbe invece di diciamo tornare protagonista?
2: Beh, io penso che tutte quelle materie prime o conserve che si facevano una volta, ad esempio l'anduia secondo me io l'amo follemente. Ma viene tra virgolette un po' snobbata, oppure non viene considerata, a meno che vai appunto in Calabria piuttosto che
1: anche nelle varie fiere, nelle varie sagre lì la trovi, no?
2: Sì. Io invece l'apprezzo veramente tanto come prodotto.
1: Bene, grazie Francesco Aquila, grazie davvero, abbiamo chiuso con questi profumi di cucina un po' tradizionale, un po' innovativa, lui vincitore di MasterChef 10, grazie per averci portato qualche notte

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
2: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
2: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e CF Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
3: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è la Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
2: Il calcio, Rafaleão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo, il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Buongiorno, 11.05, 30 secondi, eccoci pronti dopo Vicky Mangone, che ringrazio e saluto la collega che ha, diciamo, continuato la staffetta della mattina di Giornale Radio. Tocca a me, prendo io il timone adesso, tanto anche per parafrasare il titolo di uno dei nostri programmi di apertura con il direttore Daniele Biacchessi, allora, e che riprenderà naturalmente con il nuovo palinsesto e la nuova stagione di Giornale Radio. Manuela Donghi, ora dicevo tocca a me per le prossime 2 ore tenervi compagnia sul Giornale Radio, la radio libera di informare, e c'è anche Jack Saglia in regia. Buongiorno pure Daniela Vindigni in redazione, siamo tutti al completo e ci siete anche voi, perché vedo che comunque arrivano messaggi al 334 11 11 622. Continuate a mandarne, faremo un po' di aggiornamenti sull'attualità, naturalmente anche a livello economico, mercati, ma insomma ci sono notizie che arrivano dal Medio Oriente. Dico Medio Oriente per dire nei rapporti tra America e Iran, che riguardano appunto il D-Day economico di cui abbiamo già parlato. È partito, insomma, è stato annunciato dall'America ai danni dell'Iran. E però le borse in questo momento europee sembrano non badare un po' a questo. Parleremo di tante questioni e di tante cose anche oggi: l'informazione, l'attualità e poi degli approfondimenti, soprattutto che riguardano la nostra vita, la vita di tutti i giorni. E allora restate con noi perché tra poco partiamo. Intanto c'è anche la nostra musica, One Republic Someday, è la prima canzone che ascoltiamo insieme.

Eccoci qui 11.09, allora buongiorno ancora da parte mia, Manuela Donghi, e bentornati su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ci siamo per aggiornare le notizie in tempo reale, questo lo facciamo lungo tutto il giorno, e poi per procedere con alcuni approfondimenti che insomma riguardano sempre notizie di attualità, ma che poi vanno ad affrontare questioni quotidiane. 334 11 11 622 sempre il nostro numero di WhatsApp, ricordo che potete utilizzarlo per mandare messaggi scritti ma anche vocali, o se desiderate intervenire in diretta chiaramente fatecelo sapere. Allora, intanto abbiamo già detto Stati Uniti e Iran al centro dell'attenzione, la situazione, gli Stati Uniti si preparano a questa nuova stretta economica contro l'Iran, e beh, cosa dicono? Siamo ormai alla fase decisiva, siamo al D-Day economico, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario. Questo è quanto ha dichiarato nelle scorse ore il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Bessent appunto ha annunciato queste misure previste da Washington. L'obiettivo qual è? Ancora andare a colpire, no, nel cuore economico l'Iran, e non solo l'Iran peraltro, ma tutti i paesi che in qualche modo collaboreranno con l'Iran. Lo scopo è quello di lasciare Teheran completamente isolata, e quindi anche l'invito agli altri paesi ad interrompere i restanti legami finanziari e commerciali con l'Iran. Quindi in questo modo, se gli altri paesi decidessero di fare questa scelta, potrebbero rafforzare le relazioni economiche e migliorare l'accesso ai capitali globali. Chi invece continuerà a commerciare, ad avere a che fare con Teheran, rischierà di vedersi precluse alcune strade che chiaramente secondo l'America sono importantissime e fondamentali. Allora, anche la Cina non è esclusa, e questa è un po' una notizia che sta girando proprio nelle prime ore di questa mattina, perché comunque la Cina, no, sapete i rapporti tra l'America e la Cina e anche la competizione, ne abbiamo parlato in una delle scorse puntate di Summertime, la competizione per esempio su grandi temi come la tecnologia, l'intelligenza artificiale, ed è arrivata ovviamente anche la risposta della Cina contro queste pressioni americane. Ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi dopo l'annuncio americano appunto di tagliare le risorse economiche dell'Iran. E quindi difenderemo i nostri interessi, questo è quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi, non fanno che alimentare tensioni e conflitti, provocare effetti di contagio, destabilizzare l'ordine economico e finanziario globale e danneggiare i diritti e gli interessi legittimi di altri paesi. Allora, che cosa? Beh, questo è un punto cruciale, tra poco proprio anche con il nostro primo ospite cercheremo di capire, no? Cosa significa questo ostacolo, chiamiamolo così, che l'America ha messo nei confronti di chi continuerà ad avere a che fare con Teheran, e cosa questo può comportare nei rapporti commerciali e non solo tra grandi superpotenze. In particolar modo il ruolo della Cina, sapete che più volte abbiamo detto alla fine dobbiamo guardare lì, no? Perché al di là di guardare a quello che succede negli Stati Uniti, a quello che ci dice Trump, la Cina è sicuramente una pedina fondamentale. Altro tema è il sostegno a Kiev, che è stato ribadito dall'Unione Europea. Ieri c'è stato il vertice dei volenterosi, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza la Commissione Europea ha stanziato nuovi fondi per sistemi antimissile e munizione. Intanto Regno Unito, Francia e Ucraina si concentrano sui droni e missili a lungo raggio. Anche qui, insomma, settore difesa, questa riunione che ha portato nuovamente l'accordo sull'aiuto all'Ucraina. Punto di domanda, l'Unione Europea come si sta posizionando in tutto questo? Allora, andiamo a vedere anche i mercati. In questo momento abbiamo una situazione positiva per le borse europee, dicevamo effettivamente questo D-Day non sembra molto spostare, no, gli animi degli investitori. Il FTSE MIB in questo momento è in rialzo dello 0,39, il DAX dello 0,47, il FTSE 100 è in rialzo dello 0,15, il CAC di Parigi dello 0,36, l'IBEX di Madrid è in rialzo dello 0,14. Quindi in questo momento abbiamo una situazione positiva per tutti i listini europei. Ovviamente tra poco partiremo da qui, però ci sono altri temi che voglio affrontare con voi. Parleremo di Apple, che dal 1 ottobre cambierà le condizioni economiche per gli sviluppatori che distribuiscono app nell'Unione Europea. Quindi in qualche modo andrà a riscrivere una parte delle regole dell'App Store per allinearsi al Digital Market Act. Questa diatriba, chiamiamola così, che è in corso da un po' di tempo tra Apple e l'Unione Europea. Poi parleremo della proposta che è arrivata da parte del governo di creare questo fondo previdenziale alla nascita. Torniamo a parlare di pensioni
pensioni, un piccolo salvadanaio pensionistico che potrebbe aiutare sia a livello mentale sia a livello pratico a gestire quello che insomma potrebbe essere, no, un po' un sistema pensionistico italiano che andrà a indebolirsi a causa del calo delle nascite, dell'invecchiamento della popolazione, temi sempre in vista. E poi parleremo di carburanti. Intanto facendo un po' il punto della situazione sui prezzi, e questo lo sappiamo, ne abbiamo già parlato, insomma il conto è decisamente salato, ma intanto si parla di extra profitti e Bruxelles ha lasciato agli stati la tassa sugli extra profitti, quindi ora gli stati dovranno decidere cosa fare. 334 11 11 622 e siamo sempre qui su Giornale Radio, questa è la canzone dei Role Model e poi partiamo con i nostri ospiti, vi aspetto qui.

0: E allora partiamo un po' con diciamo l'approfondimento ulteriore rispetto a quelle che sono un po' le notizie in primo piano quest'oggi. Poco fa abbiamo fatto una sorta di sommario a partire da questo D-Day economico annunciato dagli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Le borse europee per ora sono positive, come dire, hanno un po' lasciato alle spalle i timori forse delle conseguenze di questo D-Day, però in realtà conseguenze insomma più ampio raggio arriveranno magari non immediatamente, no? Visto che abbiamo detto subito, abbiamo riportato la dichiarazione che arriva direttamente dalla Cina, che visto che l'America ha detto la Cina non è esclusa nei confronti di queste nuove sanzioni, no? Contro l'Iran, e la Cina ha risposto contro queste pressioni americane dicendo difenderemo i nostri interessi. Quindi sappiamo quanto è importante, a parte la Cina, ma anche il rapporto, no? Cina-America, con tutte le conseguenze appunto del caso che probabilmente arriveranno tra un po'. Poi c'è il vertice dei volenterosi, qui siamo nell'ambito dell'altro conflitto Russia-Ucraina, con l'impegno dell'Europa di gestire gli aiuti proprio a Kiev. E poi altro, tutto quello che diciamo arriva a livello finanziario questa settimana. Inizierà anche, lo ricordiamo, il vertice che vede riuniti i grandi banchieri centrali americani e quindi tutte le decisioni di politica monetaria. Ma comunque andiamo per gradi, perché altrimenti diciamo troppo. Buongiorno Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale, buongiorno e bentrovato.
1: Ben trovata anche lei, ben trovati gli ascoltatori.
0: Baudo, dico bene, di D-Day economico, insomma, conseguenze è impossibile dire ora quali saranno, anche perché poi qui è subentrata la Cina. Prego, partiamo da qui.
1: Allora, parliamone, perché giustamente lei ha sottolineato, l'ascoltavo anche prima del passaggio musicale, sottolineato il fatto che insomma i mercati apparentemente sembra non reagiscano. C'è un motivo. Allora, partirei innanzitutto da quelli che sono i principali partner commerciali dell'Iran. Sono la Cina, l'India, Turchia, Pakistan e Russia. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, i due più esposti sono Germania e Italia. La Germania è il primo partner commerciale dell'Iran all'interno dell'Unione Europea, l'Italia il secondo. E questo dà già un po' il quadro di quelli che potrebbero essere i principali paesi interessati da questo fantomatico D-Day. C'è da fare una considerazione però. Allora, la Cina ad esempio rappresenta un partner commerciale per l'Iran importantissimo, perché un quarto degli scambi commerciali dell'Iran vengono fatti con la Cina. Però il problema indubbiamente in questa fase è più iraniano che non cinese, nel senso che la Cina diciamo esporta in Iran merci per un corrispettivo di 18 miliardi circa di dollari e ne riceve invece più o meno 14 miliardi e mezzo. Effettivamente è il diciamo principale esempio importatore di petrolio dall'Iran, il 90%, però ha una facilità di sostituzione, diciamo, di quelli che sono i beni che importa dall'Iran abbastanza gestibile. L'India, che è il secondo partner, stiamo parlando in questo momento dei due colossi mondiali anche in termini diciamo numerici. Certo. L'India ha ridotto considerevolmente, è stata piuttosto lungimirante, ha ridotto dal pre-Covid ad oggi considerevolmente i propri scambi con l'Iran. Per dare un'idea agli ascoltatori, prima del Covid c'erano scambi per 17 miliardi di dollari, oggi sono circa 1,7 miliardi. Ecco. Il tema può essere quello della Turchia, perché la Turchia e il Pakistan hanno e devono avere rapporti di buon vicinato con l'Iran. Ma la Turchia, diciamo, per la Turchia è meno semplice rispetto agli altri due paesi che ho citato prima riuscire a sostituire l'Iran. Non dimentichiamoci che la Turchia è sempre un paese NATO ed è sempre un po' quello che può rappresentare l'apertura sul fronte orientale porte per l'immigrazione, certo, oppure no. Quindi ha un'arma di ricatto che agli Stati Uniti interessa poco. Perché
0: all'Europa
1: tanto sono
0: però
1: immigrati,
0: interessa molto.
1: Ma all'Europa, esatto, certo, interessa molto. Si teme anche per l'Italia. Per l'Italia il problema in realtà è relativo. L'Italia ha scambi importanti. L'Italia rappresenta il 15,6% degli interscambi fra Unione Europea e Iran. Però se poi andiamo a vedere i numeri, effettivamente l'Italia ha un, diciamo, 447-450 milioni di export, che rappresentano più o meno neanche l'1% delle esportazioni italiane nel 2025. Parlo dei dati 2025 perché chiaramente 2026 ancora non li abbiamo disponibili. Quindi fa clamore, però poi se andiamo a vedere i numeri nel dettaglio, il problema per molti dei paesi che potrebbero apparentemente essere interessati non c'è. Il problema non è non è la misura in sé nei confronti dei paesi terzi. La misura rappresenta in realtà un segnale che pochi dicono. Gli Stati Uniti questa guerra non la stanno assolutamente vincendo. L'Iran sta, diciamo, agli Stati Uniti come l'Ucraina sta alla Russia. Sembrava che dovessero soccombere subito, invece con un po' anche di creatività.
0: No, ma certo. Quel ritornello lì, un po' di queste guerre purtroppo, no? Che devono durare una manciata di secondi, tra virgolette, l'abbiamo metabolizzata, cioè non è proprio così. Esatto. Forse perché sottovalutiamo, no? Si sottovaluta la potenza e la presenza di un paese in un singolo territorio o la capacità che magari un singolo paese ha, no? Di gestire.
1: Sì, noi l'abbiamo detto due puntate con me fa, gli Stati Uniti hanno ignorato un aspetto, che l'Iran è un paese che ha una storia che gli Stati Uniti si sognano e ha una cultura, è vero, è un paese sotto dittatura, ma insomma potremmo fare la lista della spesa dei paesi del mondo sotto dittatura, quindi secondo me il tema non è quello. Il tema è che si è sottovalutato un paese che nessuno è mai riuscito ad invadere, ci sono stati dei passaggi nella storia, ma nessuno è mai riuscito ad invadere, e che ha cultura, ha un livello anche di preparazione a livello universitario, in settori come quelli ingegneristici, tecnologici, basti pensare all'hackeraggio che è stato fatto in Gran Bretagna e che è venuto fuori due giorni fa. Quindi
0: sì, lei dice possiamo discutere sulla mancanza di democrazia, questo va bene, però sulla prontezza, no, che ha di far fronte a puntini, esatto. Insomma, invece dobbiamo ricrederci, ecco, esatto. Stiamo vedendo.
1: Questo testimonia una cosa, che in realtà gli Stati Uniti non stanno assolutamente vincendo questa guerra, e questa mossa, più che colpire in effetti le tasche degli italiani, le tasche degli italiani vengono colpite da un altro aspetto, da quello che sta succedendo a Hormuz, non da quello che adesso, di cui adesso si parla del D-Day. Il problema è un altro, che non riuscendo a piegare l'Iran, almeno fino ad oggi non ci sono riusciti, stanno provando questa carta qui, perché in realtà inciderà il D-Day economico e sta incidendo sull'economia iraniana. Allora l'auspicio, la speranza degli Stati Uniti, visto che non riescono militarmente o che sarebbe necessario un intervento di terra, e sicuramente fino a novembre, salvo follie dell'ultimo momento, Trump non si può permettere perché ci sono le elezioni. Lui ha già tradito, certo, la fiducia dei suoi elettori, perché aveva detto che non avrebbe fatto interventi armati, invece lo sta facendo.
0: Ma è il motivo per cui, scusi solo per dire, sta un po', sì, dando questo monito anche agli altri paesi che continueranno a avere a che fare con l'Iran, della serie tanto se l'Iran non dovesse far nulla, noi poco possiamo fare. Se invece costringiamo, no, in qualche modo tutti gli altri paesi a seguirci, allora forse possiamo ottenere un risultato, però insomma poi bisognerà capire.
1: Questa non è la guerra del resto del mondo, questa è la guerra degli Stati Uniti e di Israele verso l'Iran. L'obiettivo di queste misure è cercare di aumentare quello che è il malcontento in buona parte, perché non è tutta la popolazione, in buona parte della popolazione iraniana, e sperare magari che dall'interno dell'Iran ci possa essere eventualmente un capovolgimento. Anche qui dimostrano, sebbene insomma hanno strutture di intelligence che sono uniche al mondo, però di spesso, questo è successo nella storia americana, di non conoscere ciò di cui stanno parlando, perché ad oggi comunque il potere dei Pasdaran è molto radicato attraverso chiaramente il terrore, quindi attenzione, stiamo sempre parlando di un sistema dittatoriale, ma che ci possa essere, diciamo, un colpo di mano interno, anche in qualche modo supportato da Israele, è piuttosto improbabile. Quindi questa probabilmente, ma insomma, quando mi espongo generalmente da questo punto di vista non sbaglio, probabilmente sarà l'ennesimo flop. Serve sempre per quella retorica di cui ha bisogno Trump, perché ad esempio abbiamo, ogni tanto facciamo dei link con i mercati, abbiamo un trentennale americano che comunque ha raggiunto
0: debito pubblico, che ha ha raggiunto livelli mai pubblico, visti, ma certo.
1: Il Treasury americano, il trentennale, ha
0: sì, sì,
1: dai
0: del 5%.
1: Sì, esatto, sì. 5,33 è il massimo dal 2007. Adesso ci sarà peraltro insomma a breve Bessent che dovrà parlare a Jackson a Warsaw, scusi, che dovrà parlare a Jackson Hole e vedremo di capire sì. che cosa intendono fare, però diciamo che in questo momento l'efficacia del motivo per cui i mercati probabilmente stanno reagendo così di queste misure e quelli che possono essere le ripercussioni sui mercati sono piuttosto marginali.
0: Allora quindi, Baudo, le chiedo se può rimanere con noi ancora qualche minuto, certo, dopo una pausa, perché così archiviamo per un istante questo tema del D-Day, anche se poi insomma ritornerà frequentemente come potete immaginare. Parliamo anche un istante, pochi minuti però, del vertice dei volenterosi di ieri, dell'aiuto rinnovato dell'Unione Europea all'Ucraina con tutto quello che anche qui comporta, e poi ribadiamo un po' quali sono gli altri appuntamenti della settimana a livello finanziario e economico. Tra poco torno con voi sempre su Giornale Radio con Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: 25 agosto 2026, sono le 11.32 minuti in questo momento. Manuela Donghi ai microfoni di Giornale Radio e stiamo naturalmente partendo un po' da quella che è la più stretta attualità che ci arriva dal Medio Oriente, dall'America, con questo D-Day economico per cercare di combattere l'Iran, per isolare Teheran sempre di più, anche attraverso il contributo, almeno questo sta chiedendo l'America, di altri paesi che hanno sempre avuto a che fare con l'Iran e che da questo momento non dovrebbero più avere a che fare. Questo garantirebbe insomma l'accesso ad altre strade commerciali, non solo, che l'America metterà di fronte ai paesi che seguiranno gli Stati Uniti. Intanto parlavamo anche un po' di Donald Trump, che è sotto pressione. Intanto si avvicina sempre di più l'appuntamento con le elezioni di midterm di novembre e proprio questa mattina leggevo che anche i medici sono un po' preoccupati dalle condizioni di salute di Donald Trump, che pare sia ingrassato di 10 kg nell'ultimo periodo, in questi insomma questi anni in cui è tornato alla Casa Bianca, quindi non è un tema legato ai chiletti in più, insomma sarebbe vicinissimo all'obesità e pare abbia un po' di problemi. Ora potrebbe sembrare una nota di colore, no, nel senso che è una preoccupazione che i medici che lo seguono hanno manifestato, poi non so quanto e come i social media, gli articoli, però insomma è una notizia che ritrovate oggi su parecchi siti. E l'amministrazione, la Casa Bianca non ha risposto direttamente alle domande sul peso del presidente, però ha sottolineato l'energia, la resistenza fisica e le capacità cognitive di Donald Trump. Lo stesso Trump però ha spesso ironizzato sulle proprie abitudini alimentari, no? Perché è amante dei fast food. Comunque, detto questo, possiamo anche lasciare da parte e analizzare in modo marginale questa notizia, però sicuramente, come dicevamo poco fa, Trump è sotto pressione per varie ragioni. Allora, tra poco parliamo anche dell'Unione Europea, dell'Ucraina e degli aiuti che ieri sono stati predisposti durante il vertice dei volenterosi. Naturalmente siamo sempre qui anche per voi, 334 11 11 622 per scriverci. Questa è la canzone di Franz Ferdinand, si intitola Build It Up, e poi torno.

0: Emanuela, buongiorno.
1: Ma gli americani sono convinti di essere i padroni del mondo, devono decidere loro chi deve commerciare con questo, chi deve fare quest'altro. Ma si rende conto Trump che ha messo quasi il mondo in ginocchio con la chiusura dello stretto di Hormuz e compagnia varia, senza poi venire a capo di nulla? E questo diritto internazionale che tutti ne parlano, tutti lo decantano, però nessuno lo mette in pratica, tutti testa bassata e avanti così. Stiamo proprio andando verso un futuro migliore. Buona giornata, Carlo da Como.
2: Grazie Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. 334 11 11 622, c'è ancora Dario Baudo con me ancora per qualche minuto. Allora, beh, non solo non ha ottenuto nulla, ma ha peggiorato la situazione Trump, sicuramente, almeno parlando dello stretto di Hormuz. Si rende conto, dice Carlo, secondo me sì, certo. È proprio quello che dicevamo, no? E poi però adesso sta cercando di uscirne in tanti modi. Prego Baudo.
3: Certo, solo che non gliene frega nulla, è semplicissima e molto rozza la risposta. Sì, se ne rende conto, ma lo abbiamo detto tante volte, lui in questo è coerente, America first, punto. Quindi
2: Però sta peggiorando anche l'America, perché certo, abbiamo parlato prima.
3: Sta peggiorando anche l'America, esatto, ma questo nasce dal fatto che è difficile. Allora, non dimentichiamoci una cosa, che gli economisti più importanti nella storia dell'economia nascono tutti negli Stati Uniti o comunque sono di scuola americana, quindi sicuramente non si può imputare una mancanza di cultura economica agli Stati Uniti, perché sarebbe una bestemmia. Il problema è uno, che quando si ha a che fare con un presidente un po' così naif, le cui decisioni possono cambiare repentinamente in pochi minuti, anche il più preparato degli economisti o dei collaboratori ha serie difficoltà nel riuscire a tenere in qualche modo la rotta. Lui ha un modo di fare che abbiamo commentato tante volte, ed è inutile soffermarci ulteriormente su questo. Ha delle sue idee, dal nostro punto di vista penso che sia oggettivo, sicuramente sbagliate, ma a lui non interessa. Ha delle convinzioni, le porta avanti, è un bugiardo cronico, questo è insomma un dato di fatto, quindi eventualmente non ha alcun tipo di difficoltà a far finta di non aver fatto determinate affermazioni, determinate dichiarazioni.
2: Certo.
3: In questo momento ha una visione e coltiva questa sua visione. Il più che altro il problema è il fatto che gli Stati Uniti sono sempre più isolati. Cito proprio per dare un ulteriore.
2: Sì, velocemente Baudo, perché sennò non riesco a farle una domanda su, perché abbiamo veramente un minuto e mezzo. Volevo farle una domanda sui volenterosi, prego.
3: Sì, banalmente gli Stati Uniti hanno sempre avuto, hanno una tradizione ormai insomma consolidata di esercitazioni congiunte con la Corea del Sud, le hanno annullate e sta in questo momento invece enfatizzando e non ha mai nascosto l'ammirazione per il dittatore della Corea del Nord. Questo quindi ci racconta un po' quello che sta accadendo.
2: Fino a prova contraria poi, no? Fino a nuovo ordine che emanerà. Senta, questi 6,1 miliardi per la difesa dell'Unione Europea che sono stati sbloccati per l'Ucraina, che cosa ci dicono Baudo? Poi dopo torneremo, è solo un commento veloce dopo la giornata di ieri.
3: Ci dicono, io rispetto alle vicende dell'Europa con l'Ucraina mi soffermo sempre su un aspetto, cercando di essere positivo, spero sempre che possano essere queste misure, questi colloqui, lo spunto, il collante per far sì che l'Europa in senso più ampio comincia a ragionare con un'unica testa e non con più teste, anche se pure in questo caso alla fine ha sbloccato tutto principalmente Gran Bretagna, Francia, Germania. E devo dire è interessante anche la Norvegia, che comunque ha sbloccato un contributo di diversi miliardi di euro, quindi anche la Norvegia si è mossa in tal senso. È un passo obbligato, cioè qui bisogna decidere o si abbandona l'Ucraina al proprio destino, e non mi sembra il caso, perché poi la storia ci insegna che sarebbe semplicemente uno step prima di altri per la Russia, oppure si cerca facendo equilibrismi, come ad esempio si trova costretta a fare la Meloni, anche un po' per quella che è la nostra giurisprudenza. Si fanno equilibrismi comunque per cercare di supportare giustamente l'Ucraina, quindi è uno step interessante. Le le autorizzazioni che sono state date per lo sviluppo di questi missili direttamente in Ucraina è molto importante, un segnale. Questi missili hanno minor gittata rispetto ai droni ucraini, cioè questi missili non possono arrivare a Mosca, però sono molto più potenti, quindi l'impatto, il momento in cui in un punto della Russia cade un missile di questo tipo, è sicuramente molto più devastante rispetto a quello di un drone. Quindi più che altro vuole essere un segnale alla Russia, che peraltro ha ben percepito perché ha già risposto, per far capire che insomma non, comunque non si abbandona l'Ucraina al proprio destino.
2: Grazie Dario Baudo, grazie per aver aperto insomma queste due ore insieme con me. Grazie Dario Baudo, economista, esperto di finanza comportamentale. Ricordiamo anche che queste decisioni che sono state prese durante il vertice dei volenterosi di ieri arrivano in un momento in cui veramente la guerra non concede tregua, e proprio nella notte tra domenica e lunedì ci sono stati degli attacchi che qualcuno ha giudicato talmente potenti che ancora non si erano visti da quando comunque il conflitto è iniziato, e ricordiamo che sono ben 4 anni insomma di conflitto. Allora tra poco naturalmente sono temi che restano sempre aperti qui su Giornale Radio, poi verranno anche ripresi dai miei colleghi nelle ore successive, quindi durante la giornata, però se volete intervenire sempre ben disponibile a riaprire le parentesi al 334 11 11 622. Però tra poco apriamo noi una parentesi diversa, parleremo di Apple che cambia le regole dell'App Store in Europa, e cercheremo di capire cosa cambia dal 1 ottobre. Beh, ci sono diciamo stati un po' di step nel rapporto tra Apple e l'Unione Europea, tanto per parlare ancora dell'Unione Europea, però sotto altri fronti, e cercheremo di capire quali sono le novità, cioè qual è la modifica soprattutto principale.

0: Da ottobre cambiano le condizioni economiche per gli sviluppatori che distribuiscono app nell'Unione Europea, soprattutto fuori dall'App Store. La Core Technology Fee sarà sostituita infatti da una commissione del 5% sulle transazioni digitali, restano invece diverse percentuali per chi utilizza l'App Store e i vari sistemi di pagamento. C'è dunque, poi adesso entriamo nel dettaglio e facciamo anche un po' riepilogo delle puntate precedenti, c'è un passaggio importante ed è questo nel rapporto tra Apple e l'Unione Europea, un passaggio che arriva dopo 2 anni di tensioni, ricorsi, multe, richieste di maggiore apertura del suo ecosistema. E appunto dal 1 ottobre Apple andrà a cambiare le condizioni economiche per questi sviluppatori. Intanto fatemi salutare Jaime D'Alessandro, direttore rivista Civiltà dei Dati. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, facciamo un po' di riassunto del contesto, cos'è accaduto nelle puntate precedenti. Ovviamente ti chiedo sintesi, ma non perché non sia importante, ma perché voglio arrivare alle novità, insomma, previste dal 1 ottobre. Perché questi 2 anni di tensioni, come ho ricordato io, tra Apple e l'Unione Europea?
1: Perché l'Unione Europea, che in questo insomma va detto un po' abbastanza all'avanguardia, ha chiesto sia a Apple sia a ovviamente Google, che gestisce Android, di offrire maggiore libertà agli sviluppatori di poter monetizzare i pagamenti in maniera diversa che non fosse quella direttamente attraverso di loro, quindi attraverso Apple e Google. Questa cosa ha portato a una serie di cause, di come dire, di tensioni legali che hanno portato anche a delle multe nel caso di Google piuttosto alta.
0: Sì.
1: E Apple a un certo punto ha deciso evidentemente di smetterla, di percorrere il binario dello scontro e di accettare, come dire, quelle che sono le direttive dell'Unione Europea. Quindi ci sono una serie di percentuali che verranno pagate a seconda se lo sviluppatore si avvale del sistema di Apple di pagamento, si avvale di un altro sistema magari esterno o ancora indirizza il pagamento proprio verso un sito che non è più sull'Apple Store. E quindi là, come dicevamo, ci sono percentuali diverse. Poi c'è una fee che è quella del 5%, ma cambia completamente il sistema, perché prima il sistema era in base, era un sistema abbastanza complicato e comunque era in base sostanzialmente alle installazioni dell'applicazione sullo smartphone. In questo caso si va verso il pagamento. Ci sono poi delle quote diverse a seconda se,
0: infatti,
1: come dire, lo sviluppatore ha tot sopra il milione, per esempio per Google cambiano le percentuali, e anche Apple prevede comunque delle percentuali diverse per le piccole iniziative, insomma, chi,
0: certo,
1: non ha tantissimi utenti.
0: C'è questa parola, forse sto facendo un passo ulteriormente indietro, però è importante perché sai, non tutti masticano e non tutti mastichiamo, mi metto in mezzo anch'io, argomenti come questo. C'è questa parola gatekeeper, che letteralmente significa guardiano del cancello, è una parola inglese ovviamente, che è stata utilizzata appunto dall'Unione Europea per definire, cioè per classificare Apple e non solo. Vogliamo rispiegare di cosa stiamo parlando? Ripeto, forse ho fatto un passo ulteriore indietro, ma secondo me è importante perché con questa notizia si sta leggendo spesso, no? Questa parola. Cos'è un gatekeeper?
1: Assolutamente. Anzi, in realtà è la vera questione.
0: Sì.
1: Cioè, il punto è che noi accediamo sostanzialmente sempre più, ormai in maniera direi quasi totalitaria, dallo smartphone a internet, e questo significa che si passa per 2 sistemi operativi, uno è iOS di Apple e l'altro Android di Google, che appunto sono dei guardiani, cioè sono delle, come dire, sono a guardia di questo accesso, che è un accesso totale, sostanzialmente un duopolio, e quindi hanno imposto nel tempo le loro condizioni. Ora, in maniera, come dire, un po' in ritardo, ma almeno meglio tardi che mai, verrebbe,
0: certo,
1: da dire,
0: certo,
1: ci siamo accorti che gli avevamo dato un potere gigantesco, e quindi qua, in questo caso per l'App Store, o comunque per l'App Store sia da una parte che dall'altra, ma anche per tutta una serie di altre questioni al di là delle app, l'Europa sta cercando di come dire, mettere mano e regolare qualcosa che era evidentemente sfuggita di mano, quantomeno.
0: Vero.
1: Non ci siamo accorti di quanto la nostra vita digitale avesse un peso. All'inizio, 10-15 anni fa, sembrava, ma parlo anche dei social network, insomma, sembravano cose come tutto sommato che facevano parte di un mondo della tecnologia che era sì importante fino a un certo punto, e invece poi ci siamo accorti che insomma le cose erano leggermente diverse.
0: Dicevamo, questa è una delle novità più rilevanti, è la commissione del 5% sulle transazioni digitali delle app distribuite fuori dall'App Store. Questo che impatto, sì, avrà concretamente sugli sviluppatori europei? Jaime?
1: Beh, sugli sviluppatori europei avrà un impatto decisamente benefico, nel senso che finalmente avranno la possibilità di scegliere quale formula adottare, perché ovviamente affidarsi completamente ad Apple o Google per i pagamenti è una cosa ovviamente più semplice, però poi si devono pagare appunto delle percentuali più alte. Secondo me il punto diventa quanto tutto questo impatterà su Apple e su Google. Ricordiamoci che a trimestrale Apple incassa 26 miliardi di dollari dalle transazioni in app, che sui 124 miliardi di dollari di nuova trimestrale sono quasi il 20%. Sì. Quindi bisognerà capire nelle prossime trimestrali, ma ci vorrà tempo, capire quanto questo impatta. E questo significa guardare quanto impatterà sull'azione di Apple in borsa, che è poi la cosa fondamentale a cui tutti stanno guardando. Da questo punto di vista Google ha un business un po' più diversificato, quindi il peso è minore e quindi potrebbe essere impattata meno da questa cosa.
0: Ok,
1: ma diciamo che la partita è questa.
0: Sì, sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Sostanzialmente.
0: Ecco, a proposito di partita, questa domanda, no? Qui possiamo definirlo un po' un cambio di strategia, un compromesso, una costrizione, per così dire, che Apple, visto che aveva preso anche una multa bella salata, no? Per la violazione delle regole anti-steering, 500 milioni di euro, è corretto?
1: Sì, peraltro appunto va in accoppiata con l'altra multa che arrivò a Google, che erano anzi diciamo anche più alta, di 890 milioni di euro, proprio perché Google per esempio è ancora in lite con l'Unione Europea perché non permette il pagamento su sito esterno, quindi il fatto che dall'app tu vada su un altro sito, sul sito voglio dire dello sviluppatore, a quel punto sei fuori dall'App Store completamente e appunto a quel punto dovresti pagare, come chiede Apple, solo il 5%, che è una fee destinata a, diciamo, al mantenimento, come dicono loro, dell'infrastruttura. Peraltro su questo appunto Google ancora non ha trovato un accordo. Quindi, ripeto, è un cambiamento che sta avvenendo solo in Europa, peraltro, però altri paesi stanno guardando con interesse, per esempio il Giappone sta pensando a qualcosa del genere, insomma da questo punto di vista, ecco, su questo facciamo da apripista.
0: No, esatto, anche perché poi bisogna effettivamente, no, per equilibrio capire cosa altri paesi stanno facendo, possiamo essere delle mosche bianche, invece in questo caso tu dici siamo un po' apripista. Io ti stavo scusami, sì, dimmi se vuoi aggiungere qualcosa. Quindi
1: no, volevo solo dare qualche
0: da esempio,
1: numero,
0: no? Certo, assolutamente.
1: Noi siamo, dal punto di vista della cosa che viene detta spesso dell'Europa, sì, insomma l'Europa è arrivata tardi, ha
0: appunto
1: perso molti treni dal punto di vista tecnologico. Noi avevamo dei nostri sistemi operativi, iniziando da quelli che aveva sviluppato Nokia prima che crollasse, e purtroppo per assenza e lungimiranza non li abbiamo sostenuti e quindi ci ritroviamo sostanzialmente in mano a tutta la nostra vita digitale, è in mano per lo più a compagnie americane. Insomma, basti pensare, certo, che se uno spegnesse di colpo tutti i servizi che vengono dall'America, sostanzialmente non accederesti più alle mappe, non avresti più i social network, non avresti più gli app store e via discorrendo. Però dal punto di vista delle regole, cioè l'idea di mantenere all'interno dello spazio digitale una maggiore apertura di mercato, una maggiore garanzia anche per i piccole realtà e soprattutto per gli utenti, è una cosa su cui l'Europa è decisamente all'avanguardia. E da questo punto di vista sia il Canada, sia l'Australia, il Giappone, insomma, hanno spesso importato dei set di regole che sono state approvate in Europa.
0: Ecco, a questo punto, no, questo compromesso, forse lo chiamo così, secondo te rappresenta un po' un equilibrio tra l'apertura dei mercati digitali e anche la tutela dell'esperienza utente, no? È un primo passo anche da questo punto di vista, combina le due cose che sono ugualmente importanti, no? Ritengo.
1: Sì, allora è sicuramente un passo in avanti rispetto a prima, questo mi sembra indiscutibile. Continuiamo a vivere in un duopolio. Ecco, questo però bisogna sempre ricordarselo. Okay. Insomma, le chiavi continuano ad avercele loro. Poi, come giustamente ricordavi, tutto questo avviene a valle di cause durate anni, multe che sono volate, insomma, di scontri molto pesanti, dove spesso, sempre più spesso peraltro, sta entrando la politica. Per cui da una parte e dall'altra le minacce di ritorsioni, i dazi, li abbiamo sentiti spesso. Insomma, sulle tasse, sui grandi colossi del web, è scesa in campo direttamente l'amministrazione americana per difendere quel mondo lì. E quindi sempre di più hanno, come dire, un'importanza politica. Ecco, questo direi che va un po' sottolineato, insomma, che d'ora in avanti sarà sempre più così.
0: No, infatti, quindi passo avanti sicuramente, poi prima di parlare di equilibrio dei mercati forse ce ne passa ancora.
1: Esatto, equilibrio è una parola che userei con, diciamo che è più equilibrato di prima.
0: Ecco, dai, però appunto. Ecco, abbiamo aggiunto un tassello importante, mettiamola così, poi da qui insomma per arrivare lì bisogna fare ancora un po' di strada. Allora, intanto io ti ringrazio molto per averci chiarito alcuni punti che, come dicevo, insomma, possono essere meno facili da comprendere per chi non segue costantemente queste vicende. Grazie a Jaime D'Alessandro, direttore rivista Civiltà dei Dati, peraltro per 26 anni firma di Repubblica e del Venerdì, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto magari proprio per capire anche come si evolve il settore, visto che è sempre sotto i riflettori su questo, questo lo sappiamo, insomma, ne parliamo tante volte. Allora, sono quasi le 12, quindi sono pronta per dare la linea alla nostra redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo anche noi con altri approfondimenti. 334 11 11 622 se volete intervenire. Nella seconda ora parleremo nel dettaglio, come focus di approfondimento, di pensioni, proposta del governo di creare, perché è ancora un'ipotesi, un fondo previdenziale alla nascita per tutti, per far sì che poi, no, la pressione del futuro possa essere un po' più leggera, visto che abbiamo l'inverno demografico, questo è sempre il punto di partenza. Cosa ne pensate? Insomma, poi ne parleremo, ma se volete cominciate a dirci la vostra. Poi parleremo di carburanti, di prezzo e di extra profitti. Vi aspetto qui tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 12.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti, colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati, allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Ora è ufficiale, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore lo ha fatto con una lettera al presidente

è un tema che divide sempre. Che ne pensate voi degli extra profitti? Sarebbe giusto? E allora ne parliamo peraltro tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Intanto la canzone di Paul McCartney, Come Inside.

Allora, si avvicina nuovamente, mi verrebbe da dire, la scadenza del taglio delle accise sui carburanti e per milioni di italiani in viaggio per il controesodo, insomma, si profila il rischio di prezzi più alti alla pompa di benzina. Ricordiamo che la misura che è stata introdotta dal governo terminerà alla mezzanotte, cioè insomma termina in queste ultime ore, quindi il 26 agosto domani riparte tutto, insomma, quindi bisognerà capire cosa succederà. Peraltro abbiamo già ricordato la proposta della tassa sugli extra profitti per le compagnie petrolifere, però insomma Bruxelles ha detto questa è competenza dei singoli paesi, quindi vedremo anche qui, poi ne parleremo, non voglio anticipare molto perché poi ne discuteremo con una collega che sta seguendo il tutto. Comunque, con la scadenza della misura entrerà in funzione il meccanismo delle accise mobili, che consente di utilizzare, lo ricordiamo, il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo internazionale del petrolio per andare a ridurre temporaneamente il carico fiscale sui carburanti. Però quello che bisognerà capire è se le risorse disponibili saranno sufficienti a contenere l'effetto degli aumenti che sono attesi nei prossimi giorni e di cui stanno parlando tantissimo soprattutto le associazioni di consumatori. Poco fa nel nostro aggiornamento con la redazione abbiamo sentito il Codacons, ma non è l'unico, l'unica associazione. Allora, in base, io sono andata a prendere anche i prezzi dei carburanti nelle ultime ore, sono in crescita sia per benzina che gasolio. Allora, secondo l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, martedì, allora, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio, quindi insomma siamo sopra i 2 euro sia per benzina che gasolio, e questa è la rete stradale.

perché lo sottolineo, perché sulla rete autostradale ovviamente il prezzo è ancora più alto, il prezzo medio self per la benzina è di 2,091 euro al litro, per il gasolio di 2,207 euro al litro per il gasolio, quindi prosegue l'escalation dei prezzi dei carburanti, che poi ovviamente si sente di più, come abbiamo detto, perché ci sono molte più persone in giro, no? Che stanno tornando dalle vacanze, e la benzina in autostrada sta per raggiungere la soglia di 2,1 euro al litro. Il gasolio, vabbè, è quello più sotto pressione, da tre giorni è stabilmente sopra il limite di 2,2 euro, e quindi insomma è sicuramente allarmante. Appunto, dicevo, non solo il Codacons, ma anche per esempio l'Unione Nazionale Consumatori dice che lo sconto, quindi il taglio delle accise di 14 centesimi che era stato previsto per il diesel, ormai è stato ampiamente vanificato. Se il governo non andasse a rinnovare, questo lo dice sempre l'Unione Nazionale Consumatori, il taglio delle accise, il prezzo andrebbe del gasolio, secondo le previsioni, andrebbe oltre la soglia di 2,3 euro, raggiungendo i 2,378 euro al litro in autostrada e i 2,307 nella rete stradale, diventando così il gasolio più caro di sempre. E insomma, secondo molti, al posto di rivolgersi all'Europa, però insomma l'hanno fatto anche altri 5 paesi, l'Italia si è un po' allineata a questa lettera che è stata inviata i giorni scorsi alla Commissione Europea, il governo però secondo qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di tagliare ulteriormente le accise di 30 centesimi per il gasolio e di 14 per la benzina. Quindi, come dire, l'impegno dovrebbe essere immediato e urgente, pure emergenziale, proprio per queste previsioni di crescita dei prezzi. Allora, a proposito di prezzi, gas, eccetera, bollette, sapete che non è la benzina l'unico elemento a essere sotto controllo. Il nuovo osservatorio di Snam su dati, analisi e trend del sistema energetico italiano ci dice che dopo gli incrementi di maggio e giugno, il trend di crescita della domanda nazionale di gas prosegue anche a luglio. I consumi si sono attestati a 4,4 miliardi di metri cubi, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E vabbè, insomma, il confronto con luglio 2025 consolida quanto già emerso nei precedenti mesi estivi, evidenzia l'incidenza prevalente del settore termoelettrico, che è cresciuto del 17%. Allora, a parte questo osservatorio che fa un po' il punto di quello che è stato il consumo, beh, gas, dicevo, io stavo pensando ai prezzi, ne abbiamo parlato ieri, bollette luce gas che rischiano appunto di subire nuovi incrementi, soprattutto con l'arrivo della stagione un po' più fredda. Ora non ci stiamo ancora pensando ovviamente, però le previsioni vanno un po' più avanti, no? Nel dettaglio, quindi teniamo d'occhio anche questo e noi ne parleremo puntualmente. Allora, un altro aspetto da tenere sempre d'occhio, che sicuramente è meno, come dire, sembra meno lente, meno urgente di questo, no? Delle bollette che tutti i giorni dobbiamo pagare, che arrivano ogni mese, insomma non possiamo sfuggire. Beh, però un altro tema urgente di cui si parla meno, proprio perché si sente, no, meno l'emergenza, è quello del futuro, della pensione, soprattutto quando si è giovani non ci pensiamo, anche se è un argomento che ormai è dibattuto parecchio. Perché? Perché chiaramente bisogna pensare oggi a quello cui dobbiamo fare per domani, no? Altrimenti rischiamo di trovarci un giorno scoperti. Allora, parleremo di una nuova proposta che è arrivata dal governo, ancora in fase di sistemazione, diciamo che è ancora un'ipotesi, ma la praticamente sta circolando particolarmente in modo insistente in queste ore, questa creazione di un fondo previdenziale fin dalla nascita. Sostanzialmente, Jack, tu nasci oggi e il governo prevede questo fondo attraverso il quale tu puoi cominciare a mettere da parte dei soldini per il tuo futuro. Ovviamente verrebbe aperto questo fondo, questo piccolo salvadanaio, diciamo così, dallo Stato. Il contributo iniziale sarebbe dello Stato e poi la possibilità per genitori, familiari e dello stesso nato di contribuire, di alimentarlo nel tempo. Non è che ci pensa solo lo Stato, dobbiamo essere anche noi a metterci nell'ottica. E appunto cerchiamo di capire tra poco intanto se ci sono le risorse, se è un qualcosa di fattibile. Ci sono altri paesi come la Germania che hanno fatto una cosa simile, ma soprattutto se siamo pronti a gestire, perché è una cosa anche mentale, perché se anche lo Stato ci apre il salvadanaio ma poi noi non lo alimentiamo perché ce ne laviamo le mani, allora diciamo, ecco, lì sarebbero risorse buttate via. Quindi diciamo che è un discorso complessivo che dobbiamo valutare anche
in base alla nostra mentalità, e che è la cosa più complicata. Intanto ascoltiamo la canzone dei Maneskin.

0: Allora, cos'è il fondo pensione? Partiamo proprio dalle basi. Questo strumento di previdenza complementare facoltativo che permette di mettere da parte dei soldi durante la vita lavorativa per avere una pensione extra che si aggiunge a quella pubblica, per esempio quella dell'INPS. Però, insomma, anche qui ci sarà questa pensione pubblica dell'INPS? Dipende anche che tipo di lavoro facciamo, quanti, no, contributi versiamo. Quindi attenzione, perché oggi il discorso cambia rispetto a una volta. Quindi sì, è vero che è sempre una pensione extra, quindi che noi, no, in modo facoltativo decidiamo di aggiungere al nostro futuro, però poi magari rischia di essere l'unica pensione che avremo, o comunque a seconda dell'entità dei soldi che riceveremo dall'INPS, appunto, rischia di essere praticamente quella portante. Allora, diciamo che qui poi subentra anche il tema della mentalità, di come siamo abituati noi a gestire i nostri soldi, lo sappiamo, però ecco, sempre più questo è positivo, tra virgolette, anche se ovviamente è un discorso negativo, perché il futuro rischia di essere sempre più incerto, però diciamo che si alimenta, è sempre più alimentato il dibattito intorno alla necessità, no, di avere un fondo pensione complementare, perché c'è una preoccupazione molto concreta, cioè il declino demografico e la tenuta futura del sistema pensionistico a ripartizione. Quindi il governo sta valutando la creazione di un fondo previdenziale alla nascita, questo piccolo salvadanaio che verrebbe aperto automaticamente per ogni nuovo nato, con un contributo iniziale dello Stato e poi la possibilità per genitori, familiari e più avanti ovviamente lo stesso giovane lavoratore di alimentarlo nel tempo. Anche qui naturalmente ci si sta interrogando sulle risorse disponibili, le coperture si trovano, ma la ministra del Lavoro Calderone ha confermato che si potrebbero trovare. Intanto buongiorno a Noemi Secci, consulente previdenziale, che è con noi, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, beh, ovviamente, poi con lei abbiamo già parlato del contesto demografico più volte, ne ho parlato anche con altri ospiti.
1: Abbiamo già parlato anche dei fondi pensione,
0: sì,
1: in generale.
0: Sì, esatto, assolutamente sì. Questa proposta, le chiedo subito cosa ne pensa. È un'ottima proposta, fermo restando che deve essere anche ancora formalizzata, è un'ipotesi, no? Come vede questa presa di posizione, perché io la considero così, del governo nei confronti del futuro pensionistico?
1: Sicuramente è una scelta intelligente e anche un modo comunque di educare le prossime generazioni al risparmio. Allora, in realtà anche per i fondi pensione, tra l'altro, c'è la possibilità, io ho un bambino, posso comunque iscriverlo subito alla previdenza complementare, iniziare a versare qualcosa per la sua futura pensione, quindi può essere un contribuente già da 0 anni. Questa quindi è una possibilità che esiste già, diciamo, la novità, sì, della proposta del governo, e invece anche un incoraggiamento, no? Un piccolo contributo, poi chiaramente ancora tutto in aria, deve essere messo su carta.
0: Sì, perché il primo a depositare, no, un contributo sarebbe lo Stato in questo caso, quindi
1: diciamo che lo Stato dà un po' la spintarella,
0: esatto,
1: in questo caso,
0: esatto.
1: Ti va ad incoraggiare verso questo pilastro ulteriore, ecco. E comunque il governo ha detto che l'INPS potrebbe essere il soggetto attuatore di questo terzo, sì, pilastro, e anche il soggetto gestore, quindi ci sarebbe comunque diciamo la manina dell'INPS potrebbe restare, quindi non è un tramonto come molti stanno paventando in questi giorni, un fallimento dell'INPS.
0: Forse però l'INPS potrebbe appunto ricevere un po' di linfa da questo contributo. Comunque poi ci arriviamo, perché voglio chiedere poi cosa ne pensa da un punto di vista di gestione generale. Infatti la gestione potrebbe essere affidata all'INPS sotto vigilanza COVIP, cioè la commissione di vigilanza sui fondi pensione. Peraltro il presidente Fava dell'INPS si è detto molto felice, no, di questa proposta. Allora, detto questo, anzi facciamo così, glielo chiedo subito: il governo sembra essere pronto a questo, l'INPS si è detto appunto felice della proposta del governo, sì, noi siamo pronti come cittadini a seguire queste indicazioni? Perché poi è un seguire delle indicazioni per far sì che tutto possa diventare automatico, no? Che, come dice lei, se ci possa diventare un modo per risparmiare sempre di più fin da quando si è giovani.
1: Sì, esattamente, il problema è proprio questo, che ancora manca proprio un'educazione previdenziale in generale, un'educazione al risparmio, quindi questo può essere un buon incoraggiamento. Si deve partire, secondo me, dal basso. questo, proprio a dare fin dai tempi delle scuole un'educazione al risparmio. Come abbiamo detto anche altre volte in occasione di nostri incontri, sì, c'è un analfabetismo finanziario, cioè noi usciamo dalle scuole, ma non solo, anche dall'università, dove su come investire e risparmiare i nostri soldi capiamo nel lato pratico molto molto poco, quindi si deve partire anche da quello. Senz'altro comunque l'iniziativa è lodevole, perché nel momento in cui il cittadino dice ok, ma non è lasciato tutto a me come per i fondi pensione, me la devo sbrigare io, ma c'è lo Stato che dà qualcosa, forse questo potrebbe essere una chiave per andare a sbloccare la situazione lato risparmio, perché è innegabile che ormai la posizione previdenziale pensionistica personale debba essere autocostruita.
0: Sì, però io mi allineo a quello che già stava dicendo lei, appunto Secci, che purtroppo la cultura previdenziale, così come la cultura finanziaria, è ancora un po' bassina in Italia. Non è che lo dico io, lo dicono i dati, ma ce ne accorgiamo. Banalmente c'è la maggior parte delle persone a cui magari si chiede, no, cosa ne pensa di questo, tema, piuttosto che del fatto di cominciare a mettere da parte, accantonare qualcosa per il futuro. La maggior parte delle persone risponde: ma io non ho i soldi, come posso fare a mettere da parte questi soldi? E poi vabbè, il futuro sembra sempre lontano, no? Ci penserò, soprattutto quando c'è la parola pensione. Ecco, secondo me è più questo che deve far riflettere. Forse siamo anche abituati quello. Bene, ma insomma, ormai da un po', no, che si parla della criticità, sì, del sistema, quindi non so neanche quanto valga il fatto di essere rimasti seduti sugli allori per un po' di tempo. Che dice?
1: Sì, assolutamente. Comunque il fatto che oggi chiaramente chi inizia a lavorare ha un problema innanzitutto di mantenere quel posto, di assicurarsi una stabilità, investimenti minimi indispensabili come la casa, effettivamente per il risparmio previdenziale, sì, rimane poco, niente. Quindi al di là del fatto che è vero che ci si può organizzare, che manca una cultura previdenziale e una cultura finanziaria in generale, anche quello influisce, però è logico che se non c'è stabilità, se non c'è sicurezza, quello va a compromettersi tutto il resto, quindi anche la sicurezza futura pensionistica. Quindi sì, ci sono dei problemi strutturali grandi che meritano attenzione e meritano di essere assolutamente affrontati.
0: Ecco, allora, ma questa gestione, appunto, se dovesse, perché poi ci sono anche dei dubbi pratici, no? Allora, abbiamo detto l'INPS, con il presidente Fava si è detto molto favorevole, quindi la gestione dovrebbe andare all'INPS, ipotizziamo, appunto, è ancora tutto allo studio, quindi proviamo a capire. La CISL teme che questa gestione totalmente pubblica possa esporre le risorse al rischio di essere usate per altri scopi, come per esempio è successo per il fondo TFR. Secondo lei è una preoccupazione fondata? Insomma, potrebbe esserci poi qualche cambio di passo strada facendo e quindi il provvedimento non essere così efficace?
1: Beh, sì, senz'altro deve essere scritta molto bene la destinazione di questi fondi, cioè non ci sono regolamentazioni che debbano essere lasciate sul vago, ma deve essere messo tutto su carta, nero su bianco. Quindi sì, assolutamente anche la preoccupazione della CISL è fondata. C'è anche la paura, insomma, non possiamo consegnare il risparmio previdenziale dei bambini, dei ragazzi, insomma, della nostra generazione futura al solo mercato. Quindi ci vuole una regolamentazione chiara e non lasciare, come è stato fatto in altri ambiti, il tutto al mercato. Quindi bisogna stare veramente attenti che queste risorse non vengano destinate ad altri scopi. Cioè, ci deve essere comunque una guida, se no succede quanto era già successo col fondo di tesoreria del TFR. Assolutamente, queste sono anche preoccupazioni, oltre che della leader della CISL, anche dal presidente, espresse dal presidente MEFOP. Assolutamente,
0: sì, ma io
1: una
0: soluzione. Esatto, io ho sempre un po' il timore, ma anche per colpa nostra dei cittadini, lo dicevamo poco fa, che queste proposte poi non vengono attivate, un po' anche perché bisogna sempre fare i conti con le risorse a disposizione, perché poi ci sono di mezzo confronti, come è giusto che sia, no, con tanti stakeholder. Quindi Fava per esempio ha detto ok, attiviamo un confronto imminente col governo e gli stakeholder. Poi si è parlato anche, questo le parti sociali chiedono, una campagna di educazione previdenziale per giovani e famiglie. Però ecco, capisce che mi sembra che davvero ci siano troppi, ma troppi per come siamo messi noi, no? Quello che abbiamo detto poco fa, sì, troppi step che potrebbero diventare ostacoli. Ecco, io ho paura un po' di quello.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ogni tanto la perdiamo, no, ogni tanto perdiamo la sua voce, ma poi ricompare quasi subito. Però mi scuso se ogni tanto non sentiamo la sua voce. Prego, prego.
1: Sì, sì, anch'io perdo la vostra a tratti, forse la ricezione non è ottimale. E dicevo questo appunto, che la problematica è che comunque sono soldi con una parte stanziata dal pubblico, una grossa parte stanziata di privati, parliamo comunque di grandi risorse che possono fare gola, potrebbero non essere gestite al meglio, potrebbe esserne sviata la distinzione, quindi occorre una vigilanza, sicuramente quello, il fatto insomma che dovrà essere stabilita una vigilanza della Covid pare essere uno dei punti fermi di questa proposta, ma giustamente come lei ha osservato potrebbe non bastare, cioè ci vorrebbe anche una governance partecipata, esattamente, anche quello.
0: Sì, certo, peraltro se lei può rimanere con noi qualche minuto ancora dopo una pausa, Secci, sì. Vorrei intanto farle anche ascoltare alcuni contributi che arrivano dai nostri ascoltatori e poi anche analizzando, sono andata a cercare un po' quello che si fa in altri paesi, magari no, incrociando se possono servire questi spunti per approfondire ulteriormente il discorso, per allargare ancora più il dibattito, ma anche per, di solito i modelli virtuosi servono a furia di sentirli anche a tutti noi, no? Per capire che effettivamente la strada da prendere è una, poi con tutte le sfumature, le sfaccettature del caso, però insomma non possiamo prescindere da quello che è cambiato e quello che continuerà a cambiare, e quindi da quello che dobbiamo anche modificare nelle nostre abitudini. Quindi mi conferma, può restare con noi qualche minuto, Secci? Proprio
1: sì,
0: pochissimo.
1: Assolutamente, okay.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Gentilissima, così cerchiamo di chiarire anche altre questioni, cerchiamo di dare il buon esempio noi, no? Che poi non è il buon esempio, è semplicemente valutare le azioni di buon senso, perché poi alla fine ci rimettiamo solo noi. Allora, 334 11 11 622 è sempre il nostro numero per continuare a mandare messaggi. Una breve pausa e poi torniamo a parlare del nostro futuro.
2: Giornale radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 12 e 31 minuti.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Eccomi ancora con voi, Summertime, io sono Manuela Donghi, ancora con voi per mezz'ora, quindi fino alle 13 vi tengo compagnia. Stiamo parlando della creazione di questo fondo previdenziale alla nascita che ha proposto il governo, un piccolo salvadanaio che verrebbe aperto automaticamente dallo Stato per ogni nuovo nato, con un contributo iniziale proprio dello Stato, e poi naturalmente la famiglia e lo stesso nato che poi diventa adulto dovrebbe alimentarlo con dei versamenti volontari. Quindi andiamo a parlare di previdenza complementare. Stavamo valutando anche con la mia ospite, tra poco sarà ancora con me, Noemi Secci, consulente previdenziale, che è un po' complicato parlare di tutti questi temi, perché a livello mentale spesso, no, pensiamo di non poter contribuire a un fondo, perché i soldi servono sempre per qualcos'altro, perché ci sono per le emergenze, senza capire che invece è proprio una questione di mentalità. Io insisto su questo, no? Se a volte con un piccolissimo contributo, figuriamoci se pensiamo poi alla nascita, se cominciamo a versare anche solo 20 euro al mese, non lo so, poi magari quando lavoriamo eccetera possiamo aumentare l'entità, no, della cifra, però se cominciamo fin da quando nasciamo a mettere da parte 20 euro, facciamo un rapido calcolo, cioè comunque voglio dire i conti sono presto fatti. E dicevo, la mentalità ancora non ci porta a ragionare in questo senso, però leggo che a proposito di longevità estetica abbiamo oggi un mercato che vale oltre 30 miliardi di dollari. Pensate, cioè il futuro dell'industria della bellezza, che unisce sempre più skincare, estetica e longevità, ha un potenziale di oltre 30 miliardi di dollari, con consumatori pronti a spendere anche 3.000 dollari all'anno. No, sapete, ma giusto è che sia così, il benessere passa anche attraverso come ci guardiamo, e quindi tutta il mercato della skincare che ci porta a consumare creme, cremine, integratori da prendere. Tutto ottimo, però ecco, perché pensiamo alla nostra longevità e siamo pronti a spendere tutti questi soldi, no, per il nostro fisico, e poi magari non pensiamo allo stesso modo ad accantonare dei soldi? A parte che prima o poi i soldi finiscono, se spendiamo tutti questi soldi per la skincare, hai voglia, non solo adesso io sto un po' banalizzando, però perché non riusciamo a ragionare allo stesso modo? Allora, io sono disposta a spendere tanti soldi perché così almeno la mia pelle rimane più giovane, più tonica, eccetera eccetera, che serve, sono d'accordissimo, oppure a mangiare bene, magari a spendere di più per, no, degli alimenti che possono aiutarmi, però no, non ho i soldi da mettere in un salvadanaio che possono poi garantirmi la pensione futura. E poi come vivo quando magari non mi importerà neanche più niente delle creme, ma dovrò pensare ad altro? Questa è un po' una provocazione che vi lancio, tra poco la lancerò e la darò anche alla mia ospite. 334 11 11 622, insomma, cosa ne pensate? Però credo che sia abbastanza logica, no, come questione. Allora, la nostra musica ci accompagna sempre, però restate lì perché io sono con voi fino alle 13 e poi naturalmente l'informazione prosegue fino a sera.

0: Buongiorno Manuela, sono Stefano. Anche nel mio piccolo ho notato con tanti amici e conoscenti che quella che è proprio culturalmente la tematica legata alla previdenza è molto carente. Sul fatto del ci penserò, sante parole le tue, il discorso che non hanno capito che è proprio questo il momento di pensarci. Sarebbe anche opportuno che i genitori a carico dei figli minori, cioè intestati ai figli minori, avviassero da prima della maggiore età questi fondi, questo fondo previdenziale. Quindi è molto molto importante. Invece una frecciata, per carità, verso l'INPS, non per come opera ma proprio come possiamo dire istituzione finanziaria, secondo me non dovrebbe avere in incarico altre spese al di fuori della previdenza, quindi bisognerebbe anche...
1: Ok, allora anche il ruolo dell'INPS è messo un po' in discussione, ma a parte questo, allora Noemi Secci ancora con me qualche minuto, consulente previdenziale. Dunque, dicevamo il livello di cultura previdenziale è molto basso, quindi Stefano giustamente diceva i genitori dovrebbero, no, aprire per esempio un fondo per i figli. Il problema è che i genitori spesso non ci pensano, se stiamo giusto alla media di persone che sono pronte ad affrontare questi temi, giusto?
2: Esattamente, c'è proprio un problema anche rispetto a quello che si è detto prima, di risultato immediato. Perché io sono disposta a spendere migliaia di euro per la skin care, ecco, ma per i risparmi? C'è un problema di ragiono in termini di immediatezza, di risultato che arriva subito. Infatti anch'io lo vedo nella mia attività professionale. Vengono tutti da me a...
1: Allora proviamo a richiamare l'ospite, Jack Saglia, perdonami, Jack non mi sente? Jack? Proviamo a chiamare l'ospite perché l'abbiamo persa un attimo, nel senso che è capita più frequentemente del previsto. E, no, allora, sì, Secci, proviamo perché è andata via due volte di fila, allora volevo risolvere, prego. Diceva, capita anche a lei nella sua professione?
2: Sì. Capita anche a me che arrivino all'ultimo momento a rivolgersi a me proprio per le... quando ormai è tardi, molto tardi per aggiustare il tiro, e questo si ragiona in termini di risultato immediato. Ecco perché skincare sì, perché vedo qualcosa, un risultato che mi arriva subito, pensione no, perché dice poi ci penserò, tanto domani, e invece in realtà poi questo domani arriva sempre prima di quanto si immagini.
1: Sì, ma infatti basta guardare, faccio una battuta, anche attraverso i social eccetera, quante volte ci appaiono, no? I reel di chi parla di creme innovative, skin care, effettivamente ce ne sono sempre di più. Questo cosa significa? Che c'è la richiesta e quindi l'offerta aumenta, mentre invece raramente sentiamo parlare di fondi pensione. Allora, dicevo, Secci, ci sono degli esempi anche fuori dall'Italia che possono aiutarci a capire quale strada prendere. Allora, quando si parla di un fondo pensione alla nascita, l'Italia non è isolata nel dibattito, ma nel panorama internazionale ha solo un precedente pienamente realizzato, che è la Germania. Il governo, anche qui ne ho parlato altre volte, ha scelto di aprire un conto previdenziale per ogni bambino alimentato proprio dallo Stato, con un versamento mensile di 10 euro dai 6 ai 18 anni, che viene naturalmente investito sui mercati finanziari e pensato per accompagnare quel bambino fino all'età della pensione. Quindi è un modello che nasce dalla stessa preoccupazione che abbiamo noi, no? La fragilità demografica e la necessità di costruire questo terzo pilastro previdenziale, che inizi peraltro prima che si arrivi nel mercato del lavoro. Fuori dalla Germania il quadro cambia un po', perché esistono degli strumenti, sono andata un po' a informarmi, che somigliano a un fondo dalla nascita, però non sono previdenziali. Per esempio nel Regno Unito abbiamo il Child Trust Fund, che ha rappresentato per anni questo conto di risparmio aperto automaticamente per ogni neonato. Anche qui c'era una dotazione iniziale dello Stato, però poi è stato sospeso nel 2011, non aveva finalità pensionistiche. Poi c'è negli Stati Uniti, alcuni stati hanno introdotto forme di baby bond, pensate per ridurre le disuguaglianze patrimoniali, ma non sono collegate alla pensione. C'è in Canada un provvedimento che sostiene l'istruzione, non la previdenza. Insomma, il confronto internazionale è sicuramente netto, Secci. Possiamo prendere spunto da tutto questo? Poi non so perché, no, questi aiuti non siano collegati direttamente alla pensione, però sono collegati direttamente al risparmio, a quello che possiamo fare noi stessi, no? Che è un po' il punto focale che aveva messo lei in evidenza anche prima.
2: Assolutamente, intanto il risparmio sarebbe già un buon punto di partenza, cioè se da subito anche non penso alla pensione di mio figlio, posso pensare per esempio di risparmiare per i suoi studi, per fargli permettere degli studi universitari, che è un po' quello che succede anche oggi con i nostri fondi pensione, cioè io apro un fondo a nome di mio figlio appena nato, se anche poi quello che sarà della pensione si vedrà, ma comunque può prendere delle anticipazioni cospicue, ad esempio per pagarsi l'università fuori sede o comunque la facoltà migliore per quanto riguarda le sue attitudini, cioè è già comunque anche lì sto investendo sulla formazione, quindi sul lavoro indirettamente e sulla pensione.
1: Ma infatti noi abbiamo questo, anche qui se forse si replica lo stesso modello, se ci, mentre lei parlava l'ho un po' metabolizzato e formalizzato, cioè noi per esempio pensiamo all'istruzione dei figli e quindi a mettere da parte dei soldi come risparmio affinché poi i nostri figli possano attingere al fondo scolastico per gli studi, ma non all'investimento, cioè il fondo pensione è un'altra cosa, noi risparmiamo soldi ma automaticamente li investiamo. È questa parte che forse ci manca sempre, non tanto nel risparmio e nel mettere da parte qualcosa.
2: Sì, sì, è proprio quel problema dell'analfabetismo finanziario di cui parlavamo all'inizio. E chiaramente risparmiare alla fine è più o meno come nascondere i soldi sotto al materasso. Chiaramente è importante scegliere una linea di investimento giusta, cioè lavorare anche su quello che è il rendimento. Cioè oggi non devi investire per diventare zio Paperone, oggi devi investire per sopravvivere, perché il risparmio non basta più.
1: Esatto, è quello.
2: È proprio quello il concetto.
1: Infatti, ma anche il risparmio e investimento, molti dicono ma l'investimento mica ho soldi da investire, ma l'investimento non è solo per chi ne ha tanti, anzi è il contrario, no? Proprio sembra un termine brutto, ma lo possiamo anche edulcorare, però insomma per la sopravvivenza o comunque per garantirci una vita pari magari a quella che stiamo conducendo mentre lavoriamo, no? Quindi che non va poi a penalizzare il mio stile di vita in un secondo momento, non tanto solo la sopravvivenza che mi devo garantire come acquistare il cibo, proprio a vivere dignitosamente, insomma dopo tutta una vita ce la meritiamo, no? Quando magari non lavoriamo più, ecco, ragioniamo in questi termini. Certo non è facile, però piano piano ce la faremo. Abbiamo forse un ultimo messaggio, ne possiamo sentire un pezzettino, è sul tema Jack? Sì, sentiamolo. Maria Teresa, poi saluto anche la mia ospite.
3: Molto interessante, dottoressa Emanuela. Senta, comunque queste cose, questi risparmi già li fanno moltissimi nonni, io non so se posso dirlo, però presso Poste Italiane c'è quel progetto che si chiama Io Cresco, Io Conosco, Io Capisco. La prima fase da 0 a 12 anni Io Cresco, fino ai 14 Io Conosco e poi Io Capisco. Questi sono i soldi che vengono versati da tanti genitori e nonni per i piccoli. Comunque io sono per questi risparmi, penso che io la sera vado a far spesa oltre battere lo scontrino oltre le 20 per risparmiare il 10%, magari risparmio 2 euro, quelli sono tutti per questi progetti. Comunque per avere un risultato ottimale bisognerebbe che i nostri politici guardassero il modello Singapore. Guardi, io sono vissuta a Singapore, per cui l'ho visto da zero crescere a quello che è oggi, e i soldi lì rimangono in un percorso virtuale.
1: Allora grazie Maria Teresa, peraltro mi ero segnata questo modello di Singapore, grazie per averlo ricordato anche tu, visto che peraltro ci hai vissuto anche. Il governo versa contributi in questo Central Provident Fund alla nascita, ecco questi fondi, però lo dicevamo poco fa, no? Ci sono tanti paesi che pensano a versare dei contributi, in questo caso a Singapore leggo che i fondi sono destinati a spese educative e sanitarie, quindi non ha un percorso pensionistico, però insomma poco cambia, nel senso che è questione anche di mentalità. E Maria Teresa ricordava anche questa possibilità che sia con Poste Italiane, ma non è l'unico ente che mette a disposizione un libretto di risparmio postale dedicato ai bambini dalla nascita fino ai 12 anni, che aiuta proprio a, no, a entrare in questo meccanismo. Però ripeto, Noemi, se c'è un'ultimissima battuta, ma proprio in un secondo, siamo noi che dobbiamo cambiare, perché noi possiamo avere a disposizione questi strumenti, ma se non li usiamo è poco abbiamo fatto, no?
2: Sì, infatti non dobbiamo puntare quando appunto spendiamo i nostri soldi ha un risultato immediato, ma dobbiamo anche essere lungimiranti, assolutamente.
1: Grazie Noemi Secci, grazie consulente previdenziale. Come vedete ho tenuto un po' di più la mia ospite perché anch'io sono molto attenta e molto convinta che bisogna insistere su questi argomenti proprio fino allo sfinimento, non importa. Io ho detto, anche se dite che sono noiosa, io vado avanti lo stesso. E grazie anche per i vostri contributi. Anche Stefano ha scritto che da quando è bambino che risparmia, quindi anche qui probabilmente ha avuto un modello educativo simile, no? Che l'ha portato ad avere questa mentalità. Quindi impegniamoci tutti. Allora, a proposito di impegnarci, tra poco parliamo di carburanti e di extra profitti, quindi questo argomento molto spinoso.

0: Comunque abbiamo già dato la notizia nel corso di queste due ore, ma adesso approfondiamola ulteriormente. Prima di salutarci, la tassa europea sugli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere non arriverà, almeno per il momento. Abbiamo già detto che Bruxelles ha chiarito che sono gli stati membri a poter utilizzare la leva fiscale contro i guadagni straordinari prodotti dallo shock energetico. Beh, questa risposta sicuramente pesa per l'Italia, non solo per l'Italia, però insomma il governo ancora di più si trova di fronte a una problematica economica e fiscale, perché da una parte deve proteggere i consumatori, le imprese, tutti noi insomma cittadini, e poi deve capire anche come, visto che adesso domani scadrà la proroga del taglio delle accise, allora tutti dicono bisogna prorogarla ulteriormente altrimenti i prezzi rischiano di salire veramente alle stelle, però capito, questi interventi costano, quindi sconti va bene, però poi come possiamo fare a proteggere anche la spesa pubblica? Quindi capite che la misura poi ha delle conseguenze. È chiaro che qualcosa bisogna fare. Buongiorno Valentina Menassi, collega giornalista economica di Economy e Il Giornale. Ciao Valentina.
1: Buongiorno Emanuele, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Allora Valentina, tu stai seguendo un po' tutto questo, ribadiamo cosa ha detto Bruxelles anche se l'ho riassunto io, ma soprattutto facciamo un po' di conti, perché insomma il conto della crisi ci sta arrivando, a parte attraverso delle stime da più parti, però anche attraverso le nostre azioni quotidiane. Facciamo il punto della situazione.
1: Esatto, sì, do proprio due dati per avere un attimo il quadro, ma immagino che anche gli ascoltatori si siano resi conto del caro carburante che in questi giorni sta creando non pochi problemi. Innanzitutto la benzina è fissa sopra i 2 euro e il diesel addirittura sopra i 2,13 euro. Questi sono dati appunto di ieri, 24 agosto 2026. La misura, diciamo così, di taglio delle accise sul diesel è prorogata fino al 26 agosto, poi non si sa che cosa succederà. Qualcuno sostiene che verranno fatti degli interventi mirati solo per determinate categorie, quindi verranno dati aiuti specifici. Questo ovviamente non lo sappiamo, resteremo aggiornati e immagino che anche tu aggiornerai i tuoi radioascoltatori in merito. Quindi questo è un po' il caso, però c'è anche un impatto notevole sull'economia italiana che ha misurato la CNA, che stima in circa 11,6 miliardi di euro il maggiore sborso per carburanti, elettricità e gas tra il 1 marzo e il 31 agosto 2026, questo rispetto ai livelli precedenti alla crisi. Una cosa che va ricordata è che nel 2022, sempre tornando al discorso degli extra profitti, durante la crisi ucraina-russa, quindi dopo l'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione Europea autorizzò il prelievo straordinario di un contributo di solidarietà ai produttori di energia proveniente da fonti fossili, questo per mitigare gli effetti dei rincari. E quello che speravano questi sei paesi che hanno chiesto, che hanno scritto a Bruxelles, di reiterare, insomma, ripetere questi aiuti da parte dell'Unione Europea.
0: In questo caso però la Commissione ha detto no, cioè la competenza è degli stati, è un po' un passare una palla bollente, cioè perché insomma l'aveva fatto evidentemente, o si pensa che la situazione possa rientrare, che non sia grave come ai tempi quando è stato deciso, oppure ancora più grave, forse le condizioni economiche generali sono peggiorate e anche l'Europa deve fare i conti con le sue risorse. Poi dopo arriviamo con il tema delle risorse italiane, insomma, che qui bisogna far quadrare sempre i conti, però vale un po' per tutti in questo momento?
1: Assolutamente, poi ci sono diverse teorie in merito, bisogna anche specificare che per extra profitto si intende la compagnia petrolifera X normalmente guadagna, poniamo, 1 miliardo l'anno. Dopo lo shock energetico, come in questo caso, grazie all'aumento del prezzo del petrolio e del gas, guadagna 3 miliardi. I 2 miliardi in più possono essere considerati una forma di extra profitto, però bisogna anche andare a studiare questo incremento, nel senso, non significa che sia automaticamente un profitto illegittimo, ma potrebbe essere un aumento dovuto a investimenti ed altre questioni. Poi sicuramente lo shock energetico capito ad arricchire le compagnie petrolifere, e quindi Bruxelles non si sente, almeno questo può essere il ragionamento, non si sente di contrastare in questo senso le compagnie petrolifere, perché non c'è una vera e propria speculazione in teoria. Però
0: ci sono motivazioni, dal tuo punto di vista, scusami.
1: Ecco, Dicevo, dal mio punto di vista bisognerebbe assolutamente che le compagnie aiutassero in questo senso, perché le casse dell'Unione Europea, sappiamo la situazione in cui sono, le casse italiane stanno peggio ancora, quindi i cittadini hanno bisogno di aiuti in questo momento di estrema difficoltà.
0: Allora, peraltro già ieri con facile.it abbiamo dato numeri importanti: ad agosto spenderemo 1 miliardo in più di carburante rispetto al 2025, potrebbe scendere a 988 milioni se lo sconto sul diesel, cioè se la proroga del taglio delle accise verrà prorogata e quindi verrà rinnovata fino a fine mese. Domani scade, lo abbiamo detto più volte, però in generale proprio c'è questo tema che, con o senza il rinnovo del taglio delle accise sul carburante, questo mese di agosto è già una stangata sulle tasche di tutti gli automobilisti. Peraltro siamo più in movimento per le vacanze, per il ritorno, per chi sta ancora partendo, non c'è mai fine da questo punto di vista. Tu dicevi, Valentina, certo le casse anche dell'Europa sono un po' poco piene, però per parlare dell'Italia, cioè il governo ora sta cercando di trovare una via meno costosa. Da una parte deve aiutare, lo dicevo poco fa, i consumatori, tutti noi, quindi non può prescindere da questo. Dall'altra però deve stare attento alla spesa pubblica, perché comunque questi interventi costano.
1: Esatto, è in corso anche, diciamo, un dissing, se così possiamo chiamarlo, politico proprio in questo momento tra ovviamente l'esecutivo e il centro-sinistra, che sta spingendo per avere maggiori aiuti, però anche da questo punto di vista il governo ha un po' le mani legate, nel senso che i fondi non ci sono. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha indicato in circa 1 miliardo al mese il costo di una proroga generalizzata dello sconto delle accise. Questo ovviamente è un costo impegnativo. Qualcuno addirittura qualche tempo fa pensava di aumentare il prezzo delle sigarette per riuscire a coprire questo taglio, però ovviamente non si può continuare a chiedere, ad erodere, diciamo, a chiedere alle tasche dei cittadini da questo punto di vista.
0: Sebbene, e poi, insomma, le sigarette fanno male, quindi forse se si tassa di più le sigarette è una scelta. Adesso non me ne vogliano i fumatori, ci mancherebbe, ciascuno può fare ciò che vuole, però diciamo che ha più senso forse aiutare chi deve usare la macchina e deve spostarsi, perché comunque se ci spostiamo per lavoro non possiamo prescindere da quello, no Valentina? Diciamolo, perché non è che si può sempre essere politically correct per forza di cose. Anzi, poi ripeto, sarebbe ideale avere a disposizione, no, dei contributi a prescindere, senza andare a prendere di qua o di là, ma quello per una sostenibilità in generale del paese. Ma da qualche parte bisogna fare la scelta, cercare di fare la scelta migliore. Allora, peraltro poco fa c'era in corso una riunione in videocollegamento tra la Presidente del Consiglio Meloni e gli alleati di governo per affrontare il nodo del caro carburanti, perché manca poco allo scadere dello sconto sulle accise. Sarà una questione di coperture finanziarie, questo è chiaro. Valentina, mancano 2 minuti, ma tu hai scritto anche della stangata del rientro per tutti quelli che devono tornare a scuola e per le famiglie, quindi aggiungiamo anche questo, attenzione, perché di che rincari parliamo? No, abbiamo perso Menassi? Va bene, vediamo se riusciamo, se no lo diciamo noi. Peraltro ne abbiamo già parlato di questo: libri di testo, zaini, diari, cancelleria, prezzi in crescita. E poi vabbè, prodotti base, ci sono anche articoli di lusso, ma quello è un altro discorso. Se si vuole comprare un quaderno di marca sono scelte, no? E invece però il quaderno devono averlo tutti. Valentina, dicevo velocemente, tu hai scritto anche di questo, quali rincari si prospettano di fronte alle famiglie che devono rimandare i bambini a scuola?
1: Assolutamente, rincari, diciamo, che possono arrivare fino a 1.300 euro per studente, queste sono le stime del Codacons. Non si tratta solo di un rincaro dovuto ai libri, che costeranno mediamente l'1,8% in più rispetto alla precedente stagione scolastica, ma ci sono anche altri prodotti che le famiglie dovranno acquistare, come per esempio gli zaini, gli astucci, i diari, le penne, tutto quello che abbiamo sempre acquistato, però diciamo che costerà di più. Pensa addirittura che questi prodotti, quindi gli zaini, la cancelleria e i diari, costeranno dal 2 al 4% in più rispetto allo scorso anno. Ovviamente dipende tutto dalla marca, dal modello che viene scelto, ma stando anche su modelli abbastanza economici, il rincaro è notevole. E questo è un po' lo schiaffo alla povertà, lo chiamo io, ci sono zaini che addirittura possono superare i 200 euro e astucci che costano più di 300 euro. Io non li ho mai avuti, però esistono.
0: No, ma anche lì sono scelte e... Però diciamo che noi dobbiamo ragionare sulla necessità di tutti, già lo zaino serve a tutti, il quaderno serve a tutti, le matite servono a tutti, i libri servono a tutti, quindi chi si può permettere uno zaino da 200 euro? Per carità, ci mancherebbe altro, prendetelo, però poi gli altri che fanno, se ci sono rincari non di questo tipo ma che comunque riguardano anche gli zaini non di marca. Grazie Valentina Menassi, giornalista economica di Economy e Il Giornale, intanto ancora in territorio positivo i principali mercati europei. E l'attenzione, ecco, domani ne parleremo, è rivolta alla trimestrale di Nvidia attesa per domani dopo la chiusura di Wall Street e poi sul dato sull'inflazione PCE di luglio e poi l'apertura giovedì del simposio di Jackson Hole dove venerdì interverrà Kevin Warsh, il presidente della Fed, e qui insomma chiaramente le riflessioni saranno tanti. Grazie a tutti voi che state continuando a mandare messaggi, poi li riprenderò, tanto questi sono argomenti nelle nostre corde. Grazie per il contributo dei miei amici che ci seguono, il contributo dei miei ospiti, Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione. Io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento in compagnia nostra sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Super sanzioni ai paesi che commerciano con l'Iran. Gli Stati Uniti cambiano strategia con Teheran. In Italia allerta per il caro carburanti. Diesel avvistato a oltre 3 euro al litro. Riunione con Meloni. Davide Di Donatello, Martin Scorsese, presidente onorario della fondazione che assegnerà gli Oscar del cinema italiano.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Laura Supino e Alessandro Cisilin, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Al via la nuova fase della guerra USA all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina mentre Teheran promette ritorsioni.
7: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran e isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Per Giornale Radio, Laura Supino.
6: In Italia sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. E si muove l'esecutivo in giornata riunione con la Premier Meloni alla vigilia della scadenza dello sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Pesanti raid tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca nella notte hanno nuovamente colpito le città di Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, uccidendo 3 persone. L'Ucraina ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe distrutto un'altra raffineria. 2 morti. Ieri il vertice dei paesi volenterosi con l'ok britannico a costruire in Ucraina i missili Storm Shadow. Mosca reagisce, ormai Londra partecipa attivamente alla guerra a fianco di Kiev. Macron intanto annuncia vaste esercitazioni militari congiunte con l'Ucraina a partire da ottobre. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi fondi per oltre 6 miliardi di euro. Il salto di qualità del sostegno è arrivato nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dalla Russia, una data significativa che fa il punto su un percorso storico ricco di difficoltà. Sentiamo.
8: L'esplicita motivazione, si legge nella dichiarazione di indipendenza approvata dal Parlamento dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, è quel che era successo nei giorni precedenti a Mosca, il tentato golpe, poi naufragato, che mirava a sovvertire le riforme avviate da Gorbaciov e soprattutto il progetto, avallato dal successore Yeltsin, di concedere maggiore indipendenza agli stati dell'Unione. Per Kiev lo strappo fu dunque più politico che nazionalista in senso stretto, anche perché larga parte degli ucraini è quantomeno bilingue e per esempio la città di Poltava, a est della capitale, è culla sia di Kotlarevsky, ritenuto il padre della lingua ucraina a fine Settecento, e del

0: Alessandro Cislin.
1: Gestione aziendale distante, impersonale, con una stoccata all'attuale presidente AD Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nel gruppo italo-francese Essilor Luxottica con una lettera in cui annuncia nuovi orizzonti imprenditoriali. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi Del Vecchio sull'esecuzione del testamento del fondatore morto 4 anni fa. Luxottica detiene il 12% della holding Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Essilux, la holding detiene il 17% dei Monti di Paschi di Siena, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. La vicenda della bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto e nominato un loro consulente di parte. Questi genitori della bambina sono a loro volta indagati dalla Procura di Palermo per omicidio colposo non avendo vaccinato la piccola. In condizioni non preoccupanti parenti e amici, una decina, che hanno contratto la difterite con scarsi effetti visto la protezione del vaccino. Il furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo della Città Siciliana, indagato uno dei 4 custodi in servizio la sera di Ferragosto, ascoltato nei giorni scorsi, l'addetto avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi. L'accusa per lui è di false dichiarazioni. Tutti gli interessati sono stati posti in ferie, al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Eh sì, l'estate sta finendo, oggi è il 25 agosto, è martedì 25 agosto, noi siamo naturalmente ancora qua. Ieri sono rimasto colpito da un dibattito sugli extra profitti delle compagnie petrolifere che a quanto pare si stanno arricchendo alle spalle di tutti noi e della tenuta della nostra economia. Credevo il contrario. Se dal lato infatti l'aumento oggettivo del prezzo del petrolio è alla base del caro carburante alla pompa, evidentemente l'extra profitto di cui si parla dovrebbe essere anche frutto di una speculazione da parte dei gestori, o almeno di una parte di loro. Il sistema del libero mercato introdotto diversi decenni fa avrebbe dovuto favorire la concorrenza a vantaggio dei consumatori, ma evidentemente qualcosa ancora non funziona, visto che il mercato è molto polarizzato su alcuni grossi marchi internazionali. Si parlava dell'opportunità o meno di tassare i cosiddetti extra profitti. Evidentemente però esistono altre strade percorribili, come quella intrapresa, sentite, dal sindaco di un comune, forse l'avrete già sentito ma magari lo approfondiremo, della provincia di Teramo, che di fatto ha acquisito al comune un distributore bianco, garantendo carburanti a prezzo quasi di costo ai concittadini e anche a quelli dei comuni limitrofi. C'è però da dire che questa operazione è nata nel 2018, quindi non ha nulla a che fare con l'aumento dei carburanti, ci vedremo. Insomma, lo vedremo più avanti, però la domanda sorge spontanea: ma può un ente pubblico entrare in questo modo a gamba tesa nella concorrenza del libero mercato? Vi dico la risposta: probabilmente no, perché in quel caso non c'è concorrenza, ma ci arriviamo. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia Milano Jack Savia, in redazione Michele Ceci, e noi delle conseguenze del caro carburanti torneremo a parlare oggi in apertura. Ci sono categorie in forte affanno, in particolare i tassisti, che da un lato hanno visto lievitare i costi per le corse, evidentemente, no? Proprio per l'aumento del costo dei carburanti, dall'altro però non riescono a compensare gli introiti a causa della rigidità del sistema tariffario. In prima linea il Comitato Tassisti di Base, che ha iniziato una battaglia per sollecitare le istituzioni a trovare soluzioni. Con noi ci sarà il portavoce Guido Savastano. Parleremo poi del programma di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci contro l'aborto, contro la pillola del giorno dopo, contro le unioni civili, pro adozione solo per le famiglie classiche, istruzione militare a scuola e tanto altro. Commenteremo il tutto con l'onorevole

Eleonora Evi del Partito Democratico. E poi l'allarme difterite non è una cosa da niente, è stato un po' sottovalutato, tant'è che l'infettivologo Matteo Bassetti ha proposto un breve rinvio dell'apertura delle scuole in Sicilia per verificare la copertura vaccinale dopo la morte della bimba di 4 anni. Bassetti sarà nostro ospite in chiusura di puntata. Allora, una puntata ricca anche oggi, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Come sempre partiamo dalla musica, arriva Dua Lipa, Training Season.

0: Partiamo dagli esteri. Gli Stati Uniti e Donald Trump sembrano essere sempre più in difficoltà, insomma per qualcuno addirittura disperati, non riescono a uscire dal pantano in cui si sono infilati con la guerra in Iran, e dopo la minaccia di azzerare l'economia iraniana arriva anche una taglia sui Pasdaran. Allora sentiamo la copertina di Michele Ceci.
1: Buongiorno Paolo, 10 milioni di dollari. Questa è la taglia imposta dal Dipartimento di Stato americano sui vertici militari dei Pasdaran. In un annuncio su X dal vago sapore pubblicitario, Washington chiede aiuto per contrastare quelli che ritiene essere i responsabili di attacchi contro il personale e le infrastrutture critiche americane. Invia una segnalazione oggi stesso, si legge nel messaggio rivolto a, cito ancora, chiunque possa fornire informazioni sul capo dei Pasdaran, Ahmed Vahidi, sul comandante delle operazioni, Ali Abdollahi, sul responsabile delle forze aerospaziali e dei droni, Said Agajani, oltre ad altri dignitari dell'intelligence e del cyber warfare. Ma non finisce qui, perché dopo aver pronosticato l'ennesimo imminente collasso del regime iraniano, Donald Trump ha fatto sapere di voler puntare nuovamente sulla strategia dell'isolamento economico, annunciando una nuova tempesta di sanzioni contro circa 60 entità, fra banche, individui e convogli navali. Ha impiegato appena 17 minuti, compreso il punto stampa con i giornalisti, il segretario al tesoro Scott Bessent per illustrare la nuova trovata di Washington, denominata Operation Economic Outcast, operazione di emarginazione economica. La mossa non poteva lasciare indifferente, fra gli altri, la Cina di Xi Jinping, che ha definito illegali questi provvedimenti, ai quali non è chiaro se si conformerà effettivamente. Per Scott Bessent, tutti devono essere preparati, e c'è la metafora dell'orologio che fa tic-tac, oltre a un bizzarro paragone con lo sbarco in Normandia, che segnò l'inizio della fine per la Germania nazista. Insomma, agli antipodi rispetto al ruolo senz'altro retorico di poliziotto del mondo, gli Stati Uniti promettono apertamente di essere disposti a far saltare in aria il sistema finanziario mondiale. Parole che, peraltro, non si allontanano più di tanto da quelle di un ayatollah qualunque. A te la linea, Paolo!
0: Grazie a te, grazie a Michele Ceci. Noi parlavamo in apertura dei possibili rimedi al caro carburanti. Ebbene, è in programma adesso una riunione con Meloni alla vigilia proprio della scadenza del taglio delle accise, che lo sapete era stato prorogato soltanto di 2 giorni, il 24 ieri e fino a domani, quindi voglio dire un tempo strettissimo. Pare che in video collegamento partecipano anche Tajani, Salvini e Lupi, insomma c'è tutta quanta la maggioranza, ma si parla anche della riduzione, almeno mediaticamente, delle accise utilizzando le risorse recuperabili dalla tassazione maggiorata dei cosiddetti extra profitti della compagnia petrolifera, una circostanza che però spacca la stessa coalizione di governo, appunto Tajani, Forza Italia è fortemente contraria. E poi c'è chi avanza la questione della legittimità di un'iniziativa del genere, che potrebbe addirittura comportare un precedente grave per il sistema fiscale, cioè tassiamo chi all'improvviso guadagna un po' di più, allora siccome è guadagnato di più, poi chi decide quant'è di più, qual è il limite oltre il quale si fa la tassazione dell'extra profitto. Ma c'è anche chi ha pensato di acquisire al comune un distributore di benzina, azzerando così la parte del prezzo che riguarda il profitto del gestore. Succede a Valle Castellana, circa 800 abitanti nel Teramano, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e qui pensate, benzina e diesel vengono venduti praticamente a prezzo di costo, circa 10-20 centesimi al litro in meno rispetto ai normali distributori. La chiamano la benzina del sindaco, è un'iniziativa però nata nel 2018, quando c'era il rischio che quest'unico distributore che serviva l'intera area potesse chiudere, perché voglio dire era poco proficuo per i gestori privati. Allora il sindaco l'ha acquisito, ha iniziato ad approvvigionarsi a spese del comune proprio del gasolio, e poi rivenderlo con un minimo aumento, giusto per coprire i costi di gestione di tutto. E questo evidentemente oggi, insomma, si trovano almeno in quella comunità un passo avanti, magari un'idea, però chissà se si può fare altrove, dove evidentemente qualcuno a fianco, il distributore poi che deve fare profitto, chiuderebbe e quindi ci sarebbero dei problemi. 334 11 11 622 per dire la vostra anche su questo argomento, né di benzina e di difficoltà. Parleremo tra poco con i tassisti. Adesso la musica, Shabu Shabu Z con Leon Bridges.

0: Dicevamo dell'iniziativa di questo comune Valle Castellana nel Teramano, una situazione che in realtà si sono già trovati pronta, ma che consente ai cittadini di risparmiare 10-20 centesimi al litro, che sono un sacco di soldi se ci pensate, perché significa ogni 10 litri mediamente qui 1,50 euro su, insomma, anche 2 euro per il gasolio, su una cinquantina di litri, che è il pieno di una macchina di medie dimensioni, vuol dire 10 euro ogni pieno di risparmio. Il problema è che la benzina e il gasolio costano comunque tanto, anche 10-20 centesimi in meno su un prezzo di un gasolio che si avvia verso i 3 euro, addirittura oggi appunto Codacons parlava di 3 euro per un diesel particolare al litro sulle autostrade al servito, e insomma la situazione comincia a diventare drammatica soprattutto per chi il carburante lo usa per lavoro, ovvero per i tassisti, è una delle categorie, naturalmente non è l'unica. Ebbene, da Napoli parte proprio la mobilitazione dei tassisti, e il grido d'allarme è arrivato dal comitato tassisti di base attraverso il portavoce Guido Savastano, che è al telefono con noi. Savastano, bentornato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Salve.
0: Allora, c'eravamo lasciati con la promessa di risentirci, perché lo scorso 31 luglio c'era stata già una riunione, no, con il comparto taxi partenopeo. Avete chiesto formalmente delle iniziative, in particolare alla Regione Campania, alle istituzioni regionali della Campania, perché voi da lì insomma partite come movimento. E beh, ci sono novità oppure tutto è rimasto così inascoltato?
1: No, tutto è rimasto per ora fermo, perché ci dovevamo riaggiornare a settembre e abbiamo mandato l'ennesima missiva alla Regione Campania e per conoscenza alla prefettura, per dare continuità al precedente documento inviato alla Regione Campania e per dare una continuità al tavolo tecnico in prefettura. Per oggi ne siamo ancora fermi al palo, non abbiamo avuto ancora risposte concrete, ma andiamo avanti per la nostra strada. Ma andiamo avanti per la nostra strada prima per garantire un servizio, che è un servizio pubblico, poi per garantire all'utenza questo servizio. I costi gestionali oggi noi non li possiamo più affrontare, perché questo caro carburante sta incidendo molto sull'economia delle nostre famiglie. Aspettiamo, certo, una risposta concreta dalla Regione Campania,
0: dalle istituzioni in generale, perché poi chiaramente riguarda il problema, riguarda anche tutta quanta l'Italia. Savastano, mi chiedevo, no, anche per cercare di capire, insomma, voi avete siete, voglio dire, una eccezione, no, nel panorama del mercato, perché avete delle tariffe imposte. Queste tariffe mi sembra che prevedono però un adeguamento automatico al rincaro dei carburanti, ma evidentemente non basta questo a compensare i costi maggiori.
1: Oppure allora, non c'è. No, allora, la nostra authority con le loro linee guide, l'ART, dice che al momento in cui c'è un caro carburante, un caro assicurativo, si potrebbe fare una richiesta di aumento di tariffa, ma noi questo non lo vogliamo, per questo stiamo combattendo per avere un ammortizzatore, diciamo, sociale alla categoria, perché se noi chiediamo un aumento di tariffa, i costi vanno a incidere sull'utenza e noi questo non lo vogliamo. Per questo stiamo chiedendo alle istituzioni di intervenire al riguardo, perché la categoria, se andiamo avanti così, al nostro malgrado, ma si deve fermare per forza maggiore. E noi questo non lo vogliamo. Non vogliamo un aumento tariffario. E le istituzioni sono al palo, il governo le accise fino al 26, la Regione Campania ad oggi non ci dà risposte concrete, un servizio pubblico che va avanti a stento. Ma fin quando un servizio pubblico
0: Savastano, per dare un'idea, no, quanto carburante voi ogni giorno dovete mettere in conto come spesa per poter diciamo garantire il servizio? Immagino tra i 20 e i 30 euro
1: oggi,
0: al giorno.
1: Oggi stiamo mettendo di 35 euro/40 giornalieri, perché il caldo, l'aria condizionata, per dare un servizio. per dare un servizio all'utenza, si accende l'aria condizionata per fare stare i freschi in auto. Allora, tutti questi costi vanno a incidere su di noi operatori del settore e sulle nostre famiglie. Allora,
0: no, rispetto al prezzo pre-crisi, immagino che ci sia, sì, un aumento quasi del 30, 40, 50%, e questo, sì, è importante, voglio dire sì, anche sottolinearlo, perché qui il problema non è tanto, vabbè, voi siete tassisti, comunque fatturate, comunque camminate, ma su qualunque bilancio un aumento del genere del costo di base, quello fondamentale della materia prima, è insostenibile poi nel sostenere tutto, insomma, nel fare in modo tale che la cosa funzioni.
1: Ma noi ci mettiamo anche nei panni degli automobilisti, okay? Che vanno a lavorare. Noi che siamo un servizio essenziale e il nostro lavoro è guidare un taxi e portare avanti le famiglie, noi non possiamo fare a meno dell'auto. Viceversa, chi va a lavorare con l'auto oggi può dire anche, vabbè, la metto nel garage e prendo una metro, prendo un pullman e va a gestire i costi.
0: Sebastiano, una riunione di governo, della maggioranza di governo, avesse la possibilità di chiedere in 30 secondi però qualcosa al governo centrale, no? Al Presidente del Consiglio, come intervenire? Voi che idea avete, un'idea su come intervenire per porre un rimedio a questa situazione?
1: Ma la nostra idea è un'idea ampia, un distributore senza accise, un sostegno economico. Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione. Non è che noi chiediamo X, vogliamo soldi. Noi soldi non ne vogliamo. Vogliamo un sostegno anche nell'ipotetico distributore senza accise. Noi non chiediamo
0: noi vogliamo lavorare, punto. E allora io vi auguro il meglio, naturalmente, anche perché, voglio dire, la situazione riguarda tutti quanti voi. Noi, voi fate un servizio pubblico, quello appunto del trasporto pubblico locale, è un servizio di tutti, quindi la vostra difficoltà è anche la nostra, evidentemente difficoltà. Grazie mille, grazie a Guido Savastano, portavoce Comitato Tassisti di base di Napoli. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno. Di pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 13:32. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, instabile in Campania. In serata e nella prossima notte bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, caldo al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: Ripartiamo. Noi poco fa abbiamo parlato del caro carburante, c'è tra l'altro un messaggio che è arrivato, ma dovete essere un po' più veloci perché poi gli argomenti si chiudono e l'ospite va via. Io come gliela faccio questa domanda, ma comunque anche per soddisfazione di chi ci ha scritto al 334 11 11 622, dice l'ascoltatore: mi sembra che i tassisti abbiano un contributo spese anche per la benzina che gli copre quasi per intero la spesa carburante, può chiedere conferma? No, non posso chiedere conferma perché abbiamo salutato il nostro ospite, magari lo faremo via WhatsApp. In ogni caso potrebbe essere insomma una chiave anche quella, ma non credo che sia sufficiente, altrimenti non ci sarebbe la mobilitazione dei tassisti sui carburanti, visto che non lo pagano, come dice, ma non credo proprio, altrimenti qualcuno lo dovrà pagare. Abbiamo parlato di questo, comunque con noi c'era stato Guido Savastano, portavoce del comitato tassisti di base a Napoli, e tra poco apriremo invece la pagina politica commentando e analizzando assieme il programma di Futuro Nazionale presentato dal generale Roberto Vannacci. Ci sono prese di posizioni importanti su alcuni temi divisivi, dall'aborto alle adozioni, dall'istruzione militare ai presidi nelle città, anche dalla considerazione dei transgender, tutto questo rientra all'interno del programma. Ne parleremo con l'onorevole Eleonora Evi, deputata del Partito Democratico, e poi parleremo di vaccini dopo il caso della bimba morta in Sicilia perché non vaccinata contro la difterite, vaccino peraltro obbligatorio, e insomma i genitori per questa ragione sono stati anche indagati. Con noi Matteo Bassetti, infettivologo, direttore malattie infettive dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Continuate a scriverci 334 11 11 622. Adesso Bon Jovi con Robbie Williams.

0: E allora ci sono novità, perché insomma Roberto Vannacci ha reso noto in qualche modo, ha messo famiglia, natalità, interruzione di gravidanza al centro del nuovo capitolo della base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale. Lo dicevo prima, adesso apriamo la pagina politica, a un bel passo non so in che direzione, però leggendo i vari capitoli non mi sembrano passi in avanti. L'aborto non è un diritto, il no al cambio di sesso per i minorenni, educazione militare a scuola, soldati in città contro il degrado, insomma su qualche argomento magari si può anche ragionare, e lo facciamo con l'onorevole Eleonora Evi, deputata del Partito Democratico. Benvenuta onorevole.
1: Grazie, buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, io dicevo un passo non credo in avanti, perché voglio dire, a giudicare anche dal rifiuto alla pillola abortiva RU486, che mi sembra sia quella cosiddetta pillola del giorno dopo, no? Quindi non si tratta in quel caso neanche di un vero e proprio aborto. Che cosa, insomma, che idea si è fatto? Non so se lei ha visto quali sono i punti programmatici, no? Le linee programmatiche di Futura Nazionale, la proposta di istituire un ministero della vita, della famiglia naturale e dell'identità. Famiglia naturale e dell'identità, insomma, questo è un bel passo indietro.
1: Io, guardi, sono altalenante, sono tra lo sconvolto, lo scioccata e anche il disgusto e anche la grande preoccupazione, onestamente,
0: allora,
1: mi perdoni
0: se la interrompo, perché io dovrei essere super partes, però ci sono delle cose, insomma, che faccio fatica poi a fare la controparte. Quello che mi dicono, qual è la controparte? No, la controparte è quello che leggo, cioè voglio dire, questo è quello che è stato detto e quindi lo leggo, ho difficoltà in qualche modo a non esprimere un'idea, ma cerco di evitare, lo faccio fare esclusivamente a lei.
1: Sì, lo comprendo, perché infatti io sono appunto veramente allucinata, ecco, da un programma di questo tipo, che non è un tuffo nel passato, è un portarci indietro, ma veramente nella preistoria. Quindi si parla veramente di smantellare diritti che faticosamente sono stati conquistati nel corso degli ultimi decenni nel nostro paese, e che oggi vengono messi nero su bianco per appunto decidere di fatto, e per dare un'immagine, fare una fotografia di quello che vorrebbe il Vannacci generale disegnare la nostra società, e quindi intervenendo a gamba tesa sulle libertà delle persone, sulle loro libertà di scelta, le libertà di decidere chi sposare, la libertà di decidere quale famiglia può adottare, la libertà delle donne di decidere sul loro corpo se effettuare o meno un'interruzione di gravidanza, la libertà di espressione, la propria identità di genere. Quindi anche questa ennesima crociata, io trovo veramente fuori dal mondo, ma fuori dalla storia, contro la comunità LGBTQ+, è veramente un qualche cosa che spaventa dal mio punto di vista, preoccupa, e che purtroppo però evidentemente intercetta un pezzo del nostro paese, e questa è la cosa che anche mi rende
0: più preoccupante,
1: angosciata, esatto, perché evidentemente non si è riusciti anche a raccontare e a spiegare in maniera semplicissima che conquistare più diritti non vuol dire toglierne ad altri, ma conquistare più diritti significa progredire, avanzare come società, significa avere tutti dei diritti, e non significa quindi eroderne o calpestarne o appunto cancellarne ad altri. Ecco, e su questo che si basa poi appunto la narrazione fatta di paure, fatta di discriminazione, che viene portata avanti da Futuro Nazionale e dal generale Vannacci, io credo che sia una vera e propria ferita, ecco, per il nostro paese, e che io mi auguro anche le altre forze politiche che oggi attualmente compongono la maggioranza non pensino di poterci,
0: io mi chiedo, al di là, no, adesso della posizione, perché voglio cercare di essere veramente super, se faccio difficoltà, ma cerco di farlo, C'è una posizione che è quella di un partito politico che è Futuro Nazionale, nuova espressione insomma della politica, che intercetta, come diceva lei, anche diciamo gli umori di una parte della popolazione, evidentemente. Sa tanto anche un po' di campagna elettorale tutto quello che viene detto, però anche le forze un po' più moderate del centrodestra, credo che per loro sia difficile, come faccio io, insomma, pure anche per me è difficile capire ed entrare, no, a volte in alcuni dei temi. E quindi in che modo poi un eventuale, perché da solo Vannacci non credo che possa mirare alla maggioranza assoluta, soprattutto sulla legge, avrà bisogno di entrare in una coalizione. E con questi temi, insomma, quale coalizione vede anche lei? Anche guardando, diciamo, dall'altra parte, non sicuramente una coalizione col PD, però voglio dire, anche con Forza Italia, credo che siano proprio distanti le posizioni rispetto ad alcuni temi.
1: Io credo di sì, dal momento che veramente poi questo programma mina le fondamenta, la nostra stessa Costituzione, perché appunto tutta una serie di proposte che vanno a erodere diritti, a calpestarli, a smantellarli, e che oggi sono invece presenti e tutelati dalla nostra Carta Costituzionale, ma anche dalle tante sentenze della Corte, quindi la giurisprudenza nel nostro paese. Penso appunto al tema, pensiamo appunto sul tema del riconoscimento giuridico del nascituro, e quindi insomma che Vannacci vorrebbe vedere iniziare già dal concepimento, quando invece è anche la nostra giurisprudenza ci dice che le cose, come dire, il diritto del nascituro e i diritti della donna devono essere tenuti insieme, e dunque c'è una in definitiva poi una la libertà di scelta non può essere, della donna stessa non può venire meno. Ecco, tutte queste cose qua che un partito liberale insomma di centrodestra, appunto come Forza Italia, che penso che come dire possa difendere, ma proprio perché si va a toccare qualcosa che, come dire, ha un fondamento nella nostra cultura, nella nostra storia e nella nostra giurisprudenza, io credo e mi auguro, perché qui ormai bisogna fare degli auspici, che non ci siano, come dire, delle aperture per portare avanti nessuno di questi punti programmatici tirati fuori dal cilindro dal generale Vannacci.
0: Certo, ci sono dei temi, no, come appunto, ma sicuramente voglio dire anche espressione della campagna elettorale, ma comunque via le unioni civili, il matrimonio come unico istituto di coppia, adozioni solo per le famiglie con padre e madre. Insomma, noi ci siamo arrivati tardi, al contrario di quello che viene detto, insomma, tornare indietro però mi sembra un po' difficile. Magari qualcuno qualche tempo fa, già solo una decina, una ventina di anni fa, faceva fatica a immaginare adozioni per coppie non classiche, padre e madre. Oggi facciamo fatica invece a pensare che ci sia una differenza tra una coppia civile, etero o omosessuale, a prescindere, nei rapporti con i figli. E poi c'è un altro tema che insomma mi fa un po' paura, che è lo stop ai contenuti gender e omosessuali in TV. Non parliamo di scene pornografiche, quelle già sono vietate in fasce protette, parliamo di contenuti gender e omosessuali in TV. Ci sono film ormai che insomma mettono all'interno personaggi che sono evidentemente gay, e nulla, nessuno si scandalizza, non dà fastidio, evidentemente a quello si riferisce. Entrare proprio nella vita delle persone dicendo cosa è possibile vedere e cosa invece non bisogna nemmeno guardare, mi sembra veramente una cosa della preistoria.
1: Esattamente, ed è praticamente un qualche cosa, quasi, come dire, che supera in negatività anche come dire le più fondamentaliste politiche insomma di estreme di un Islam estremo che insomma mina appunto, che decide sulla società e sulle persone che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Io credo che questo sia veramente non solo pericoloso, ma anche controproducente, perché se poi il tema vero deve essere quello di guardare al nostro paese e interrogarsi sui problemi concreti, il tema della denatalità è un tema che dobbiamo affrontare, ma non può certo essere affrontato quelle misure che io leggo in quel programma. Io ho avuto l'opportunità, l'occasione di visitare in questi giorni la Norvegia e Oslo, ma guardi, il numero di padri in giro con i loro figli, con i passeggini, superava di gran lunga quello delle madri, almeno questa è stata la mia percezione, poi ovviamente non sarà così, ma questo per dire, a colpo d'occhio si vedono i risultati di decenni di politiche dove il tema, per esempio, del congedo parentale paritario, obbligatorio tra la madre ed il padre, ha portato a dei frutti sulla suddivisione del carico di cura della famiglia e anche su tutto quello che è la discriminazione nel mondo del lavoro, che oggi subisce solo esclusivamente di fatto la donna e non l'uomo. E quindi ha un cambiamento culturale per comprendere che appunto l'arrivo di un figlio si deve gestire come coppia e come collettività, cambiando anche appunto anche il mondo del lavoro. Ecco, tutto questo che noi riteniamo anche come Partito Democratico e come anche Alleanza, visto che su questo abbiamo fatto proposte anche in Parlamento, che poi ci sono arenate, sono state fermate, bocciate, noi riteniamo che invece questo sia una delle strade da seguire, non certo le proposte appunto vannacciane che vanno a definire che cos'è la famiglia, che la incapsula nel modello tradizionale uomo-donna, che decide appunto chi può adottare e chi no, e che appunto va a decidere sul corpo delle donne, addirittura appunto di fatto facendo una crociata contro l'aborto, addirittura dicendo delle castronerie che non stanno poi né in cielo né in terra, perché l'aborto non è un diritto, ma l'aborto è legale nel nostro paese. Semmai il tema vero è l'aborto, e la domanda è accessibile? E oggi molto spesso non è così, perché le strutture si faticano a volte a trovare, i tempi possono essere incerti.
0: Certo. Onorevole, la devo salutare, però un attimo, la volevo insomma salutare anche con una piccola riflessione, ma senza poter rispondere perché siamo in ritardo. Una cosa che mi ha colpito particolarmente: nelle scuole superiori Futura Nazionale punta a introdurre moduli di educazione alla difesa e alla sicurezza nazionale per far conoscere ai ragazzi il ruolo delle forze armate, a attirare verso la carriera militare, fin qui va bene, ma è quello che viene dopo, il virgolettato, i migliori giovani con i caratteri adeguati. Mi suona di qualcosa già sentito purtroppo dalla storia. Va bene, io ringrazio e saluto l'onorevole Eleonora Evi, deputata del Partito Democratico. Continuate a scriverci se volete, 334 11 11 622, anche per commentare, vedete se non siete d'accordo con quello che è stato detto finora. Adesso la nostra musica, e tra un po' parleremo di vaccini. Imagine Dragons, Zero.

0: Con quale autorità, scusate, il generale o onorevole Vannacci pretende di definire l'identità di un popolo intero, il popolo italiano? L'Italia si fonda su libertà, diritti conquistati con sacrificio, valori antichi, generale, e quindi non si permetta di ignorare questo per impicciolire la nostra Italia ancor più. Voi siete educati, ma io sono molto angosciata, eh? Io sono una nonna.
1: Beh, grazie alla nostra ascoltatrice. Naturalmente la sua posizione può essere condivisa, può non essere condivisa, è comunque uno sfogo importante. Ringraziamo tutti quelli che ci mandano i loro messaggi. Cambiamo argomento, ci mancano 7 minuti alla fine della puntata. Parliamo di un argomento altrettanto importante, perché parliamo di difterite, parliamo di vaccini, e per farlo naturalmente abbiamo il professor Matteo Bassetti, infettivologo, direttore malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Bassetti, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei, buongiorno.
1: Allora, ritorna proprio prepotente la questione sui vaccini e anche sulle fake news relative ai vaccini, che purtroppo ancora una volta hanno fatto una vittima innocente, la bambina di 4 anni lì a Palermo. Ma c'è una questione che forse viene un po' sottovalutata: la presenza di casi di difterite sta preoccupa soprattutto lei. Ho visto un post su X sul quale insomma cerca di attirare l'attenzione, no, sulla situazione.
2: Mi dispiace che preoccupi solo me, perché dovrebbe preoccupare prima di tutto evidentemente il Ministero della Salute, e poi dovrebbe preoccupare tutti i genitori, dovrebbe preoccupare tutti i cittadini, dovrebbe preoccupare il Ministro della Scuola. Ci stiamo affacciando all'inizio dell'anno scolastico e sappiamo che c'è una regione che ha l'85% di copertura per il difterite, che vuol dire che un bambino ogni 6 della regione Sicilia non è coperto per la difterite. Cioè, noi stiamo per rimandare i nostri figli a scuola in una scuola che non è sicura, perché una scuola che non è in grado di capire se un bambino è vaccinato o no, perché questo è il dato di fatto che abbiamo, è una scuola non sicura. E noi dobbiamo avere una scuola in cui tutti i bambini hanno diritto di non ammalarsi, sia quelli che si possono vaccinare che quelli che purtroppo per qualche problema non si possono vaccinare. Quindi la libertà di scelta del genitore che non vaccina il proprio figlio si scontra con la libertà di un altro bambino di non ammalarsi di quella malattia. Quindi qui non è un problema di capire che cosa vogliamo dal nostro paese. Vogliamo un paese libero dalle infezioni o vogliamo un paese che è schiavo, evidentemente, delle fake news e la disinformazione? Questa è una domanda che bisogna porre direttamente, naturalmente, anche al governo. Io mi piacerebbe sentire una posizione univoca da parte di tutti sulle vaccinazioni. Non è più il momento di dividersi.
1: È un po' difficile, però insomma,
2: almeno dalla politica
1: lo abbiamo visto durante il Covid, insomma ancora adesso ci sono le battaglie.
2: Ma qui non è il Covid. Il problema è, guardi, mi consenta di dire, questo non è il Covid, dove evidentemente ci si è divisi. Io personalmente sono sempre stato molto dalla parte delle vaccinazioni, ma lasciamo alle spalle quello che è successo nel Covid. Oggi si tratta della salute dei più fragili, cioè i bambini. Un bambino di 4 anni è morto una malattia infettiva come la difterite, quando il precedente morto in Italia era del 1991, quindi siamo tornati indietro di 40 anni. Allora qualcosa bisogna fare. Se poi si vuole vivere in un paese che non fa nulla, bene, bisogna però dirlo, bisogna dirlo chiaro e forte ai cittadini. Da che parte si sta? Si sta dalla parte dei vaccini o contro i vaccini?
1: Ma come si arriva proprio tecnicamente a questo, visto che il vaccino contro la difterite è un vaccino obbligatorio, quindi bisognerebbe obbligare i genitori a farlo anche quando non sono d'accordo, per convincimenti particolari, al di là di chi magari non può averlo per ragioni mediche? Com'è possibile che un bambino non sia vaccinato oggi ad una vaccinazione obbligatoria? Lo Stato è assente, questi meccanismi non sono automatici, adesso c'è, allora, insomma è tutto tecnologico, tutto automatico, com'è possibile che non accorgersi?
2: La tecnologia in queste cose è rimasta molto indietro. Basti vedere che nelle scuole viene richiesto, prima veniva richiesto il libretto vaccinale, dopodiché si richiedeva in qualche modo una prenotazione della vaccinazione, poi siamo arrivati a richiedere una autocertificazione, poi le altre certificavano, adesso non certifica più niente nessuno. Quindi il problema vero è che noi abbiamo una legge, ma spesso questa legge non è applicata. Quindi quello che io chiedo, ma non lo chiedo io, chiede la comunità scientifica e lo chiedono anche quei genitori che hanno vaccinato i loro figli, è di applicare la legge. Se c'è una legge, la legge deve essere applicata. Un bambino non vaccinato a scuola non ci deve andare. E evidentemente quindi bisogna fare in modo che quei bambini che non sono vaccinati si vaccinino nei prossimi 3, 4, 5 settimane in modo tale che l'anno scolastico possa iniziare nel modo più sicuro possibile.
1: Quindi la sua proposta è quella di un breve rinvio proprio per organizzare questi controlli, fare in modo tale
2: almeno che nella regione Sicilia, che ricordiamo ha un 85% di copertura per la difterite, ma potremmo parlare del morbillo, potremmo parlare della pertosse e di tante altre malattie infettive, evidentemente non credo che si riuscirà ad avere una copertura più alta se non si rinvia all'inizio delle scuole. Dopodiché, se invece ci si prende la responsabilità di farla iniziare, è chiaro che la responsabilità poi spetta a chi decide di farla iniziare, perché se ci sarà un nuovo caso, se ci sarà un nuovo focolaio epidemico o di difterite o di altre malattie infettive, bisogna vedere chi si assumerà la responsabilità di tutto questo.
1: Certo, mi sembra molto coerente chiaramente tutto il discorso. Le volevo fare un'ultima domanda. West Nile, ci sono dei morti, anzi c'è una donna morta in provincia di Napoli, c'è una sorta di fuoco, non dico focolaio perché non voglio usare termini non consoni, ma ci sono diversi casi segnalati dal sindaco del comune dove è morta questa donna. Bisogna preoccuparsi o che cosa
2: guardi,
1: aspettarsi?
2: Io ogni,
1: visto il cambio climatico, immagino.
2: Ma guardi, ogni anno da ormai 10 anni a questa parte ci troviamo sempre tra agosto tra luglio e agosto a vedere casi anche mortali di West Nile. West Nile è endemica nel nostro paese, cioè questo virus è presente in tutto il nostro paese, è presente a Napoli, in Sardegna, in Liguria, in Calabria, in ogni regione italiana. Quindi è difficile dire c'è un focolaio, non c'è un focolaio, è che questo virus può essere trasmesso da zanzara e può colpire chiunque in qualunque regione. Purtroppo, purtroppo c'è una piccola parte di queste persone che ha delle forme neurologiche e anche alcuni muoiono. Bisognerebbe fare di più sulla prevenzione, cioè non trovarci ad agosto a parlarne, ma bisognerebbe a maggio, a giugno di ogni anno fare la disinfestazione nei confronti delle zanzare, usare i larvicidi, dare delle informazioni molto corrette alla popolazione, cosa che anche quest'anno puntualmente non è avvenuta. Quindi ci troviamo come sempre a dover rincorrere anziché a prevenire. Purtroppo la prevenzione nel nostro paese è un qualche cosa che non funziona, e mi pare che da una parte non funziona la prevenzione vaccinale, perché ne abbiamo appena parlato, dall'altra parte non funziona la prevenzione nei confronti delle zanzare, e questi sono evidentemente gli effetti. Quindi come sempre è molto peggio curare che prevenire, è anche molto più difficile curare che prevenire.
1: Certamente, grazie mille, grazie a Matteo Bassetti, infettivologo, direttore malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, Summertime delle 13. Ci ritroviamo domani puntuali dalle 13 alle 14. Summertime continua però, quindi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ringrazio Jack Saglia in regia, Michele Ceci in redazione. A domani, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano: un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino: a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi, e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
2: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
3: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
2: L'ondata di maltempo che si è battuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
3: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
2: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: E allora bentrovati all'appuntamento con Summertime, la voce di Lapo De Carlo, quella di Tommaso Lavizzari.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: C'è persino Massimo Tedesco, guarda un po', e anche Michele Ceci in redazione.
5: Ti sembra.
4: Michele Ceci in realtà è in questo momento in un luogo ameno,
5: esatto.
4: Quindi non
5: nel senso che gli faranno lo sconto dopo pranzo,
4: e quindi lui non sappiamo dove sia, con chi sia, cosa faccia, ma c'è, sappiamo che c'è, e quindi lo dico naturalmente per l'editore che sta ascoltando,
5: anche
4: dico,
5: per la famiglia che lo cercava,
4: anche per la famiglia, lo dico nel caso in cui qualcuno cercasse Michele Ceci. Allora, una puntata, quella di oggi, dove lo sport si intreccia all'attualità e anche al futuro, perché dallo sport parleremo tra poco con un ex calciatore, un grande campione come Alberto di Chiara, di questa Fiorentina che è iniziato malissimo, ma anche per fare un po' un bilancio di questa prima giornata di campionato.
5: Credo peggio anche dell'anno scorso, se possibile.
4: Sì, forse sì, beh, la prima però in assoluto.
5: Sì, certo.
4: E quindi bisogna capire anche le aspettative, perché Grosso ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Ieri ha persino messo Kane, che sul mercato gli ultimi 15 minuti, che se si faceva male era un bel problema.
5: Tutti quelli che hanno giocato bene prima durante la prestagione non li ha messi, li ha tenuti messo fuori, ha messo quelli in mezzo in vendita.
4: Ad ogni modo, poi parleremo di futuro tra poco, adesso non posso dirvi tutto perché c'è un sacco di roba da dirvi, inutile che vi faccio tutto il bilancio, poi lo dimenticate. Abbiamo fatto le presentazioni.

0: E andremo a parlare anche di futuro, che già è arrivato, perché, caro Tommaso, noi ridiamo e scherziamo, come si dice,
1: ma certe
0: immagini non possono non inquietare. Cioè, l'unica anima quieta che vedo che non si fa assolutamente impensierire da nulla, assolutamente imperterrito e impassibile, è Massimo Tedesco.
1: Non so di cosa tu stia parlando,
0: ne ha viste tante nella vita. No, io quella sfilata di androidi
1: pazzesca
0: per le Olimpiadi dei robot in Cina, dove uno di questi ha battuto Usain Bolt, tra l'altro devo dire il giornalismo, con tutto rispetto per i colleghi, però se mi viene a dire la cosa più importante è andato a sbattere, caduto come il robot, quello che ha fatto il record.
1: Sì.
0: E non è che ha sbattuto, gli hanno messo apposta alla fine del percorso, gli hanno messo apposta una specie di materasso per
1: attutire, certo.
0: Se no non è che sono pazzi che lo mettono lì così, è chiaro che è andato a sbattere perché era un robot ed era all'inizio. Noi ridiamo e scherziamo, ma questi sono praticamente un esercito.
1: Oltretutto noi ci dimentichiamo che la Cina aveva già un esercito di terracotta.
0: Sì, è vero.
1: Per cui adesso esatto. Potrebbero fare un esercito di automi.
0: Sì, esatto.
1: Pazzesco sarebbe.
0: Mi è venuto in mente il film con Will Smith, Io Robot, dove c'era quel plotone immenso di robot, e quando ho visto la sfilata con questi, noi continuiamo a guardarli ancora con noi, loro, io no, alcuni li guardano ancora con tenerezza e la prima cosa che pensano è caduto. No, guarda che rispetto a 5 anni fa stiamo parlando di robot che battono record, robot estremamente efficienti.
1: Oltretutto, come scriveva questa mattina sui social Dario Fucardi, che poi sentiremo appositamente su questo argomento, tantissime discipline servono poi appunto a scopi bellici, perché la lotta, la corsa,
0: certo.
1: E non ci sono solo gli umanoidi, ci sono anche i cani robot, che sono pericolosi, direi anche di più.
0: Non è il fatto che batta Usain Bolt

0: perché ha fatto un tempo leggermente, perché tu sai che è stato calcolato anche quanto un essere umano può arrivare a fare i 100 metri, cioè il numero di atleti che negli ultimi anni sono riusciti a scendere sotto i 10 secondi è superiore a quello che c'era prima, grazie anche alle calzature moderne, a tutte le varie tecnologie.
1: Certo.
0: Ma calcolando anche la muscolatura, la tipologia umana, ecco, noi non possiamo, cioè un essere umano non può scendere sotto i 9,23.
1: Eh beh, sì, 9,23 è comprensibile.
0: A quel punto diventi ufficialmente un cyborg, ma non puoi scendere sotto i 9,23.
1: Sì, perché banalmente anche le articolazioni sì, creano un attrito che non è che puoi, mentre nei robot quel problema lo puoi eliminare.
0: Esatto,
1: lo puoi oliare.
0: Esatto, e quindi intanto un ascoltatore che ci ha dato un messaggio, buondì. Gentilissimi, citerei anche Metropolis, dice nel film.
1: Ah, di Fritz Lang.
0: Non c'è dubbio. No, ma io Metropolis non c'è dubbio, con la musica meravigliosa, poi quando il film è riuscito negli anni 80 di Vangelis che mi aveva sconvolto. Ma non è tanto quello, perché quello è un'immagine diversa. In Io Robot c'è questa immagine spaventosa di tutti quei robot in fila e io ho visto esattamente la stessa scena 3-4 giorni fa all'inizio della competizione. Io dico soltanto che se noi non riusciamo a gestire questo tipo di materiale, sia la loro intelligenza, chiamiamola intelligenza, sia la loro capacità performativa da un punto di vista della tipo di tecnologia che viene utilizzato, il problema diventa serio.
1: Perché c'è un altro problema anche, Lapo, perché ci sono imprenditori come Elon Musk che queste stesse tecnologie le possono sviluppare non a livello di Stato come la Cina, ma a livello del singolo uomo, del singolo imprenditore. Quindi significa che oltre a una potenza economica pari a quelle delle grandi potenze mondiali, ci saranno singoli uomini che potranno disporre di eserciti assolutamente sotto il proprio controllo in quanto appunto robot e umanoidi.
0: Sì, non c'è dubbio. Non ho capito il messaggio. Tu l'hai capito?
1: No, neanche io.
0: Nemmeno io. Adesso ce lo spiegherà meglio. Ah, erano 15.000, dice, ma non ho capito chi. Massimo, perché poi
1: i robot di io.
0: No, dici della competizione.
1: Ah, della competizione.
0: Perché vediamo questo messaggio che ci ha mandato Massimo, sì. 15.000 non era molto chiaro.
1: Okay.
0: Allora, intelligenza artificiale di Spielberg, tutti i bambini appesi sulle grucce, dice Claudio. In qualche modo dice un film, datemelo, come te lo concedo, dai. Un film te lo concedo assolutamente.
1: Anche Pomi Duttoni Manici di Scopo, te lo ricordo. No, che c'era l'esercito, sì, che si animavano le armature.
0: AI, quello di Steven Spielberg, aveva protagonista L.A. Joy Osment, che era il ragazzino che poi aveva avuto un grande successo all'epoca, perché come Dakota Fanning era un po' un ragazzo prodigio nella recitazione, un po' come Shirley Temple,
1: un po' come Macaulay Culkin, che ha fatto una fine
0: come Macaulay Culkin, e poi è cresciuto ma in senso peggiore, purtroppo, sì. Ad ogni modo, perché quando parliamo di personaggi pericolosi, non solo i robot, ricordiamoci sempre di Peter Thiel, Palantir e tutte le varie, ne riparleremo perché è un argomento che poi io, diciamo, che quando c'è un'ideologia che è antidemocratica, è proprio contro la democrazia, evidentemente fa paura, e quindi a maggior ragione se ci sono dietro investimenti anche su questo genere di cose. Allora, siamo arrivati alle 14:15, tra poco però ammorbidiamo con calma, ce la prendiamo leggera, partiamo con il calcio, lo faremo con Alberto Di Chiara. Il nostro numero è sempre lo stesso, io lo ricordo per gentilezza. 334 11 11 622. Ora ascoltiamo Post Malone e Jelly Roll con Losers.

0: ora che c'è il calcio, per alleggerire un po' le cose con la piacevolissima compagnia, oggi inizio un po', siamo di essere a uno mattina, la piacevolissima compagnia di Alberto Di Chiara. Buon pomeriggio. Ciao Alberto.
1: Buon pomeriggio.
2: È un piacere anche per me, è un piacere. Buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci qua, ben trovato. Sì,
1: tu dici argomento leggero il calcio, per i fiorentini un po' di meno oggi.
0: Lo so, infatti devo dire che non è il massimo. Non dico, ho detto uno mattina perché stamattina ero su uno mattina, e come d'altro canto c'è Sacatena, e visto che quando mi hanno annunciato c'era questa voce suadente, e adesso un po' di mercato parliamo. Alberto, devo dire che, ve lo dico con le dovute misure, la tua Fiorentina somiglia molto al mio Tottenham, cioè con le proporzioni, perché Tottenham ha speso 500 milioni.
1: Povera Fiorentina, dai.
0: La Fiorentina ha speso un sacco di soldi, inizia malissimo. Il Tottenham ha perso 3-0 col Brentford, la Fiorentina 4-0 con la Roma. Cosa succede secondo te? Normale?
2: Ma dai, normale, la normalità nel calcio non è una cosa di uso comune, nel senso che le imprevedibilità, le variabili sono tantissime. Parlando, sono due discorsi sì simili ma un po' diversi. Certamente, come dicevate, fra il Tottenham e la Fiorentina ci sono una differenza di 200-300 milioni di euro di mercato speso, eccetera eccetera, ma insomma quelli sono discorsi che bisognerebbe approfondire ancora di più.
0: Dottor, è incredibile che tu parlavi di questo e io ovviamente Sky, che è davanti a noi, sta mettendo il Tottenham.
1: È vero.
2: In automatico.
0: Certo,
2: ma siamo collegati.
0: Ma senti, no, grosso, cosa ha sbagliato secondo te?
2: Ma sai, questo è adesso deve scoprire lui qual era il problema. Non mi pare di aver capito che grosso, prima di me inserire, forse gli si è accusato un po' il fatto di non aver inserito quelli che sono gli acquisti nuovi, che probabilmente lui cerca di introdurli nell'ambito nel campo, negli 11 titolari un po' alla volta, invece deve capire che a questo punto la svolta, se ci deve essere, deve subito probabilmente essere messa in atto. Mi pare che la strategia varrà di Paratici e della società, in collaborazione naturalmente con Fabio Grosso, è quella di fare azzerare un pochino quello che è stato l'anno scorso, anche con gli elementi, visto che ci sono delle con Ken addirittura, e forse anche con Dodò ci potrebbe essere una cessione imminente, insomma ci sono delle trattative chiaramente molto avviate, e quindi di conseguenza per cercare di iniziare un ciclo nuovo. E quando si inizia un ciclo nuovo c'è sempre, chiaramente soprattutto all'inizio, la giustificazione del fatto che c'è bisogno che la squadra si compatti. È chiaro che un 4-0 così netto non ci si aspettava, perché per quanto la Roma sia una squadra senza dubbio con l'allenatore già collaudato eccetera eccetera, con una squadra un pochino più collaudata rispetto alla Fiorentina, che viene da un anno praticamente da un anno zero, deve ripartire un pochino tutto da adesso, c'è stato un 4-0 ineccepibile. Quello che ti fa un pochino, che deve far pensare Grosso, cercare di dare la mentalità, quello che è mancato è stato proprio non tanto il risultato, che ci poteva pure stare, insomma, che la Roma vincesse, ma il modo come l'hai subita. Quindi
1: sì, come ha detto Grosso a fine gara, infatti l'ha un po' preoccupato il fatto che la squadra non sia rimasta in partita, ha detto non è uguale perdere 3-0 e 4-0, cioè già questo concetto dovrebbe, cioè il quarto gol lo devi evitare a quel punto, perché devi avere un po' di orgoglio, ecco.
2: Certo, no, ma assolutamente, anche perché poi proprio lì si vede dai piccoli particolari, si vede un pochino quello che la squadra ha, l'orgoglio che può tirare fuori la squadra al momento in cui appunto stai già perdendo 3-0. Devi vedere e cercare di essere sia intelligente a livello pratico, a livello tattico, e cercare di limitare i danni quantomeno, ma soprattutto una reazione anche nervosa non c'è stata. E questa reazione nervosa spesso e volentieri la devi tirar fuori l'allenatore, che io reputo senza dubbio un allenatore non di quelli, cioè la differenza anche di allenatori che c'è tra il Tottenham di De Zerbi, che è un pochino quello che vuol fare il giochista, quello e quell'altro, come si dice adesso, mentre Grosso è più pragmatico, ed è quello che dovrebbe sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione per applicare poi il modulo di conseguenza. Non è che mette davanti il modulo prima di conoscere i giocatori che ha a disposizione.
0: Alberto, ti faccio parlare anche però del resto del campionato, perché hai iniziato con tutte le big che hanno vinto, perché non solo la Roma, l'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, tutte. Chiaramente ognuno a modo suo, ma anche con coefficienti di difficoltà differenti. Chi ti ha colpito di più e quali sono stati, magari, se vogliamo, gli aspetti che ti hanno sorpreso in senso positivo o negativo?
2: Ma dunque, diciamo che tra le grandi, e quella che si è confermata in maniera molto più netta, è proprio l'Inter, ma che aveva probabilmente anche una squadra di fronte, non, cioè, forse più chiamiamola più, non, più debole, anche se poi le prime partite c'è sempre una questione di, anche lì, di mentalità, perché come avviene spesso nelle prime giornate di campionato, qualche sorpresa c'è sempre, no? Invece quest'anno non c'è stata praticamente, addirittura c'è stato il Juan dei risultati che insomma sono stati, erano abbastanza scontati. Diciamo che tra, come entità dice di risultato, ma soprattutto anche perché poi soprattutto nel secondo tempo l'Inter ha praticamente dilagato contro il Monza, e quindi credo che sia l'Inter quella che ha confermato più che altro ad essere probabilmente la prima forza del campionato. Il resto, c'è stato qualche difficoltà da parte di, non è che sono state vittorie brillantissime. Il Napoli, c'è stata un po' quella contestazione a Genova, insomma, il fatto dell'arbitro e quant'altro, insomma, e ha raggiunto le vittorie, insomma, nei 10 minuti finali. La stessa Juventus, anche se poi manca, diciamo che a livello di gioco quella squadra che un pochino si sta ripetendo un pochino quello che erano i problemi dell'anno scorso, che non riesce ad essere molto concreta a livello offensivo per chiudere la partita, quindi magari rischia fino alla fine. Di conseguenza credo che siano queste, insomma, le altre sono la Roma e la, poi chiaramente se parliamo tra le grandi, tra quelle della Champions, il Como ha fatto molta difficoltà e la Udine ha rischiato anche, insomma,
1: secondo te il Como con Ken,
2: l'altra è la Roma naturalmente, che, certo,
1: che ha fatto molto bene, esatto, ma secondo te la cessione appunto di Ken dalla Fiorentina al Como può dare al Como l'elemento che le manca? Perché non mi è dispiaciuto come ha giocato, ad esempio, però mi è sembrato un po' sterile davanti. E la Fiorentina a quel punto, secondo te, come potrebbe sostituirlo? Perché invece Pellegrino non mi è sembrato ancora pronto a mettersi sulle spalle l'attacco di una squadra come la Fiorentina.
2: Beh, insomma, è un giocatore senza dubbio, Pellegrino, che può essere un'alternativa valida, perché è un giocatore che ha delle caratteristiche dove deve sfruttare molto bene il gioco sugli esterni, cosa che forse in questo momento alla Fiorentina sta un pochino mancando, quello di arrivare sul fondo e mettere i palloni importanti in mezzo, dove Pellegrino ha questa caratteristica di essere molto bravo nel gioco aereo e nel gioco di testa, riesce a proteggere molto bene la palla. Non è un giocatore tecnico, non è un giocatore bellissimo da vedere sotto il profilo della tecnica, e quindi anche con la palla al piede senza dubbio non è Ken, e quindi bisogna che la Fiorentina sia deciso, come sembra, di privarsi di Ken, debba trovare un sostituto adeguato. Credo che ci qualche arma, qualche freccia, cioè, dovrebbe esserci. Adesso se ne dicono tanti di nomi, avevo sentito addirittura nominare Lokman per quanto riguarda un attaccante esterno, che sarebbe senza dubbio un giocatore di grande rilievo, però che verrebbe, insomma, di conseguenza una vendita sopra i 40 milioni da parte di Ken, quindi vediamo un pochino quello che succede. È chiaro che se va da via Ken e poi c'è il, ecco, diciamo che la Fiorentina, che è partita con questa ambizione di riuscire ad arrivare alla Coppa, darebbe Ken a una eventuale diretta concorrente.
0: Esatto, ed è un problema. Senti, invece, metro di misura arbitrale, Napoli, Genoa-Napoli, ma poi Frosinone-Juventus vediamo tante...
1: Ma anche ieri è la polemica per il primo gol di Malen, che c'è stato un fallo a centrocampo.
0: In Frosinone-Juventus abbiamo visto tante situazioni di spinte, però subito sanzionate, a differenza di quello che si diceva con Orsato. Insomma, cambio della guardia, però non cambia nulla tra Rocchi e Orsato.
2: No, sì, ma c'è un regolamento abbastanza confusionario secondo me, perché poi dare interpretazione a situazioni di gioco, il calcio è fondamentalmente uno sport di contatto. hanno probabilmente esasperato questo tipo di situazione, che ogni tocco potrebbe essere fallo, perché se poi tu vai a rivedere alla VAR un contatto che vedi la spinta, ma l'entità della spinta non la puoi programmare, quindi se automaticamente vai a vedere al VAR dai sempre fallo su qualsiasi contatto che può avvenire sia in area di rigore sia a centrocampo. E poi io sono del parere che il VAR devi utilizzarlo negli ultimi 20 metri dove l'azione può essere senza dubbio decisiva. Se vedi una sorta di contrasto dove sfiori la palla con il gomito a centrocampo e poi l'azione continua per altri 4 minuti e poi fanno gol e te fai annulli il gol perché 4 minuti prima c'è stato un fermo mezzo, cioè diventa molto, cioè snaturi completamente il gioco del calcio in questa maniera qui. Quindi devi cercare di regolamentare, nel senso che secondo me il VAR devi cercare di utilizzarlo in maniera decisiva, al di là di ovviamente fatti eclatanti, falli da fermo, cose di questo genere, se negli ultimi 20-30 metri di gioco, 30 metri di nella fase d'attacco, lì ci sono situazioni dove possono essere senza dubbio un fallo, può essere senza dubbio sanzionato perché può risultare decisivo. Ora pare poi che abbiano applicato altre cose confusionarie, come quello che devi stare se stai troppo a terra.
0: Sì, esatto. Beh, la statistica ha detto che abbiamo recuperato 9 minuti complessivi di gioco rispetto all'anno scorso, alla prima di campionato. Quindi qualcosa è stato fatto. Poi bisogna vedere se si va avanti con la bella costanza che dirà naturalmente il
1: per
0: tutto.
1: Forza.
2: No, ma anche lì fai tutto molta interpretazione, perché come fai a calcolare che uno sta a terra perché sta veramente male o perché sta a terra perché fa finta?
0: Beh, a volte un po' distinto si vede.
1: Beh, diciamo che mettendo determinate regole si cerca di avere un come deterrente. Cioè, questo perché
0: no, però dico, siccome vi conosciamo voi calciatori, cosa credete?
2: Tante volte la furbata ha fatto sempre un pochino parte del, per la morte chiaramente l'esagerazione non deve esserci mai, però è chiaro che però tu certe volte magari puoi anche confondere le cose, quindi
0: sì.
2: È molto difficile da interpretare sotto questi aspetti.
0: Va bene, la prendiamo come difesa d'ufficio, la teniamo lì a verbale naturalmente. Alberto, ti abbraccio, naturalmente ben ritrovato al lavoro.
2: Grazie fatto a voi.
0: Ciao Alberto,
1: grazie mille, a presto.
0: Ciao. 14:30, ci separiamo da voi un minuto e mezzo, una breve pausa e poi di nuovo insieme.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 14:31.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Dai, prova a dirlo in diretta quello che volevi. No, scherzo, non è il caso, non è il caso.
1: No, non potevo.
0: No, non si può, non si può, è una questione politica, non è mai il caso. Ad ogni modo, noi tra pochissimo invece andremo a parlare, dicevo prima, dell'inquietantissima vicenda dei robot o dei robot, perché si dice robot, non robot.
1: Robot.
0: Noi diciamo robot, ma si dice robot, perché è un termine inglese, robot umanoidi, quindi che sembrano sempre più reali, è vero che hanno fattezze tipiche dei robot, ma li stanno già vestendo, li stanno già in qualche modo trasformando in esseri umani. Addirittura ci sono i robot da compagnia. C'è gente che sta iniziando a comprarsi il robot per fare i servizi, per tenersi una persona con cui parlare.
1: È incredibile quello che
0: quindi
1: sta accadendo.
0: Sta avvenendo tutto con una tale velocità, perché quello che mi ha sempre più sconcertato è questo. Negli anni 90, nell'arco di poco tempo, noi ci siamo trovati dal fax all'intelligenza artificiale nell'arco di un amen, perché siamo passati, dicevo, dal fax a quei mega cellulari con l'antennone che si entra di Nokia, no? E i Motorola. Si rideva, ma mica a un certo punto dicevano il futuro è adesso, ed era così. Ti sei trovato con il cellulare, con internet, ma internet per tutti. E poi sono arrivati gli smartphone, e gli smartphone hanno portato anche le videocamere per tutti, poi i social che hanno cambiato drasticamente, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Senza contare,
1: tutto in 30 anni scarsi.
0: In 30 anni scarsi. Quello che mi ha sempre turbato e che trovo incredibile è un po' come la democrazia. Tu te la sei trovata, ma nessuno l'ha insegnata, perché la democrazia va insegnata.
1: Questo è un gran problema.
0: E allo stesso tempo la modalità tecnologica alla quale noi ci approssimiamo, se noi andiamo a usare un sistema come il web, non è che lo usa per forza il 45enne, 50enne che ha studiato e che comunque già avvezzo a tutto. Ci sono molte persone che non hanno attrezzature mentali, non hanno competenze, non hanno neanche la vocazione, e si sono trovati magari perché troppo giovani, magari perché invece
1: troppo anziani. Certo.
0: E quindi non, da genitori non possono controllare, i figli non hanno quel tipo di capacità di poter gestire un tipo di situazioni del genere, e non c'è un igiene mentale verso questo, quindi ne parleremo
1: anche. A tutti è capitato di avere almeno una persona anziana che magari ha detto: ah, ma ho visto, adesso dico un nome assolutamente a caso per fare un esempio, Belen Rodriguez, che mi raccontava di questa società di investimenti che se gli do 100 euro me ne dà nel giro di 3 giorni il doppio, il triplo. L'intelligenza artificiale ha creato anche questo tipo di preoccupazioni per chi ha delle persone anziane magari che non sono in grado di capire queste distinzioni.
0: Allora, tra pochissimo andremo a parlare con Dario Focardi, e lo faremo parlando di robot umanoidi, di questa Olimpiade che c'è stata, con ripercussioni che potrebbero esserci anche nel prossimo futuro. Tra pochissimo qui su Giornale Radio.

0: E allora ben ritrovati, stavamo parlando io e Tommaso Lavizzari di questa Olimpiade dei robot che ci ha turbati più che altro per le immagini che possono anche portarci più che nel presente, che può suscitare anche un po' di tenerezza,
1: per le conseguenze che possono avere
0: il futuro, e quindi abbiamo deciso di andare a parlarne con Dario Focardi, che tra i tanti interessi, tra le tante competenze, anche quello legato alla robotica. Dario, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci. Allora, devo dire che l'Olimpiade, con tutti quei robot implotonati davanti ad un pubblico entusiasta cinese che stava per assistere a delle competizioni, compresa quella più nota perché è stata viralizzata ovunque, del robot che ha battuto il record umano sotto i 9,23, dove però è stato più, come dire, esaltato il fatto che sia caduto di quanto invece non abbia performato al massimo, e questa mi è sembrata un po' una distorsione. Però, intanto, domanda aperta: che sensazione ti hanno fatto queste Olimpiadi?
2: Beh, intanto diciamo che quest'anno è la seconda edizione, quindi già insomma la cosa prosegue. Ovviamente la cosa non, come dire, di secondo piano è che questo evento avviene in Cina, e che soprattutto c'erano 2056 robot presenti, quando la prima edizione si girava intorno ai 500, quindi diciamo che insomma un bel per 4 ha fatto questo evento. C'ha la copertura diretta perché su YouTube ci sono alcuni canali di broadcasting che fanno la copertura totale dell'evento. Direi che siamo già nel futuro, ecco, il futuro è già qui.
0: Sì, soprattutto Dario, ci sono più temi naturalmente in uno. Prima di tutto, qual è il confine tra l'automazione meccanica e l'esperienza o l'espressività antropomorfa, se vogliamo metterla in questo chiave? Perché qui vediamo una questione che si sovrappone.
2: Beh, sì, direi di sì. Ora, secondo me bisogna, come dire, fare una grandissima distinzione, cioè quelli che ci sono qua in questo evento, in questa manifestazione, sono robot, come dire, di lavoro, robot da soma sostanzialmente, no? E quindi sono robot non pensanti, quelli che noi vediamo sono robot che possono essere programmati per fare una determinata attività o sono addirittura telecomandati, cioè la maggioranza di questi erano telecomandati mentre facevano l'evento, e quelli che facevano la corsa erano programmati per correre un tot, come dire, di metri, dopodiché si sarebbero dovuti fermare. Quello che è che onestamente la domanda che uno si dovrebbe porre è perché i robot, che potrebbero ovviamente, possono servire per sostituire l'uomo in, come dire, determinate attività di fatica e quindi migliorare la nostra vita o sostegno agli anziani, sostegno quando siamo in difficoltà, in questo caso perché farli correre così velocemente, perché fare sport da combattimento, perché in questo evento ci sono robot che combattono, cioè qual è a questo punto l'utilizzo di questi robot, a cosa servono?
1: L'unico scopo che pensavamo prima, facendo anche una battuta, nel senso in Cina c'era già l'esercito di terracotta, è probabilmente l'obiettivo è proprio quello bellico, e questo è quello, è l'aspetto che fa più paura di questa, di questo tipo di futuro che abbiamo già qui.
2: Certo, infatti, cioè, come no, se ne stava ragionando per l'intelligenza artificiale, io credo che sia altrettanto importante anche da questo punto di vista verso i robot, secondo me, la creazione di un'agenzia internazionale in cui insomma stiano più stati possibili per cercare di capire qual è il futuro insomma di questa tecnologia, un po' quello che è successo 60 anni fa, 70 anni fa, alla fine della seconda guerra mondiale, quando gli stati si misero insieme e fondarono il CERN, no? Il centro per la ricerca nucleare, insomma, e tutti insieme, tutti gli stati si misero insieme per lavorare su come dire, sull'utilizzo di questa energia, perché altrimenti se tutto rimane in mano ai privati, veramente il confine poi diventa molto labile fra ciò che è possibile e ciò che non è possibile.
1: Eh sì, come dicevamo prima, appunto, non solo gli stati, ma anche i singoli. Facevamo il nome di Elon Musk perché è uno degli imprenditori, certo, più attivi da questo punto di vista. Non solo ci sono esseri umani che hanno il potenziale economico per, diciamo, dichiarare guerra anche a delle superpotenze con buoni risultati possibili alla fine, ma ci sono anche appunto degli imprenditori che possono permettersi di realizzare addirittura un esercito di robot per se stessi a proprio scopo personale o da subappaltare, affittare a delle potenze che avessero bisogno di armi. È molto pericoloso il futuro che si sta delineando, come anche scrivevi tu questa mattina sui social, tra l'altro.
2: Ma pensiamo anche al fatto, no, che poi sì, cioè, c'è la possibilità di, come dire, di gestione diretta di questi robot, no, da parte anche di un privato, ma poi anche, come dire, gestione diretta, perché alla fine c'è i software che sostanzialmente poi gestiscono questi robot, sono appunto privati, quindi un giorno magari Elon Musk vende 3.000 dei suoi robot e può decidere dalla mattina alla sera di spengerli, banalmente, sì. Cioè, oltre al fatto, no, al pessimo utilizzo che se ne può fare, è proprio come dire, da un punto di vista proprio come di sviluppo del futuro, sì, poi uno si potrà appoggiare sempre di più a questa tecnologia, ma dal mio punto di vista non può essere in mano soltanto ai privati, perché ovviamente i privati possono decidere sostanzialmente che cosa farne, indipendentemente da quale può essere poi la necessità della collettività, della comunità.
0: Senti, a Pechino abbiamo visto molti robot scivolare, cadere goffamente. Ecco, dal punto di vista del pubblico, secondo te, questo tipo di fragilità meccanica allontana o rende paradossalmente i robot più simpatici e anche empaticamente vicini a noi proprio perché apparentemente imperfetti?
2: Secondo me è la seconda, sicuramente. Cioè il fatto che comunque non siano tutti delle copie di Mazinga Z o di Gigrobo, di sicuro questo aiuta, diciamo,
0: così. Qui praticamente, no? Come dire, dimmi quanti anni hai senza dirmi quanti anni hai. È bellissimo.
2: Esatto, bravo.
0: Comunque.
2: L'esempio mi ha collocato
0: quello.
2: Però alla fine è anche il motivo per cui io lavoro con i robot, nel senso proprio perché fin da piccolo, diciamo, è stato quello l'immaginario in cui mi sono mosso. Tornando alla domanda, secondo me la questione è che poi sta anche, no, nel come vengono prodotti questi robot. È chiaro che l'idea è che sembrino fin da subito degli amici e quindi sono belli da vedere, appaiono gentili. Molti di questi non hanno una faccia, anche quella è una scelta produttiva, nel senso perché la faccia già se avessero, io lavoro con dei robot che hanno la faccia, e in effetti, insomma, le persone che li vedono hanno un altro tipo di reazione che quelli che sono una sorta di maschera, insomma, come i robot, parlando proprio di quelli di Elon Musk. Quindi è chiaro che quella è una scelta produttiva, e secondo me funziona.
0: C'è anche poi il tema delle Olimpiadi umane che celebrano, come sai, i limiti della biologia. Prima parlavamo del fatto che sotto i 100 metri non si può andare, sotto i 9,23 umanamente. Nelle Olimpiadi dei robot invece il limite è soltanto ingegneristico ed è anche economico, quindi ha senso appiccicare un po' o applicare il concetto di competizione sportiva a macchine che banalmente possono semplicemente essere riprogrammate o potenziate con, diciamo, un pezzo di ricambio? Oppure ci avvicinano più il tema della Formula 1, no?
1: Bravo, stavo dicendo, è molto simile a quello che sta accadendo negli sport motoristici.
0: Dario.
2: Sì, ma infatti è quella la cosa, no? Nel senso, cioè, questo tipo di tecnologia ci spinge, secondo me, anche avanti la definizione stessa dei concetti. Come facciamo a dire che non è sportivo? Ma avete ragione anche voi, come facciamo a dire che è sportivo per come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi? Però diventa difficile non definirlo completamente sportivo se, appunto, come dicevate voi, pensiamo agli sport motoristici, ma anche se pensiamo agli sport paralimpici, mi viene in mente Pistoia,
1: anche,
2: e tutta quella categoria di corridori che senza supporto ultra tecnologico non avrebbero, o alla stessa breve via, cioè, no? Quindi, nel senso, qual è davvero, come si fa a definire oggi, in questo mondo qua, nel ventunesimo secolo, 2026, in cui siamo, qualcosa sportivo o non sportivo?
1: Secondo me vale anche, scusami Dario se ti interrompo, ma apro, chiudo una parentesi velocissima, anche per esempio il costume dei nuotatori che gli abbassava il tempo, le scarpe, certi tipi di indumenti. Le biciclette, esatto, bravo.
2: Oggi, secondo me, questa tecnologia sposta in avanti il concetto stesso di sport, per come l'abbiamo concepito finora.
0: No, io invece lo porto anche verso un'altra dimensione, perché il 96% dei robot, ho letto, che hanno partecipato a questa competizione è di marca cinese. Tu studi come l'uomo interagirà con l'intelligenza artificiale tra le mura domestiche, quindi questa totale egemonia, diciamo, geopolitica, rischia di plasmare anche l'approccio etico e magari affettivo con cui magari l'Occidente accoglierà i robot nelle proprie case.
1: È vero, anche questo è un altro aspetto.
2: Questo è un aspetto, secondo me, fondamentale. Però si ritorna a quello che dicevo prima, cioè che diventa veramente, come dire, irrinunciabile, irrimandabile la creazione di un'agenzia internazionale che metta insieme anche, come dire, le diverse sensibilità. Perché sì, pensiamo alla Cina, ma in particolare quando ovviamente parliamo di robe sociali, pensiamo soprattutto al Giappone, nel senso che è ovvio che lì la sensibilità verso questi tipi di apparati tecnologici è completamente diversa da quello dell'Occidente. Però siccome quello è il futuro, che non è più, come dire, rinviabile, bisogna mettersi tutti insieme a ragionare, sempre per il discorso anche che facevamo prima del privato e non privato, in maniera tale che così, nel senso, costruiamo insieme un paradigma comune di gestione di questi apparati tecnologici, perché tanto non potremo ormai più rinunciarvi, e quindi conviene che a un certo punto si cominci a ragionarne in un certo modo.
0: Senti, ti faccio una domanda provocatoria. Siccome tempo fa hanno iniziato anche gli a parte, scusami, mentre parlavamo mi è venuto in mente un film sui robot in casa, c'è più di uno, ma sicuramente tra tutti L'Uomo Bicentenario, perché è un capolavoro,
1: quello bellissimo,
0: Chris Columbus con Robin Williams, meraviglioso. Ma secondo te, e quindi lo chiedo anche agli ascoltatori, anche a te Tommaso, ma secondo voi un giorno l'Olimpiade dei robot potrebbe superare in appeal quella degli umani?
2: Bella domanda. Secondo me, lì vabbè, davvero il paragone giustamente con la macchina, cioè a un certo punto ci sarà una Formula 1 completamente automatizzata, nel senso già oggi esiste della Formula 3, fate conto che gli atenei italiani partecipano, le università italiane partecipano a un campionato di auto automatizzate, e si comincia già a ragionare di un campionato internazionale da questo punto di vista, quindi direi di sì, insomma.
0: Ovviamente quando noi parliamo di questo è perché noi, io onestamente penso che se c'è una cosa di questo genere bisogna anche cercare di gestirla, certo. Il mio punto forte da un punto di vista mentale, cioè bisogna che ci si faccia anche di questo, come l'intelligenza artificiale, un'igiene dell'approccio, perché se un giorno veramente, cosa che sta già accadendo in diverse parti del mondo, ci troviamo con i robot in casa e questi sono in grado di fare dei gesti, delle cose, è evidente che bisogna avere anche una capacità, un'educazione che invece mi sembra non ci sia mai stata né con internet, quindi col web, né con i social, né con gli smartphone, né con l'intelligenza
1: infatti,
0: artificiale.
1: Perché tu, Dario, oltretutto sei un insegnante, cioè tu insegni, ma non sarebbe obbligatorio in questo momento iniziare a inserire nelle scuole a tutti i livelli dei corsi di educazione proprio alla tecnologia, alla modernità, all'intelligenza, insomma tutto quello che all'era digitale poi alla fine?
2: Sì, mettendo, come dire, sul piatto quelli che sono i pro e i contro, quelli che sono i limiti positivi, quelli che sono i limiti negativi, cioè d'altronde in questo mondo viviamo, no? Negarlo è secondo me veramente l'anticamera di qualcosa di molto pericoloso, nel senso che poi a un certo punto la tecnologia ti travolge se non sai veramente, se non impari quantomeno a capire di che cosa stai parlando, che cosa hai di fronte. D'altronde i robot ci abbiamo già in casa, penso a Alexa, penso ai robot che gestiscono la pulizia, cioè sono robot ovviamente dal punto di vista di intelligenza molto basic, però già ci stiamo interfacciando, già ci interagiamo, quindi sì, io sono assolutamente convinto che sarebbe fondamentale cominciare a ragionare fin da piccoli, però educando fin da subito gli adulti, che sono spesso esatto, quelli che fanno più danni.
0: Questo punto è un dato di fatto, anche perché sono i decisori. Non è una questione soltanto che hanno qualche anno in più, è che sono proprio i decisori, perché se fossero dei diciottenni a fare quello, probabilmente i danni li farebbero loro. Cioè questa è una questione di esseri umani che da questo punto di vista andrebbero modellati. Io devo ringraziare Dario Focardi, che ritroveremo anche più avanti, per cui Dario, intanto grazie a te e ben ritrovato. Ciao a te.
2: Grazie a voi, un abbraccio, a presto.
1: A presto, grazie mille.
0: Subito i Role Model con iGops. Devo dire che insomma, l'argomento piace, interessa.
1: Molto,
0: mi va di parlarne ancora.

0: 10 e 54 minuti primi, è il 25 agosto. Siamo in diretta, no? Uno dice: ma sì, ma figurati. No, siamo in diretta, come assolutamente.
1: Però non possiamo dire che tutto va bene, perché no, non è che va proprio tutto bene.
0: Assolutamente sì. Allora, diciamo che ci sono un po' di notizie. Una di queste è che leggevo dal Post una notizia che mi ha anche divertito, e cioè un sindaco ha trovato il modo di far pagare meno la benzina. Quattro anni fa, quattro anni fa un piccolo comune abruzzese si è comprato un distributore e ora il carburante costa fino a 20 centesimi in meno. A Valle Castellana, un piccolo comune al confine con le Marche, all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, il carburante costa anche 20 centesimi in meno rispetto al prezzo medio della regione, in merito appunto di questa iniziativa del comune. Nel 2022 abbiamo detto che il comune riuscì a comprare l'unico distributore del paese che stava per chiudere, visto che gli abitanti praticamente non diminuivano e non era più conveniente tenere aperto.
1: Certo.
0: Oggi Valle Castellana ha poco più di 800 abitanti, il distributore è gestito dall'allora amministrazione comunale, che acquista il carburante e lo rivende sostanzialmente al prezzo a chi l'ha acquistato, senza aggiungere la quota che farebbe guadagnare un distributore privato. Oggi quindi a Valle Castellana la benzina costa 1,750, quindi 1,750 euro, e il gasolio 1,990 al litro, a fronte di un prezzo che invece è 2 euro, 2,15 e quant'altro. Il sindaco, che è anche presidente della provincia di Teramo, dice che ebbe questa idea per impedire che chiudesse un altro servizio essenziale nel suo paese, di cui fanno parte appunto 41 frazioni. E devo dire che è una cosa anche intelligente, considerando che poi stanno chiudendo dei servizi. Ieri ho fatto la battuta, no? Che ha detto che ieri sotto al benzinaio, ma non mi ha accettato perché non ero nella lista.
1: Secondo me è assurdo, ad esempio, che si sia perso completamente l'edicola come concetto.
0: L'edicola, stavo pensando esattamente alla stessa
1: l'edicola,
0: cosa. L'edicola
1: in Europa le edicole vengono sfruttate come portinai di quartiere.
0: Bellissimo.
1: Che secondo me sarebbe fondamentale.
0: Noi a Milano abbiamo un esempio, io continuo a ostinarmi, anzi adesso lo dico a Michele Ceci, noi abbiamo il più grande abbiamo un edicolante che è il più grande d'Italia, ma non grande in termini di grandezza, è un samurai vero, è aperto quasi 24 ore su 24, è un uomo solo, resta lì tutti i giorni, l'ex manager che ha fatto un sacco di interviste sul Corriere della Sera, io ci faccio due chiacchiere ogni volta che ci passo, praticamente attraverso via Morgagni, attraverso via Plinio, fa tutto. Non è soltanto edicola, anche libreria, fa tutta una serie di servizi che tra l'altro la burocrazia gli ha impedito di fare, perché poteva fare anche servizi, i bolli piuttosto che vendere altre cose. Lui che sta lì sostanzialmente sempre, è impressionante, ecco perché viene chiamato samurai, perché onestamente è una forma di integralismo.
1: Sì, fatica, certo.
0: Non te lo immagineresti mai, una volta c'era una persona che lo aiutava, non c'è più neanche quella, quindi tu dici incredibile, però è sempre lì, mai visto chiuso un solo giorno.
1: Pensa anche ad esempio gli Airbnb, che oggi tutti quanti si lamentano di questi aggeggi che contengono le chiavi, che sono sparsi insomma per tutte le città, per tutti i paesini. Un edicolante può fare anche quel tipo di servizio.
0: Poi
1: è fondamentale, ma anche per la sicurezza dei quartieri.
0: Insomma. La gente in Italia non legge, siamo uno dei paesi più arretrati da questo punto di vista, quindi l'edicola non manca poi così tanto da alcune persone, non manca ai giovani che non leggono, storicamente non leggono libri, non leggono giornali, perché uno dice non leggo questi giornali tutti uguali, no, ai libri non leggi proprio, siamo un paese arretrato anche dal punto di vista culturale. Quindi che succede? Che le edicole che mancano, ci si accorge che mancano soprattutto in estate, ho visto. Io mi ricordo che ho passato questa estate in Toscana, siccome c'erano tre edicole che erano aperte fino a quattro mesi fa, le hanno chiuse una dopo l'altra.
1: Bene.
0: Cadute come mosche.
1: Molto bene.
0: Eravamo io e altri due o tre come me che stavamo cercando un giornale, non riuscivano a trovarlo e abbiamo dovuto andare a 20 km di distanza per trovare un'edicola. È stata una cosa
1: incredibile, perché non è stato sostituito il servizio di vendita, questo è il problema.
0: Quindi,
1: io mi ricordo che un tempo si andava al mare, prendevi i racchettoni, il giornale, il topolino, il paperino, insomma quello che leggevi.
0: Perché non c'è soltanto il quotidiano.
1: Certo.
0: Allora, la questione è che se non c'è l'edicola, attenzione, perché il giornale non è che la gente si porta il computer e di certo sullo smartphone non si mette a leggere tutti gli articoli da inizio alla fine,
1: no.
0: Perché è più difficile, evidentemente. Il giornale serviva anche per quello, hai più tempo, ti distrai, poi se puoi finalmente iniziare a darti a una minima pratica intellettuale, ripeto che non deve essere necessariamente la lettura di un quotidiano ma anche di un libro. Ebbene, questo diventa più difficile. Viceversa, le librerie per fortuna tengono duro. Ho visto diverse catene che si sono insediate, questa è una buonissima notizia, quindi non so se adesso non so dove ci state ascoltando, ma se nel vostro comune di origine ci sono o non ci sono più le edicole. Ho visto anche zone di città, Roma, Milano, Torino, dove storiche edicole hanno chiuso. Adesso ho visto anche la notizia che sta persino chiudendo un ristorante, non c'entra niente, il più antico ristorante argentino di Milano chiude, dice Porta Venezia è cambiata, non è più la stessa. In realtà è la
1: città. È cambiato molto.
0: Cambiato tutto quanto. Va bene, abbiamo fatto un po' un discorso che uno può sembrare passatista, in realtà no, è un concetto di realismo.
1: Io credo che invece realmente le edicole andrebbero acquistate dai comuni, dai singoli paesi, città, perché non ci sono solo le grandi città. Proprio per questo motivo, anche e soprattutto in questo momento in cui la sicurezza è un problema tangibile nella quotidianità di tutti noi, le edicole potrebbero aiutare anche da questo punto di vista.
0: E allora noi adesso andiamo a fare un break, andiamo a dare spazio al notiziario di Giornale Radio, tra poco la seconda parte di Summertime.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 15.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro. Ho definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi mediorientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello Civico e Ospedale dei Bambini. C'è un arresto per la violenza sessuale commessa ai danni di una giovane nella notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Disposti i domiciliari per il presunto responsabile, un 38enne egiziano che lavorava nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I carabinieri lo avrebbero individuato attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza e lo studio dei suoi profili social. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti, nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana, con picchi intorno ai 40 gradi al centro-sud. Infine lo sport europeo, di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. L'approccio al match nelle parole del vice di Velasco, Massimo Barbolini.
7: Dobbiamo essere bravi, penso noi, a continuare a guardare molto al nostro gioco prima di tutto, cercare di migliorare in quelle cose che possiamo ancora migliorare, a migliorare in quelle cose che già facciamo bene, ovviamente confrontandoci con quelle che sono le caratteristiche e le difficoltà in cui ci metterà un avversario come la Slovacchia. Queste sono squadre che magari per un set, vedi la Svezia, ti mettono in difficoltà grandissima, o magari come con la Croazia il primo set lo perdono a 13, poi ti portano ai vantaggi. Quindi dipende anche molto da noi saper gestire i momenti in cui loro giocano bene avendo pazienza, i momenti in cui loro giocano male cercando di chiudere più in fretta possibile il set.
6: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Oh, non si riesce neanche un attimo a...
1: Pazzesco, neanche il
0: inizia
1: caffè,
0: la conversazione.
1: Neanche il caffè.
0: Neanche il tempo di fare un caffè, di dire una cosa. Ma sai, siamo in diretta subito, è una cosa pazzesco, incredibile. Tra poco andremo a parlare di tennis con il mitico Dario Puppo di Eurosport, perché con lui andremo a fare... A parte che c'è anche una notizia di sci che purtroppo non è molto buona, perché abbiamo, insomma, una sciatrice importantissima. Adesso poi vedremo tra poco che...
1: Lo pensavo per dire il nome, non lo dico. Quindi.
0: Non dire nulla.
1: Va bene.
0: Tientelo per te. Ma se vuoi dirlo, dillo, ma
1: no,
0: io
1: non lo
0: direi.
1: Dico. Allora non lo dico.
0: Non è Sofia Goggia.
1: No.
0: Chi potrebbe essere?
1: Non è Deborah Compagnoni.
0: Non è Deborah, anche perché è passato un bel po' di tempo.
1: Esatto.
0: E diciamo che oltre a quello poi c'è il US Open, ci sono gli US Open che sono già iniziati con le qualificazioni. Devo dire che oggi mi sono molto divertito, perché devo dire i titoli in Italia sono così, un'operazione meravigliosa.
1: Eh sì, perché leggono solo quello.
0: No, uno dice vede i titoli, vedo, faccio un esempio, su un noto quotidiano da un colore non bianco. Che
1: Sole 24 ore.
0: No, esattamente, parlavo di sport. E dice gli italiani subito bene gli US Open, grandi italiani. Poi vado a vedere, c'è scritto eliminati 1, 2, 3, 4. Praticamente sono più quelli eliminati che quelli che hanno fatto il turno.
1: Ne abbiamo talmente tanti che anche se ce ne eliminano 10, non ne abbiamo altri 10.
0: No, erano 10, ne hanno passato il turno in
1: nessuno.
0: 4.
1: Veramente?
0: Sì, non proprio benissimo.
1: Male, male.
0: Invece vabbè, comunque i titoli sono un'esperienza meravigliosa. Dovrei fare un libro sui titoli dei giornali, ce ne sono tanti.
1: Non l'hanno fatto?
0: Sì, l'hanno fatto. No, ma quelli perché erano comici. Qui per rivelare la congruità o meno dell'articolo rispetto al titolo, che è diverso. La
1: sarebbe
0: cosa
1: molto interessante.
0: Quello sì, perché
1: bisognerebbe fare un sito internet.
0: Sì, perché tanto loro contano sul fatto che gli italiani non leggono. Non leggendo gli italiani, dicono noi facciamo il titolo, tanto noi che ci frega, gli italiani mica leggono. E infatti.
1: Potremmo fare un profilo Instagram di questa cosa, con i titoli dei giornali a spiegazione.
0: Sì, sì, la spiegazione. Lo faceva una volta, lo faceva Vanity Fair, lo faceva questo bellissimo.
1: Ah.
0: Spiegava la notizia. Sì, va bene, è arrivato il momento adesso di andare ad ascoltare Rosalind con Universe.

0: Devo dire, mi piace molto questo rientro dolce.
1: Io ho paura.
0: Certamente. Allora, devo dire, mi piace molto questo rientro dolce dalle vacanze, perché sentiamo persone che ci mettono un loro agio, rilassate, tranquille, persone che conosciamo bene. Una di queste è Dario Puppo. Ah, Dario, sentiamo dopo, però dopo lo sentiamo, mica adesso. Dico, lo sentiamo dopo. Oh, me l'avevate anche detto.
1: Sì. Me l'avevate detto. Cioè, Massimo ci avevo detto, adesso dovete fare 6 minuti. E siamo entrati ovviamente annunciando Dario Puppo.
0: Dario Puppo, che ci sarà tra poco, infatti.
1: Poi dopo si arrabbia Massimo perché dice che non lo ascoltiamo.
0: No, in realtà lui non parla, questo è che non lo ascoltiamo, perché lui ci guarda, vediamo se ci arrivano da soli. Mi ricorda qualcuno.
1: Ci sgrida direttamente.
0: La mia ex faceva così. Vogliamo vedere se ci arrivavi da solo.
1: È vero, una frase tipica delle fine.
0: Esatto.
1: Volevo arrivare a vedere se c'era.
0: Sì, sì, un po' come quando dimenticavi una volta mi è successo, ma avevo 18 anni, ho dimenticato il compleanno.
1: No!
0: Sì, sì, è stato una...
1: No! Beh, sei fortunato ad essere qui per raccontarlo.
0: È stato
1: però.
0: Un momento, diciamo che poi siamo usciti, lei vedevo che aveva il broncio, ho detto, ma capisco per quale motivo. Dopodiché incontro una sua amica, mi ricordo in giro, e lei fa tanti auguri. Io stavo sprofondando.
1: E tu non l'hai detto, ma ti ho organizzato una cena sorpresa.
0: Non ho avuto la prontezza. Ero cinerio in volto, praticamente avevo l'occhio vitreo e lo sguardo vacuo. Ho camminato impallidendo.
1: Allora, non so, deve essere stato bruttissimo.
0: Intanto andiamo a dare subito un'occhiata a quelli che sono i principali quotidiani online per vedere appunto se ci sono delle novità. Partiamo dal Corriere.it. Accise, ci sarà un'ulteriore proroga degli sconti extra profitti, il governo insiste, serve intervento dell'Unione Europea. Il 26 agosto è previsto un nuovo consiglio dei ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore. E poi c'è l'ipotesi di sconti mirati senza misure generalizzate, con agevolazioni per settori o fasce di reddito. E quindi praticamente vai a fare la benzina con l'ISEE. Potrebbe essere questa la...
1: Perché daranno, magari con il codice fiscale.
0: Esatto.
1: Di solito queste cose le fanno tramite il codice fiscale.
0: Esattamente, esattamente. La Russia, che intanto, a proposito di un aereo militare statunitense atterrato a Mosca, dice non abbiamo informazioni.
1: Va bene.
0: L'inviato intanto del Papa da Lavrov, bisogna riavviare subito gli sforzi per la pace. Decine di bambini ucraini rapiti e portati in Russia, ecco le prove, l'atto di accusa della procura di Kiev. E poi ancora troviamo un titolo, Bagnino, questa purtroppo è una notizia di cronaca gravissima, Bagnino annega con l'uomo che stava soccorrendo ad Andorra, aveva già salvato la moglie della vittima. Andiamo adesso a vedere Repubblica.it, e qui il titolo è quello legato a Leonardo Maria Del Vecchio, che lascia Essilor Luxottica, gestione secondo lui ormai impersonale. E quindi c'è una spiegazione di Giovanni Pons, che nel suo editoriale spiega perché ha preso le distanze dal CEO Milleri. Vogliamo alle accise, anche qui dal governo nuova mini proroga dagli sconti sul diesel, poi aiuti per i redditi bassi. Infine, Amatrice, quegli applausi alla premier, l'alert del sindaco a Chigi, fermate i contestatori.

0: C'è un ultimo tema, andiamo a cambiare come dire, l'argomento prima di passare allo sport di nuovo, perché ieri sera chi guardava la televisione sarà rimasto malissimo se guardava la Rai, perché c'era uno dei film con Tom Hanks che praticamente stavano trasmettendo
1: Codice da Vinci, no?
0: Tipo Codice da Vinci, forse il seguito, era Codice da Vinci. Niente, tu vedi, uno non l'ha mai visto, vede il Codice da Vinci. Vediamo il Codice da Vinci. Si mette lì, vede il Codice da Vinci. A un certo punto tutta la trama ingarbugliata, finalmente arrivi nei minuti finali, mancano 2 minuti alla fine. Tu stai interruzione, pubblicità. Dopodiché processo del lunedì.
1: Ma non finiva così?
2: Sei bravo.
1: Ah, non finiva così, quindi.
0: No, non finiva con il processo del lunedì. No, ma è stata una roba incredibile. E tra l'altro la Rai non ha dato spiegazioni. Così. Hanno fatto il processo di lunedì, puoi immaginare la gente, infatti è venuta fuori una notizia, è venuto fuori un pieno con un sacco di telefonate.
1: E adesso c'è un sacco di gente che non sa come finisce il codice.
0: No,
1: di...
0: ho dovuto andare.
1: Leggete il libro.
0: Leggete il libro, esatto. Altra ragione per leggere il libro. Ah, io sai, c'è una cosa, già mi succedeva quando registravo.
1: Ah, quella è una delle robe che fa più innervosire al mondo.
0: Mi è successo recentemente con un vecchio film di Kevin Spacey, e mi mancano gli ultimi 4 minuti
1: sì,
0: e mezzo, 5
1: devi
0: minuti.
1: Devi sempre registrare anche la trasmissione dopo.
0: Successiva.
1: Certo.
0: Ma tu ti rendi conto?
1: È così, lo fanno apposta.
0: A volte mi succedeva, ma io perché
1: lo fanno apposta? Dico, chi è che sta registrando l'Apo De Carro? Fagli perdere gli ultimi 4 minuti.
0: No, è così, è una cosa abbastanza sconcertante, quindi succede purtroppo.
1: Attenzione,
0: spesso.
1: Milan, sondaggio per Alvin Sanchez, trequartista classe 2003 dello Young Boys. È giovane, infatti gioca allo Young Boys.
0: Giustamente. Ma devo dire che un Milan che sul mercato si sta veramente... facendo il protagonista, perché alla fine di tutto avrà speso 180
1: allo stato attuale è già 170, quindi credo ne spenderà quasi 200. 200
0: vedremo quanti soldi arriverà. Dunque è un sondaggio, però al momento, se è un sondaggio vuol dire che potrebbe anche non arrivare. Tra poco, dicevo, parleremo di tennis con Dario Puppo, dovrò rifare da capo tutta la presentazione che gli avevo riservato. Adesso però andiamo ad ascoltare una canzone di Malcolm Todd, questa è Difficult Love. Break.

0: eccoci in diretta. Prima avevo fatto una superba presentazione di Dario Puppo, che lui non ha potuto ascoltare, anche un po', se vogliamo, un po' furba, anche
1: vero,
0: un po'
1: sì,
0: così. Da lacché quasi,
1: sì, sì,
0: l'avevo
1: sì.
0: Soprona proprio.
2: Addirittura.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, era. Sì, sì, sì.
0: E adesso...
1: infatti l'abbiamo cancellato.
0: No, invece me l'ho dimenticato che eri 5 minuti più tardi e ho dovuto mangiarmi di nuovo tutto quello che ho detto. Va bene.
2: Troppo, mamma.
0: Dario Puppo con noi. Ciao Dario, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao Lapo, ciao. Grazie di avermi invitato.
0: Certo, con me c'è Tommaso Lavizzari, tientelo buono perché sarà lui a invitarti in avanti, che sarà lui il responsabile della trasmissione tra qualche settimana, tra due settimane, ma intanto mi godo la tua presenza con questi US Open che iniziano, e iniziano senza Sinner, con un Alcaraz che ancora non sappiamo come stia, con il tema che in questo ultimo biennio sta venendo fuori sempre di più, cioè questo tennis logora chi lo gioca, mi sembra.
2: Effettivamente i dati, i numeri dicono questo. Qualcuno giustamente ha fatto un po' il conto dei big che sono mancati nei tornei. Rune e Draper praticamente non li abbiamo mai visti. Alcaraz e Musetti hanno saltato Roland Garros e Wimbledon. Sinner adesso lo US Open. E sicuramente me ne dimentico qualcun altro, però questi sono già nomi piuttosto importanti. Fonseca non giocherà, non è, diciamo, a livello di questi qua, e tra l'altro lui, diciamo, questi problemi si riporta dietro un po' per il tipo di fisico che ha. Però sì, quello che dici tu, il tennis è diventato, anche per i materiali, soprattutto le corde, diciamo, delle racchette, è diventato molto più esigente. Si tira più forte. Fritz l'aveva detto qualche tempo fa, che lui, avendo il metro di giudizio con i Big Three con cui ha giocato e li ha anche battuti, in particolare una finale a Indian Wells contro Nadal, e giocando con invece Sinner e Alcaraz, insomma, la velocità è superiore, ma lo sport è così, si eleva, insomma, il tennis è questa cosa qua. Però per quanto riguarda Sinner, il discorso della programmazione che stanno facendo in tanti, lui ormai non avrà più quel problema perché ha vinto tutti i 1000, quindi potrà decidere assolutamente senza più. Poi se vorrà inseguire dei record lo vedrà in corso d'opera, ma non dovrà per forza giocare i 3 sulla terra rossa. Il Sunshine Double tendenzialmente lo giocherà in estate in Nord America. Difficilmente lo vedremo giocare tutti e due i tornei, anche per questo che l'ATP dovrebbe cercare di capire cosa vuole fare, cosa da grande, cioè perché una volta che verrà inserito il Master 1000, quello in Medio Oriente, saranno 10, e forse sarebbe il caso di considerare, io dico, quello canadese un po' alla stregua di Monte Carlo, cioè comunque non obbligatorio, e tornarlo a fare giocare quel torneo di una settimana e non di 12 giorni, perché sennò non se ne esce più.
1: Entrando invece nel merito proprio delle condizioni di Sinner, che è tutto lineare quello che sta succedendo, quello che è accaduto dal suo malore da cui poi appunto è derivata questa sua assenza dai campi, oppure c'è qualche cosa che può preoccupare i tifosi di Sinner appunto?
2: Noi non sappiamo niente. Sinner non ha comunicato niente di quello che gli è successo, tant'è che comunque questa, diciamo, linea seguita poi ovviamente da cioè permette anche che ci siano speculazioni di vario tipo. Però se bene o male lui comunque ha continuato non ad allenarsi continuamente, perché giusto, se vuoi ti faccio un piccolo resoconto, aveva dichiarato dopo Wimbledon che avrebbe ripreso gli allenamenti dopo una settimana di vacanza in Sardegna, e non lo ha fatto. Questa è una cosa che non è stata sottolineata abbastanza, anzi forse proprio non è stata sottolineata, perché lui in realtà poi ha fatto un'altra settimana senza giocare, è stato dalle sue parti in montagna dove lo si è visto in campo, ma così, giusto per divertimento con il papà, e poi ha iniziato gli allenamenti dopo 16 giorni. Il primo giorno di allenamento è stato il 28 di luglio, che però pioveva a Monte Carlo, quindi teoricamente ha fatto solo palestra. Il 29 ha cominciato a fare degli allenamenti intensi, aveva già annunciato che non sarebbe andato a Montreal, e per quanto mi riguarda non è stata una scelta, cioè è stato obbligato a non andare, perché se
1: non
2: no avrei iniziato prima gli allenamenti, non era pronto, non poteva andare. Dopodiché il 30-31 anzi è andato a fare la prima visita al Jay Medical quando è uscito col cerotto al ginocchio destro,
1: sì.
2: E da lì poi è tornato in campo, ma sempre a spizziche bocconi, cioè non continuativamente tra una visita e l'altra. Poi c'è stata quella del 4 agosto, è tornato in campo di nuovo il 5, ma non riusciva ad avere quell'intensità. Chi l'ha visto dal vivo, l'Enanzi, può capire, e non c'è nessuno come lui, secondo me, neanche dagli anni 2000 in avanti. Cioè l'unico è Nadal che lo si vedeva allenarsi con quell'intensità, perché lui è così, è di un livello da questo punto di vista che non si era mai visto, e quindi è andato avanti in quella maniera. Un po' c'è sì da preoccuparsi, però io penso che lui farà le scelte ormai con grandissima prudenza. Quindi se dovesse saltare anche i due tornei in Asia, tutto sommato rientrare per l'esibizione multimiliardaria a Riyadh
1: avrebbe
2: non
1: poco
2: sarebbe
1: senso.
2: Una cosa così assurda.
1: Avrebbe senso,
2: andrebbe
1: sì.
2: Anche,
1: okay,
2: sì, okay. Perché tanto è il suo contesto indoor,
1: sì, sì.
2: Non c'è una condizione meteo che incida su quei campi, quindi al limite ne salta altri due. Il problema però qual è? Che sicuramente Jannik vuole difendere il numero uno del mondo. Il suo obiettivo da qui a fine stagione è quello, giocare alle finals, essere prontissimo alle finals. Quindi penso che gli obiettivi adesso devono essere questi qua, il numero uno del mondo e vincere per la terza volta le finals.
0: Cioè, di fatto che non è mai successo che nella storia del tennis che i primi due giocatori al mondo per tutta la stagione non riuscissero a incontrarsi nello slam, credo.
2: Sì, io non ricordo, cioè i due giocatori di punta che non si incrociassero, magari c'è stato un momento forse con la fine della carriera di Agassi e Sampras, ma hai detto bene, cioè bisogna ribadire anche questo, vista la loro età è anomalo, perché qualcuno, poi ho visto anche la Domenica Sportiva, hanno tirato fuori questi dati su il fatto che Djokovic e Federer abbiano giocato tanti slam consecutivamente senza mai saltarne uno. Sì, ma non è che poi, cioè, non è una cosa così scandalosa. Tutto sommato a Jannik che è andata anche bene che sia successo adesso, perché come spiegava Federer ieri in conferenza stampa a New York, se ti capita come è successo ad Alcaraz, proprio quando c'è la terra e l'erba, quindi Roland Garros e Wimbledon, ti rovina la stagione. Quindi tutto sommato se salta un solo slam va bene, e sono cose che possono succedere. Però torniamo all'inizio del collegamento, quello che dicevi, il problema è capire qual è davvero l'origine di tutti questi infortuni. Possono essere anche le palle, che adesso dovranno cercare di capire se ha senso fare il cambio di palle dopo i primi 5 game e dopo 7 anziché dopo 7 e dopo 9. Cioè bisogna per forza cercare il problema o i problemi che creano queste situazioni.
0: Senti, c'è un tennista che mi preoccupa da questo punto di vista, nel senso che fino adesso nessun problema, bravissimo, straordinario. Numero 6 al mondo, quindi ti ho già detto chi è, Flavio Cobolli, ma il suo tennis è incredibilmente dispendioso, anche quello di Dardari. Cioè, per vincere una partita, lui deve dannarsi l'anima, deve stare in campo anche per uno scambio per tipo 27 minuti per fare un 15. E io a volte lo guardo e dico, va bene, sei un atleta, figlio mio, benissimo, però santo
1: cielo. Anche meno.
0: Cioè, anche meno, esatto. No, siccome non ha un colpo risolutivo, non ce l'hanno sempre meno, vedo, che a meno che non sei alto 2,20 m e quindi non sei da pertica. Ma il problema di Cobolli mi sembra che sia lo stesso che hanno anche altri, lo stesso che può avere anche Arnaldi, ma potrei citare anche altri giocatori, ripeto, che non siano italiani. Non so se sei d'accordo.
2: Allora, hai messo insieme due giocatori che hanno un po' una caratteristica comune, cioè quello di essere nervosi in campo, soprattutto Dardari. Questa cosa di farsi fare l'overgrip dal papà tira scemi, cioè lui con la racchetta continua ad avere problemi, non ha la sensibilità magari giusta, allora ne vuole un'altra, la manda a incordare, è molto nervoso. Cobolli, diciamo, è più nervoso con l'angolo, si sfoga un po' con l'angolo e ha la tendenza a partire, diciamo, non proprio ben con il setup giusto, cioè con l'approccio migliore, e quindi poi entra in partita un po' più tardi. Però io voglio anche dire che per tutti e due forse ci possono essere dei margini ulteriori di crescita, Sicuramente dal punto di vista tecnico e dell'atteggiamento in campo. Sulla classifica Dardry sì, Coboli non lo so, perché onestamente è da ATP Finals la sua stagione. E poi soprattutto bisogna veramente ogni tanto dire questa cosa, so che è un po' anticlima, però il tennis italiano non era abituato a tutti questi giocatori così in alto in classifica, perché Musetti è stato a un set da diventare tre del mondo, Arnaldi può crescere, Berrettini è stato tra i primi 10, ha fatto finale a Wimbledon, insomma in contemporanea c'è anche Cecchinato che ha fatto una semifinale a Roland Garros e che stanotte ha superato il primo turno delle qualificazioni in New York, cioè abbiamo un parco giocatori che è incredibile, quindi bisogna ricordarsi da dove siamo arrivati, ecco.
0: D'altra parte bisogna vedere come sta anche Alcaraz, perché lui è stato fuori per mesi e adesso bisogna capire se è in grado di giocare ad alto livello, perché stare fermo un mese è già difficile.
1: Infatti non ci sia Sinner, un po' lo aiuta da questo punto
0: di vista. Non c'è
1: dubbio,
0: però stare fermo dunque maggio, giugno, luglio, agosto, e insomma sono 4-5 mesi senza un vero tennis, senza avere partite praticamente, quindi può essere anche che sia un US Open che lo possa portare magari anche fino ai quarti, ma non so se sia competitivo fino al punto di arrivare in finale.
2: Ma è giusto ragionare in questi termini. Io dico una cosa: da una parte ci sono voci incontrollate su set allucinanti persi in allenamento da Alcaraz e non sono veri, cioè addirittura hanno scritto che avrebbe perso 6-0 Davino Williams, che ha 80 anni, cioè onestamente dai,
0: bene tutto.
2: Non è possibile, va bene tutto, ma ha giocato quel set con Merida e il suo connazionale spagnolo, ha perso 7-5, quello è sicuro, ma il discorso è molto semplice, sarebbe inopportuno che Alcaraz riuscisse ad andare tanto avanti nel torneo, non dico neanche a vincerlo, perché vorrebbe dire che cioè, comunque questo tennis non ne vale quasi la pena di seguirlo costantemente, ogni giorno, ogni torneo, se poi uno dopo 4 mesi torna con il problema che ha avuto, che è anche psicologico, ma gli manca la partita, 4 mesi abbondanti senza giocarne una vera, rientri in un torneo che è il più difficile dell'intero calendario normalmente, perché i giocatori arrivano lì che considerano, come dire, l'ultimo rifugio, l'ultimo avamposto di un viaggio per le steppe in montagna, non so dove, dove arrivi che sei proprio stanco, no? Alcaraz comunque magari non sarà stanco mentalmente, ma non arriva con la condizione dei migliori giocatori, è 3-5, cioè il cemento di New York è la situazione più critica, più difficile che ci può essere, perché quando vai in Australia è il primo torneo, comunque ti sei preso una pausa, ti sei preparato, ti sei allenato, qua no, lui ok ha fatto un percorso di avvicinamento, ha chiamato Rune per fare un paio di sessioni con lui, che però Rune non giocherà a New York, quindi io anche i bookmakers che lo danno favorito, per me io capisco, e questa è la dimostrazione del loro mestiere, che loro non danno le quote da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista della loro convenienza. Ovvio che danno una quota così bassa, perché se dovessi dare Alcaraz a 10 scommettono tutti su Alcaraz, ma io ne ho altri 3 almeno prima di Alcaraz, non posso credere che Alcaraz vinca il torneo davvero.
0: No, ma nemmeno infatti. Detto questo, chi è allora il favorito per gli US Open secondo te, visto
2: ma
0: che stiamo chiudendo?
2: Uno vero, cioè che è più avanti agli altri, che ha fatto il miglior tempo nelle qualificazioni come se fosse la Formula 1 ed è in prima fila, non c'è. Per me sono Zverev, Djokovic e Shelton. Dico Shelton perché ha vinto a Montreal. Fils non ha fatto grandi risultati in carriera negli Slam, anche se ha vinto Cincinnati, quindi io dico questi 3, scegliete voi l'ordine, ma comunque ci potrà essere anche una sorpresa. Gli americani li vedo bene in generale, magari si potranno aiutare l'uno con l'altro, manca un successo in casa dal 2003 con Roddick.
0: Molto bene, Dario, grazie ancora e ben ritrovato qui a Giornale Radio, prestissimo.
2: Grazie a voi,
1: a presto, grazie mille.
0: Grazie Dario. 15:31, una breve pausa e poi di nuovo con voi qui con Summertime.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next.
3: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Oggi è una temperatura accettabile, tutto sommato.
3: Oggi si sta bene.
2: Oggi si sta abbastanza bene.
3: Adesso si sta bene già da qualche giorno.
2: Ma perché?
3: Giorno.
2: Perché ti parlo di temperatura? Perché?
3: Ma perché sei diabolico nelle presentazioni.
2: Bravo, è incredibile. Mi è venuta così. Perché
3: pazzesco,
2: tra poco
3: il tuo genio.
2: Andremo a parlare con Santino Gaudio, che è psichiatra e psicoterapeuta, collabora anche con il Domani, e parleremo di quanto questo nuovo clima, che è un clima che non è stato un caso. Da diversi anni in qua, diciamo, ci stiamo preparando ad avere un clima sempre più torrido, sempre più tropicale e che dura sempre di più, con conseguenze però sulla psiche umana che sono particolarmente complesse. Io sono un po' preoccupato perché inizio ad avere i miei anni ormai.
3: Se vuoi dar la colpa al caldo va bene, Lapo, però sappiamo tutti che non è colpa del caldo.
2: Il tempo scorre tra le dita e quindi
4: sei,
2: capisci, alla fine
4: sei bravo.
3: La clessidra.
4: Sei bravo.
2: Sì. Come diceva un vecchio proverbio africano, voi avete l'orologio, noi abbiamo il tempo.
3: Mamma mia.
2: Ad ogni modo, diciamo che le conseguenze sulla salute e sulla nostra psiche sono molto più gravi di quanto uno possa immaginare. Per questo andremo a parlarne con Santino Gaudio, anche per cercare di capire se è possibile prevenire una simile cosa. Allora, adesso però ascoltiamo la canzone e poi andremo a parlare di questo argomento. Ora, Alex Warren.

0: E allora torniamo in diretta. Stavo dando un'occhiata poco fa a questa notizia che abbiamo anche raccontato, descritto, no? Il tema legato al caldo, un caldo sempre più drammatico, sempre più evidente e permeante. E il futuro climatico non produrrà soltanto città calde, leggiamo sul Domani, potrebbe produrre persone più sofferenti, irritabili, insonni, emotivamente vulnerabili, e quindi proteggere la salute mentale dal caldo significa smettere di considerare clima e psiche come due problemi distinti. Allora con noi c'è proprio Santino Gaudio, che tra l'altro è psichiatra e psicoterapeuta e che collabora appunto con il Domani. Ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, io devo dire che il tema del caldo che dà la testa è sempre stato visto più come una battuta che piuttosto che come una cosa seria. Se riusciamo a prenderla come una cosa seria, magari ne viene fuori qualcosa di ancora più interessante, perché è vero che il caldo incide, vediamo anche dei comportamenti oggettivamente
2: particolari,
0: sì, anomali. Durante l'estate io ho visto gente che attraversa la strada senza guardare, gente che ha quell'occhio vitro, lo sguardo vacuo, che cammina vagando per la strada come se praticamente fosse colto da un raptus. Vediamo dei comportamenti un po' anomali, un po' rallentati, no? Ecco, ma in questo senso il caldo ancora più estremo che stiamo vivendo quest'anno e che vivremo ancora di più nei prossimi anni, come e quanto incide?
1: Incide tanto, perché naturalmente rappresenta come una sorta di fattore di stress che riguarda tutta la popolazione. Quello che noi però sappiamo è che nelle persone più vulnerabili questa maggiore quantità di calore alla quale siamo esposti determina un peggioramento di quelle che possono essere le vulnerabilità di base, i sintomi di base, per cui una persona che magari ha sofferto di un disturbo d'ansia potrebbe avere una riacutizzazione, una persona che ha sofferto di una depressione potrebbe avere una riacutizzazione. Una persona che fatica a regolare i propri impulsi diventa più impulsivo, quindi più pericoloso.
0: Ecco, quando parliamo di caldo e salute mentale, diciamo che molto spesso viene legato questo un po' all'ecoansia. Diciamo, quali sono un po' i meccanismi biologici e neurochimici attraverso i quali l'innalzamento delle temperature altera direttamente il nostro cervello? Quindi, che ne so, scatenando quello che dicevo prima, l'apatia, l'aggressività, l'insonnia, la vulnerabilità emotiva.
1: Quello che noi sappiamo è che quando l'organismo è esposto a temperature più alte è come se fosse in una condizione in cui deve in qualche maniera rispondere a delle condizioni che non sono naturali, per cui aumenta la condizione di stress, aumentano i livelli di cortisolo, aumentano i livelli delle endorfine, quindi siamo più, diciamo, reattivi, e questo naturalmente ci rende maggiormente irritabili, ci rende più pronti ad una reazione che non è quella che potrebbe essere la nostra solita, ma una reazione che potrebbe anche essere molto più aggressiva. L'ecoansia è qualcosa diversa, diciamo, è un termine che viene utilizzato spessissimo, ma ancora non abbiamo una sorta di definizione che corrisponde poi a una vera e propria patologia.
0: Ecco, poi c'è una questione, c'è la famosa isola di calore che si crea proprio nei paesaggi urbani, le città tipo Milano, Roma, Napoli, Torino, sì, Bologna, e che hanno isole di calore molto più intense di quanto non sia magari in campagna o al mare o altro. Dalla parte c'è un altro tipo di umidità. Ecco, questo quanto incide per chi vive in città, visto che è un altissimo numero di persone?
1: Quello incide, perché naturalmente aumentando la temperatura di base, aumentando la temperatura del suolo, aumentando quindi la condizione di maggiore stress, aumenta quella che è la percezione, diciamo, di pericolo in termini generali di quello che può essere la percezione dell'organismo. Noi sappiamo, per esempio, da una meta-analisi che riguarda oltre qualche migliaio di persone che sono state studiate, che per ogni grado in più di temperatura noi abbiamo l'interessamento dello 0,9% della popolazione che può presentare sintomi e disturbi psichiatrici. Quindi naturalmente nelle aree urbane, dove è più difficile proteggersi dal caldo, è molto più probabile che ci sia la presenza o l'insorgenza di difficoltà emotive.
2: Ma questi sbalzi, appunto, questi cambiamenti umorali, comportamentali, eccetera, eccetera, avvengono anche al contrario quando il freddo è eccessivo, oppure sono proprio meccanismi dovuti principalmente al caldo?
1: Sono dovuti principalmente al caldo, perché noi non siamo preparati geneticamente, diciamo, no? Nel senso, non abbiamo una sorta di struttura tale per riuscire a sopportare quelle che sono le temperature elevate. Dal freddo riusciamo a proteggerci in qualche modo, fermo restando che esiste una quota della popolazione che potrebbe avere difficoltà a proteggersi anche dal freddo. Dal caldo è molto più difficile, certo, farlo.
0: E poi la questione è anche cercare di capire come monitorarsi, perché io non posso tutte le volte pensare che se ho un problema con il caldo devo
1: chiaramente... Assolutamente no.
0: Allora, la questione è se c'è un modo, una sorta di calcolo della temperatura mentale, perché io posso anche rendermi conto che sono rallentato, sono stanco, apatico, bulico, ansioso, ma a quel punto, oltre a essere in qualche modo sotto stress, mi chiedo anche come posso vigilare e come posso intervenire in questi casi, al di là di fare un po' più di fresco, chiaramente.
1: Guardi, la cosa più importante è la durata. Quando noi parliamo di ondate di calore, parliamo di giornate e nottate, no? Ci sono degli studi che valutano anche l'importanza sia del caldo diurno che del caldo notturno. Per esempio, il caldo notturno incide moltissimo sulla qualità, esatto, del sonno e sulla quantità del sonno. E qui naturalmente andiamo ad entrare in un elemento che è fondamentale, nel senso che se noi poi abbiamo delle nottate molto calde, delle nottate tropicali, abbiamo un sonno disturbato, il sonno disturbato di conseguenza determina una maggiore irritabilità, una maggiore stanchezza, una maggiore sofferenza. Quindi l'elemento centrale è più che altro la durata dell'ondata di calore, non tanto il picco di calore isolato. Il picco di calore isolato è qualcosa che noi abbiamo incontrato, no? Anche nei decenni passati, se noi anche andiamo a vedere nei giornali, diciamo nelle notizie di 40, 50 anni fa, 60 anni fa, troviamo degli elementi diciamo simili a quelli attuali, no? Con delle temperature superiori ai 40 gradi. Il punto è se poi l'ondata di calore, quindi delle notti che sono con temperature superiori ai 30 gradi, durano per più di 3, 5, 10, 15, 20 giorni, come sta succedendo in quest'estate.
0: Ecco, la questione è anche cercare di capire se le persone che hanno dei problemi di questo genere sono persone già predisposte, che magari avevano già una fragilità emotiva, o possono anche essere persone lucidissime, presenti a se stesse, che magari sono inquadrate, stabili, ma che con il caldo alla lunga, visto che da quanto abbiamo capito da qui ai prossimi anni andrà anche peggio, no? Le conseguenze sulla società quali saranno, e queste persone dunque, dicevo, sono le più vulnerabili, ma può darsi anche che ci siano persone che apparentemente sono sane e che potrebbero incorrere in situazioni come quelle che abbiamo appena descritto?
1: Quello che noi sappiamo è che la vulnerabilità aumenta in chi già aveva delle sofferenze, quindi parliamo di persone con disturbi d'ansia, disturbi depressivi o comunque tutto quanto lo spettro, no, della sofferenza emotiva. Naturalmente anche la popolazione generale, nel momento in cui affronta delle ondate di calore, ha una capacità di reagire che può essere naturalmente caratterizzata da sintomi psichici, quindi una maggiore presenza di ansia, una maggiore presenza di tristezza, irritabilità, depressione, aggressività e tutto quanto il resto. È qualcosa che deve essere tenuto in conto, non perché ci sia una sorta di equazione matematica: fa più caldo diventiamo più sofferenti, ma fa più caldo diventiamo più vulnerabili alla sofferenza emotiva.
0: Molto bene, o meglio, molto male in questo caso. Dobbiamo cambiare anche modi di dire qua per difenderci, assolutamente. Allora, io ringrazio Santino Gaudio che ci ha dato una mano.
1: Grazie a voi.
0: E allora a presto, perché l'argomento mi sa che tornerà a essere preminente. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: A presto, grazie mille.
0: Tra poco invece andremo a parlare con Roberto Speziale, il quale è presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità e membro del comitato esecutivo dell'Alleanza contro la Povertà. Il tema legato al caregiver è una legge che serve tantissimo. Roberto Speziale ha parlato del fatto che il DDL è fermo da febbraio e quindi ha fatto un appello che noi abbiamo raccolto anche qui su Giornale Radio, perché ci sono, dice, almeno 12 milioni di persone che stanno aspettando. Dicevo, tra pochissimo con noi qui a Giornale Radio, ma adesso i Muse con Uprising.

0: E allora c'è un argomento di cui abbiamo voluto parlarvi oggi in chiusura di trasmissione, che è collegato al tema, alla legge del caregiver, che tra l'altro è ferma. Oggi sul Corriere della Sera c'è un articolo interessante in materia e che riguarda proprio la legge sul caregiver, che è ferma, e Roberto Speziale racconta che il DDL è fermo da febbraio. C'è un appello come ANFAS e Alleanza contro la povertà, che insomma reclama il fatto che deve essere urgentemente fatto qualcosa, perché 12 milioni di persone stanno aspettando. Roberto Speziale è presidente dell'Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità e anche membro del comitato esecutivo dell'Alleanza contro la Povertà. Ben trovato con noi qui a Giornale Radio.
1: Grazie, buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, cominciamo subito con il fatto che, ecco, Presidente, il blocco della legge sui caregiver non è soltanto un ritardo normativo, ma è un moltiplicatore di impoverimento economico per migliaia di famiglie. Ecco, come membro dell'Alleanza contro la Povertà, quali misure state chiedendo al governo per evitare che il lavoro di cura non riconosciuto faccia scivolare definitivamente queste persone oltre la soglia di povertà?
1: Beh, intanto è fondamentale che entro la fine di questa legislatura questa legge vada in porto, perché essendo una legge delega, se non dovesse venire trasformata appunto in legge, decadrebbe e bisognerebbe ricominciare da capo, e sono anni che si attende un provvedimento. Avere una legge nazionale che prima di tutto riconosca e valorizza il ruolo fondamentale che milioni di nostri concittadini e concittadine svolgono quotidianamente è essenziale appunto per fare in modo che queste persone si vedano dentro una rete integrata di servizi e vedano finalmente una legge quadro che li ponga in una condizione di avere essi stessi una possibilità di avere una vita, come dire, con tutta una serie di opportunità, oltre a metterli in condizione per continuare a svolgere il loro primario compito di sostegno alle persone di cui si prendono cura.
2: Quindi non solo un supporto economico, ma anche un supporto inteso come per dare, diciamo, continuità, perché chiaramente non è solo bisogno economico che hanno queste famiglie o le persone che si occupano appunto di chi ha problemi vicino a loro, è proprio anche un problema di strutture.
1: Il tema economico è centrale, non a caso l'iniziativa viene proprio dall'Alleanza contro la Povertà, nell'ambito appunto della campagna che abbiamo voluto lanciare in quest'estate, appunto la povertà non va in vacanza, ma non è l'unico elemento. Teniamo conto che comunque la presenza all'interno di un nucleo familiare di una persona con disabilità, di un anziano sufficiente, è una delle principali cause di povertà assoluta o povertà relativa, quindi il tema esiste, ma in questo caso la legge di cui stiamo parlando, che appunto è stata già adottata dal Consiglio dei Ministri ed è, come dire, alla valutazione delle commissioni delle Camere, invece pone il caregiver all'interno di una rete integrata di servizi, non è caso, è collegato anche al progetto di vita della persona con disabilità o al piano assistenziale della persona anziana, per far sì che appunto attorno a questa figura si costruisca un sistema tale per cui anche chi svolge il lavoro di cura possa avere una propria vita, possa avere una propria dimensione. Non a caso oggi dobbiamo parlare, quando parliamo di caregiver, di una condizione di deprivazione materiale per quanto riguarda gli aspetti economici, ma anche deprivazione relazionale, quello che noi spesso definiamo agli arresti domiciliari senza aver mai commesso nessun reato.
0: Senta, Presidente, spesso i nodi legislativi si fermano di fronte all'assenza di coperture finanziarie, economiche, no? E quindi strutturali. Dal suo osservatorio le chiedo, cioè lei pensa che questo stallo attuale sia dovuto ad una reale carenza di fondi o è un'assenza, secondo lei, di volontà politica?
1: Ma guarda, direi come gli entrambi. Ora è indubbio che dagli 60 milioni di euro che costituivano il fondo precedente, che dava soltanto dei sostegni economici a una platea molto limitata, oggi si parla dal 1 gennaio 2027 a 270 milioni di euro, quindi sembrerebbe che il passo sia importante, ma sono assolutamente insufficienti. Se si vuole dare anche un respiro economico, noi dobbiamo parlare di risorse importanti che devono essere reperite in modo assolutamente prioritario. Non a caso noi diciamo che la legge sui caregiver e le risorse destinate ai caregiver, almeno dal nostro punto di vista, hanno priorità anche sulle risorse cospicue, importanti, che pure si stanno trovando per il riarmo, per esempio.
0: Certo. E l'altra questione è anche collegata alla frammentazione regionale, cioè in assenza di una legge quadro nazionale alcune regioni si stanno muovendo in ordine sparso con bonus e tutele locali, quindi le chiedo se questo non rischi di creare caregiver di serie A e di serie B in base alla residenza. Quindi qual è il punto di non ritorno oltre il quale questa frammentazione diventerà poi insanabile?
1: La legge quadro nazionale è fondamentale proprio per questo motivo, per dare appunto un quadro organico di sistema, per creare quel livello essenziale di prestazione sociale omogeneo sull'intero territorio nazionale e proprio per evitare che anche in questo caso l'essere caregiver possa cambiare la condizione a secondo del codice avviamento postale, a secondo di dove la persona ha la fortuna o la fortuna di nascere o di abitare. Questo non è assolutamente possibile, per cui avere una legge di quadro nazionale che poi consenta alle regioni a loro volta di poter ulteriormente normare, magari migliorare, come dire, mettere qualcosa in più, va benissimo, ma parcellizzare ulteriormente il sistema creando situazioni di serie A, di serie B, ma direi di serie C, perché è così attualmente, questo credo che non possa più essere, come dire, considerato un qualcosa che possiamo ancora, come dire, tollerare.
0: L'ultima domanda che le faccio prima di salutarla, Presidente, il nuovo impianto di tutele e di contributi rischia però di scontrarsi, oggi ne abbiamo parlato già prima per un altro motivo, con i paletti dell'ISEE e la burocrazia dell'INPS. Quindi questa riforma sarà la svolta, secondo lei, che aspettavate o un'operazione parziale?
1: Vanno modificati gli attuali parametri. Intanto per l'INPS è importante che avvii la piattaforma, perché è un dato paradossale: noi oggi abbiamo dei valori di stima, non sappiamo quanti sono i caregiver effettivamente, che condizioni vivono, che bisogni di sostegno hanno e quant'altro. Quindi ci sono stanziati in legge 1.700.000 euro affinché INPS già oggi possa costituire una piattaforma per registrare i caregiver, e questo va fatto con priorità assoluta e proprio meglio. Per quanto riguarda invece la questione legata alle soglie ISEE, quelle soglie vanno assolutamente, rispetto all'attuale previsione, innalzate, perché così sarebbe una platea talmente ristretta di caregiver e con somme assolutamente insufficienti che non darebbero alcuna, come dire, concreta, come dire, risposta ai bisogni reali, concreti, importanti, prioritari, che invece i caregiver vanno anche dal punto di vista della dignità del sostegno che i caregiver devono ricevere. Questa sarebbe una mancetta, così come oggi è previsto.
0: Presidente Roberto Speziale, grazie di essere stato con noi qui a Giornale Radio. A presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: 15:58, Tommaso.
2: Non abbiamo detto il nome della sciatrice, comunque.
0: Ah,
2: Federica Brignone.
0: È vero.
2: Che allora, purtroppo è stata, deve rioperarsi.
0: Ma è stato oggi. È stato aperta oggi. Lei subito non ha perso tempo, anche perché purtroppo ha detto che ha messo gli sci. E è vero, mi sono dimenticato di chiederlo a Dario. Anche perché prima mi sono accorto che parlando di tennis il tempo volava. Io esatto. Parlo di tennis.
2: Beh, è stato interessante comunque anche tutto l'excursus che ha fatto su Sinner, è stato importante per aggiornare.
0: Certo. Anche lì tema di infortuni, no?
2: Certo.
0: Io continuo a dire che non è normale che ci siano, perché una volta c'erano infortuni perché mancava la perizia, mancavano le sicurezze per gli atleti. Oggi ci sono molte più attenzioni per questo, ma ci sono attrezzature che sono estremamente pericolose.
2: Guarda, secondo me bisognerebbe sostituire gli atleti con dei robot. Non so se sei d'accordo. Però secondo me
0: si fanno male anche
2: è la
0: loro.
2: Conclusione di questa puntata è questa. Dobbiamo sostituire gli atleti con i robot.
0: No, io dico semplicemente si torni ai vecchi sistemi. Scusami, gli sci vengono utilizzati magari Le racchette non dico che devi usare per forza le Dunlop o le Slazenger come ai vecchi tempi di legno.
2: Adesso non però è che se tu hai ancora la racchetta di legno, tutti devono usare la racchetta di legno.
0: No, esatto. Dico, ci deve essere però un limite. Non è che tu costruisci, prendi una racchetta che praticamente adesso ci sono delle racchette che pensano tra un po'. E onestamente io ho visto la differenza che c'era. Io ho iniziato con la racchetta di legno, chiaramente, negli anni 70. Poi negli anni 90, visto che poi io usavo il racchettone perché c'era McNamee e McNamara, con questi due tennisti australiani che giocavano, quindi io quando facevo i tornei con il doppio giocavo col racchettone che faceva. Poi mi sono accorto dagli anni 2000, ho preso una racchetta, cioè faceva tutto lei.
2: Certo,
0: è impressionante. Allora vuol dire che adesso esagero naturalmente, però vuol dire che c'è qualcosa che non va nel modo in cui le attrezzature degli atleti vengono caratterizzate. Ci vorrebbe una via di mezzo, un freno, però ne parleremo anche di questo. Sono le 16, caro Tommaso, appuntamento con te domani.
2: Caro Lappo, domani.
0: Esatto, grazie Massimo Tedesco, grazie Michele Ceci. Adesso un'ora con Vicky Mangone e poi con Neri Garuti. Rimanete con noi sempre qui con Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali, contesta anche la Cina. E Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi, accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina, vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio e benvenuti da Vicky Mangone. Per un anziano fragile, il ricovero ospedaliero può diventare molto più di una semplice parentesi di cura. Può segnare l'inizio di una perdita di autonomia, di un rapido peggioramento fisico e cognitivo, a volte persino il punto di non ritorno. È quanto emerge anche dallo studio GRACE, presentato al Congresso Nazionale della Società Italiana di Geriatria all'Ospedale Territorio, secondo cui oltre il 50% dei pazienti geriatrici più fragili non torna a casa dopo il ricovero e la mortalità intraospedaliera aumenta in modo significativo. Il problema, così spiegano i geriatri, è che spesso l'anziano viene valutato soprattutto per la malattia acuta che lo ha portato in ospedale, senza considerare in maniera adeguata fragilità, nutrizione, capacità cognitive, rischio di perdita di autonomia e condizioni sociali. Eppure bastano pochi giorni di allettamento, disorientamento, scarso movimento o alimentazione insufficiente per provocare un rapido declino. Sempre più studi mostrano infatti come molti anziani, dopo il ricovero, fatichino a recuperare mobilità, forza muscolare e autonomia. Alcuni non riescono più a tornare alla vita di prima. Per questo oggi si parla sempre più della necessità di una geriatria capace di lavorare non solo sull'emergenza clinica, ma anche sulla continuità assistenziale, sulle cure domiciliari, sulla nutrizione, sulla prevenzione della fragilità e su modelli meno traumatici di ospedalizzazione. Questo è il primo approfondimento di oggi, ne parleremo tra poco col dottor Luca Cipriani, direttore Unità Operativa Complessa Geriatria ASL Roma 1.

Curare un anziano fragile non significa soltanto trattare la malattia che ha causato il ricovero, significa anche proteggere equilibrio fisico, proteggere la nutrizione, l'orientamento mentale, l'autonomia e la capacità di recupero, perché proprio il ricovero in alcuni casi può diventare un fattore di peggioramento. Lo studio Gracia

0: grazie.
1: Allora, dottor Cipriani, lo studio mostra che oltre il 50% degli anziani più fragili non torna più a casa dopo il ricovero. Sono cifre molto alte. Sì.
0: Sono cifre molto alte e tra l'altro mi permetta, non è una novità, è una conferma. Noi abbiamo uno studio che è la pietra miliare per la geriatria del 1984, dove proprio un intervento geriatrico multidimensionale in cui si comprende le potenzialità e le fragilità del paziente attraverso la valutazione complessiva non solo dello stato di salute ma anche dello stato sociale, dello stato cognitivo e delle capacità di ripresa. Ecco, quello studio dimostrava quanto prendendo in considerazione questi fattori si potesse fare un piano assistenziale già durante il ricovero e si potevano migliorare gli outcome, cioè la possibilità di rientro a domicilio, la prevenzione dei peggioramenti e così via. Questo era del 1984. Ecco, una cosa che stupisce è che a distanza di tanti anni la geriatria ancora una volta ribadisce che c'è una fragilità che non è presa in carico e se pensa a questi numeri sono molto importanti, cioè certo. Un anziano su due in condizioni di fragilità è destinato alla residenzialità, a non tornare a casa. E una considerazione che mi veniva
1: il ricovero ospedaliero è sempre un momento diciamo particolarmente critico, no?
0: Sì,
1: per tutti, ma maggior ragione per le persone anziane.
0: Esattamente, ma ha detto bene lei all'inizio, il paziente viene ricoverato per una patologia acuta, da cui guarisce. E però tutto il resto, la mobilità, la massa magra, la massa muscolare, tutto questo lo si lascia da parte, la possibilità di avere un problema cognitivo, un delirium, fa sì che guarisci la polmonite, guarisci lo scompenso, ma dopo 10-12 giorni non sei più in grado di stare in piedi, di essere autonomo. Ecco, allora se di tante notizie sulla salute degli italiani, su tanti fatti diciamo che riguardano gli ospedali salgono all'occhio della cronaca, ma nessuno pensa, guardi, che uno di quegli anziani tra 20 anni potremmo essere noi.
1: Ma certo.
0: E quindi se pensiamo attimo, se non facciamo qualche cosa, ecco, ovviare, ecco. E ce ne sono tante di situazioni che possono essere, diciamo, migliorative, ecco,
1: che non si capisce perché è veramente un passo molto breve, no? Dall'allettamento alla perdita di movimento il decadimento fisico, insomma, tempo è molto breve, no? Si perde subito massa muscolare, si perde l'autonomia.
0: Dieci giorni di letto sono sufficienti a perdere sufficiente massa magra da poter far scaturire una sindrome da ipomobilità. E laddove se si iniziasse a pensare, e molte ASL lo stanno già facendo, a degli ospedali elderly friendly, dementia friendly, cioè disegnati per gli anziani, quindi accanto al letto che ci fosse anche una poltrona, queste sono piccole cose che permettono una maggiore mobilità, un ospedale che permetta gli ingressi ai familiari o avere anche del personale assistenziale che possa essere utilizzato, oltre gli infermieri che fanno la parte assistenza sanitaria, con un'assistenza leggera di mobilizzazione, di caring per questi anziani, di creare cioè una plausibilità della vita in ospedale che gli permetta di non subire l'allettamento, non subire la spedalizzazione. Quindi già
1: e che abbia anche, mi permetta dottor Cipriani, che abbia anche un occhio di riguardo nei confronti della nutrizione, dell'alimentazione, no? Perché
0: quella
1: malnutrizione ospedaliera spesso è un problema sottovalutato.
0: Guardi, il problema, ahimè, non è sottovalutato perché da anni di ospedale, guardi, bisogna guardarla dall'altra parte e questo argomento, perché come si viene ricoverati, si vede le prime analisi, si vede se sei diabetico, se hai insufficienza, e quindi chiedi la dieta per, ok, fai anche la dieta con supplementazione, quindi ti arriva la dieta giusta per te. Due punti, poi non c'è magari

0: qualcuno che ti imbocca, qualcuno che ti aiuta, qualcuno che ti fa bere la bottiglia d'acqua.
1: Infatti,
0: che ti hanno lasciato
1: molti
0: lì.
1: Anziani in ospedale finiscono poi per mangiare pochissimo.
0: Eh sì, perché un giorno si fa digiuno perché c'è la TAC, l'altro giorno perché sai la febbre e l'altro giorno perché tua figlia non è venuta e non ti ha aiutato. Guardi, una roba dell'altro ieri, dice: ma questo anziano quanto beve? Allora io dico: io quanto beve? Sono tre giorni che sta qui, beve 6 litri d'acqua e vedi che ci sono le 6 bottiglie di acqua che sono state messe lì dall'ausiliario e poi nessuno gliel'ha aperte, nessuno gliel'ha passate, nessuno l'ha aiutato a bere. Quindi insomma è proprio un ospedale che deve ripensare a se stesso in misura dei pazienti che adesso ha, perché noi abbiamo un ospedale che ancora è pensato a 50 anni fa, quando c'era un uomo di mezza età con una polmonite, un infarto. Adesso invece il 75% delle giornate di ricovero sono per anziani, grandi anziani, e quindi dobbiamo ripensare tutta la parte assistenziale, alberghiera, organizzativa per questi anziani, ed è fondamentale tanto quanto l'antibiotico, tanto quanto la terapia intensiva, tanto quanto la parte, diciamo, emodinamica, tutte le strategie avanzate. E poi ci siamo persi un po' quello che è l'assistenza di base.
1: Nutrizione insufficiente, disidratazione, ecco, queste cose compromettono anche tempi e possibilità di recupero.
0: Assolutamente sì, purtroppo sì, è un po' un circolo vizioso che una volta che è instaurato è difficile da recuperare. Insomma, l'ipomobilità porta a tanti problemi di respirazione, di circolazione, il rischio di piaghe da decupito, la perdita della forza, la perdita degli engrammi motori. Una volta che tu, un anziano con deficit cognitivi, ha un allettamento prolungato, perde anche la capacità cognitiva inconscia di riprogrammare lo schema del passo, i movimenti coordinati che deve fare per alzarsi, e quindi deve ripartire da molto più lontano rispetto a quando è arrivato in pronto soccorso con l'ambulanza. Quindi sì, bisogna ripensare un po' l'assistenza in ospedale, i posti letto in ospedale, il pronto soccorso. Stare tre giorni in una barella in attesa di un posto letto, e sono tre giorni molto molto molto difficili, dove c'è più possibilità di delirium, più possibilità di avere patologie nosocomiali, insomma.
1: L'ha già menzionato due volte il delirium, ci spiega bene che cos'è il delirium ospedaliero e perché è così frequente negli anziani fragili?
0: Sì, allora il delirium è una sindrome in cui si ha un disorientamento temporale, spaziale, può essere una forma ipercinetica, quindi con allucinosi, delirio, una forma ben più grave, ipocinetica, l'anziano che rimane fermo, immobile nel letto. È una alterazione cognitiva acuta legata a un problema medico acuto, ma questo si verifica in funzione di due fattori. Uno, dello stress che stai subendo, quindi una patologia grave può dare delirium in un soggetto che partiva da delle ottime condizioni di salute, tanto è la disidratazione, oppure uno stress molto minore in un paziente fragile, già cognitivamente alterato, con una resilienza inferiore. Allora basta anche il cambio della stanza, una febbre alta, uno squilibrio idroelettrolitico per dare un delirium che è un segno di allarme, ma è di per sé una sindrome molto importante, perché chi ha questi problemi ha, diciamo, un rischio maggiore di outcome negativi. Il delirium deve essere evidenziato, perché, ripeto, in un reparto ospedaliero, in un turno infermieristico, può non cadere l'occhio su un paziente magari un po' più superoso dell'altro, un po' più agitato degli altri. Allora ci sono delle scale di valutazione che dovrebbero essere somministrate all'inizio per vedere chi è a rischio di avere un delirium, e ci sono una serie di accorgimenti che devono essere posti in essere per impedire, diminuire le fasi produttive del delirium. E innanzitutto ricordare che il delirium sotto al delirium c'è un problema acuto che va indagato.
1: È arrivato un messaggio, buon pomeriggio, scrive un ascoltatore, una volta esistevano i volontari e le volontarie che assistevano chi era in difficoltà col cibo, che vanno benissimo, no, dottor Cipriani, i volontari e le volontarie, ma ci vorrebbe un'organizzazione un po' più strutturata magari?
0: Guardi, nella mia ASL, nella mia geriatria, noi lavoriamo con l'Associazione Volontari Ospedalieri, l'AVO, e lavoriamo bene, facciamo
1: lode
0: tante
1: a loro,
0: cose
1: perché sono fantastici.
0: Assolutamente, assolutamente, ecco. Assolutamente. Ah. Diciamo che il Covid ha resettato un po', un po' le cose, perché ovviamente il Covid ha detto tutti fuori dall'ospedale. Rientrare adesso diventa un po' più difficile. Sì, il volontario è importante. Io però credo che la politica sanitaria debba ristrutturare proprio, certo, l'organizzazione ospedaliera, debba ripensare l'ospedale per il paziente reale che c'è adesso, che è un paziente per lo più fragile, complesso, a rischio. Quindi abbiamo il traumatismo del giovane, abbiamo l'infarto del giovane anziano, e poi abbiamo tutta una serie di patologie croniche che sono destinate a riacutizzarsi, e quindi una fetta di popolazione che ha queste sliding doors con l'ospedale, con il pronto soccorso, e sono quelli che più rischiano gli outcome negativi dell'ospedalizzazione. Per cui sappiamo chi sono questi pazienti, dobbiamo modificare i percorsi ospedalieri. E c'è letteratura scientifica, c'è il codice argento, che è un codice all'ingresso di pronto soccorso, e c'è stata una sperimentazione nazionale che identificava quindi i pazienti da attenzionare maggiormente. O ci sono altre realtà organizzative, tipo in Toscana il GIROT, che è un acronimo che sta per il gruppo di intervento rapido ospedale territorio per gli anziani, che nel momento del pronto soccorso riesce a intercettare una patologia che può, anche acuta, che però può essere gestita ancora a casa in presenza di un supporto valido familiare, e allora piuttosto che attivare il posto letto ospedaliero si attiva tutta una rete assistenziale territoriale, ovviamente importante, è una sorta di ospedalizzazione, certo, a domicilio. Però, certo, ecco, bisogna pensare nuovo, bisogna pensare in maniera differente per un paziente.
1: Anche
0: che
1: perché ricordiamoci che siamo una popolazione che invecchia, l'età si è allungata, e domani gli anziani saremo noi, dico bene, dottor Cipriani? Quindi organizziamoci per tempo. Allora, perfetto, c'è un po' di musica adesso e poi torniamo col dottor Cipriani.

0: Recentemente abbiamo proprio parlato della tendenza che vede sempre più anziani curati a casa grazie a una rete di collaborazione fra famiglie e Servizio Sanitario Nazionale, perché non sempre infatti il ricovero prolungato è la soluzione migliore. L'obiettivo diventa evitare ospedalizzazioni traumatiche, mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente, ed è anche la direzione indicata dai nuovi modelli presentati al congresso SIGOT, che puntano su presa in carico multidimensionale, assistenza domiciliare, telemedicina e interventi precoci sulla fragilità. Ne stiamo parlando col dottor Luca Cipriani, direttore Unità Operativa Complessa Geriatria ASL Roma 1. Dottor Cipriani, scrive Sabrina da Milano: mia madre dopo un ricovero di pochi giorni è tornata a casa molto più confusa e debole di prima. Non so proprio come fare per farla riprendere. E ancora, sono più o meno tutti su questo tono i messaggi. Mio padre in ospedale mangiava pochissimo, ha perso molto peso, scrive Ezio da Genova. Ancora Codroipo, Udine, Consuelo: abbiamo insistito per riportare a casa nostro nonno il prima possibile perché il reparto sembrava peggiorare ogni giorno, ma non è facile gestire un anziano debilitato a casa.
1: Esatto. Allora, innanzitutto vede che c'è una coscienza diffusa delle difficoltà, e poi ecco, ci sono delle giornalisti come voi che portano avanti queste informazioni, che però non sono proprio così mainstream. Io volevo ricordare una cosa: noi siamo di fronte a un quasi cambiamento epocale della sanità, come nel 1978, perché due anni fa è stato editato un decreto ministeriale 77, che riscrive l'assistenza territoriale per gli anziani. DM77 quindi parla di telemedicina, parla di ospedale della comunità, di casa della comunità, dell'infermiere di famiglia e di comunità, quindi mette nuove personaggi, nuove strutture, e soprattutto chiede un intervento, preconizza un intervento proattivo, ovvero sia che la sanità non sia più una sanità di attesa in pronto soccorso, in ambulatorio, ma costruisca una rete territoriale per intercettare i bisogni prima che diventino acuzie. Questo è un cambiamento necessario, richiesto e diciamo anche lungimirante, che è diventato praticamente una legge dello Stato. E non bisogna farsi scoraggiare dalla difficoltà poi di implementare e attuare questa nuova visione della sanità, che però è quella che ci serve. Cioè, se io riesco a curare un anziano fragile a casa, come ho fatto? Perché ho fatto una valutazione multidimensionale dei suoi bisogni. E badate bene, voi sapete che i medici di famiglia utilizzano dei software dove ti fanno le ricette, ti fanno la scheda, l'anamnesi, eccetera. Allora, di questi due software, di questi due applicativi, se correttamente se inseriscono correttamente tutte le informazioni sanitarie, allora hanno all'interno degli algoritmi che ti dicono quali di questi 1500 pazienti che ha un medico di famiglia è fragile, e allora si riesce a profilare, a conoscere prima, a conoscere meglio i pazienti che sono a rischio, e su quelli allora posso costruire un piano assistenziale. Certo. Ecco.
0: Allora, abbiamo un
1: che succeda qualcosa.
0: Abbiamo un messaggio, un audio, sentiamo, ascoltiamolo insieme.
2: Buonasera, io invece ho tra virgolette un problema opposto con mia mamma, nel senso che è una persona fragile perché è grande di età, ma ancora con la testa pensa di essere una dodicenne, e quindi vorrebbe fare qualcosa che non può fare più, e quindi abbiamo difficoltà nella gestione perché, diciamo, si mette tra virgolette in pericolo. Che fare in questi casi? Grazie, buona serata.
0: Adesso non ci sta a invecchiare, non ci sta gli anni che passano, questa signora.
1: Allora, due possibili
0: una
1: interpretazioni.
0: Una battuta, perché abbiamo 20 secondi, okay. Proprio, una battuta rapidissima.
1: 20 secondi, rapidissima. Allora, o è un anziano che sta iniziando a perdere un po' di giudizio e quindi sta andando verso un decadimento, oppure è un anziano che fa fatica a leggere i suoi anni e il cambiamento, perché invecchiare vuol dire crescere, ma non sempre si riesce a crescere anche accettando i cambiamenti.
0: Bene, grazie, la ringrazio moltissimo dottor Cipriani,
1: grazie a lei,
0: grazie per essere stato con noi, direttore unità operativa complessa geriatria ASL Roma 1 e presidente della Società Italiana di Geriatria, Ospedale e Territorio. Tra poco torniamo.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Ed è ancora Summertime con Vicky Mangone. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha trasformato il modo di guardare al rapporto tra cibo e salute. Oggi la nutrizione è considerata uno strumento centrale non soltanto nella prevenzione, ma anche nella cura e nella gestione di molte malattie croniche. Le ricerche più recenti mostrano infatti che alimentazione, attività fisica, composizione corporea e stato metabolico possono influenzare l'efficacia delle terapie, la qualità della vita, persino la prognosi di diverse patologie. Un cambiamento di prospettiva che sta portando a superare approcci troppo semplicistici per adottare strategie sempre più personalizzate, costruite sulle caratteristiche della singola persona. Questi sono alcuni dei temi affrontati al 46esimo congresso nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana, che si è svolto a Bergamo e ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia. Oggi parleremo di due ambiti molto diversi ma accomunati da un messaggio fondamentale: la nutrizione può diventare parte integrante del percorso di cura. Da un lato l'obesità, oggi riconosciuta come una malattia cronica complessa che richiede un approccio multidisciplinare e continuativo, dall'altro il tumore al seno, dove una corretta gestione dell'alimentazione, del peso corporeo e dell'attività fisica può contribuire a migliorare la qualità della vita e accompagnare le pazienti durante e dopo le terapie. Due esempi che mostrano come la nutrizione moderna stia andando ben oltre il semplice concetto di dieta. Ne parleremo con la professoressa Lidia Pisciotta e a seguire col dottor Alessio Filippone, entrambi della Società Italiana di Nutrizione Umana.

0: Per molti anni l'obesità è stata considerata soprattutto una conseguenza di abitudini alimentari scorrette, magari in associazione a problemi metabolici. Oggi però la comunità scientifica propone una lettura molto diversa. L'obesità è riconosciuta come una malattia cronica, complessa e multifattoriale, nella quale entrano in gioco meccanismi biologici, metabolici, ormonali, ambientali, psicologici e sociali. Anche l'arrivo dei nuovi farmaci anti-obesità ha aperto prospettive molto importanti, ponendo però nuove domande sul ruolo della nutrizione e sulla necessità di percorsi terapeutici integrati. Ne parliamo con la professoressa Livia Pisciotta, consiglio direttivo Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU, professore ordinario di Scienza dell'Alimentazione e delle Tecniche Dietetiche Applicate presso il Dipartimento di Medicina Interna all'Università di Genova. Professoressa Pisciotta, buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Oggi l'obesità viene definita una malattia cronica, complessa e recidivante. Cosa significa questa definizione per i pazienti e per i medici?
1: Beh, significa che non è solo appunto una condizione estetica, ma effettivamente è dovuta a diversi fattori, per questo si definisce complessa. E soprattutto sono in parte fattori di natura biologica, per cui se vengono alterati alcuni meccanismi di regolazione, per esempio del senso di fame e sazietà, oppure meccanismi che inducono in qualche maniera il desiderio di cibo, anche connessi a fattori psicologici, per esempio, oppure cause genetiche, insomma l'obesità deve essere affrontata in maniera del tutto integrata, e soprattutto non possiamo affidarci esclusivamente o a diete miracolose che non esistono, oppure anche ad altri tipi di presidi, senza poi riuscire a fare un'azione integrata su quello che può essere il meccanismo fisiopatologico alla base, perché altrimenti poi recidiva, cioè si perdono un po' di chili ma poi si riprendono tutti, insomma.
0: Magari più di prima.
1: Sì, purtroppo sì, cioè è un percorso, devo dire che è molto, cioè quasi quasi non finisce mai, ecco, ma non perché non ci sia la possibilità di affrontarlo, ma proprio perché non va visto come una malattia acuta che, fatta una terapia, poi si abbandona e si ritorna magari alle stesse condizioni di prima. Tante volte è necessario fondamentalmente poi un cambiamento che però appunto non è solamente una scelta personale, e molto spesso deve essere guidato certo, con quello che abbiamo a disposizione a livello terapeutico.
0: Ma quali sono le scoperte scientifiche che hanno cambiato maggiormente la nostra comprensione della malattia?
1: Ma allora, in realtà ancora c'è molto da capire, nel senso che diciamo che la comunità scientifica comincia adesso quasi a mettersi d'accordo sulla definizione. Il meccanismo che è alla base poi sicuramente è uno sbilanciamento tra l'energia che una persona assume e quello che in realtà consuma. Ma il problema non è capire esattamente questa cosa, che sembra abbastanza banale, è riuscire a capire che cosa c'è a monte di questo squilibrio tra introiti e consumi. E quello che poi comunque si è visto, che ad esempio oggi le nuove molecole farmacologiche che vengono utilizzate per l'obesità erano già farmaci che si utilizzavano nel diabete, però si è visto che a dosaggi più elevati riescono in qualche maniera a controllare alcuni dei meccanismi che possono essere alla base anche dell'obesità, andando a regolare l'appetito fondamentalmente, andando a regolare il comportamento alimentare, le scelte, e soprattutto andando anche a livello centrale proprio a modulare i desideri di cibo, più diciamo talvolta appunto calorico, più dolce, più salato, insomma il cibo che poi tutto sommato alla fine viene definito il cibo più appagante, ecco. In realtà, ecco, questi farmaci aiutano in realtà ad appagarsi poi con il cibo sano, perché ci si può tranquillamente appagare con il cibo sano. A volte
0: con una, con una carota anziché con le patatine.
1: Ma detta così sembra un po' una battuta, però fondamentalmente è così. Ora anche qui è molto complesso poi doverne parlare in modo da farsi capire, però è anche vero che ci sono alcuni cibi, alcune formulazioni di cibi che sono un po' fatte apposta per andare a stimolare determinati meccanismi, che poi sono le aree corticali fondamentalmente del piacere, per cui certi alimenti effettivamente poi diventano diciamo un desiderio ricorrente, e di solito sono alimenti che sono ipercalorici o salati o dolci, però ecco, ora non è solo quello ovviamente poi la causa dell'obesità, però quello è uno insomma dei tanti problemi che si affrontano. Quindi il punto è proprio questo, cioè quello di cercare di fare in modo che le persone non solo riescano in qualche maniera a controllare, equilibrare la propria dieta, il proprio introito energetico, ma anche che assumano abitudini alimentari molto più sane, perché è quella poi.
0: Allora le chiedo, professoressa Pisciotta, qual è il peso della predisposizione genetica rispetto agli stili di vita?
1: Allora, guardi, in realtà poi lo stile di vita è sempre, diciamo, un po' alla base del problema, nel senso che a volte la predisposizione genetica è proprio quella che va eventualmente a disregolare i meccanismi naturali che generalmente portano le persone a smettere di mangiare quando raggiungono il senso di sazietà, o a un certo punto a scegliere determinati cibi rispetto ad altri, ok? Quindi è vero che poi in una famiglia dove è presente, ricorrente l'obesità, possono sicuramente esserci dei fattori genetici predisponenti appunto un'alterazione di questi meccanismi regolatori naturali. A volte ci sono degli ambienti cosiddetti obesiogeni che vengono creati all'interno di famiglie dove poi purtroppo anche l'abitudine alimentare della famiglia influenza il peso o comunque la condizione patologica.
0: E poi comunque la predisposizione genetica non deve essere una scusa, no?
1: Esattamente. Vabbè, proprio lì che volevo arrivare. Cioè, al netto di alcune sindromi cromosomiche rare, però in realtà a volte purtroppo la predisposizione genetica fa sì che rende la vita un po' più difficile, esatto, senz'altro ad alcune persone rispetto ad altre. Però nel momento in cui c'è il problema, intanto deve essere diagnosticato da persone esperte che sappiano in qualche maniera distinguere tra le varie diciamo cause di obesità, o comunque che cercano di capire per quella persona qual è il meccanismo fisiopatologico alla base. E poi chiaramente però sullo stile di vita si deve agire sempre, perché di solito poi chi ha bene o male un introito energetico pari al suo fabbisogno, o che comunque ha una dieta equilibrata, difficilmente sviluppa l'obesità.
0: Allora le chiedo per concludere, in che modo cambia la presa in carico del paziente quando poi l'obiettivo diventa il miglioramento della salute metabolica e della qualità della vita? Cioè si passa da una logica basata sul peso a una più centrata sulla diciamo sulla salute complessiva, no, dottoressa Pisciotta?
1: Assolutamente sì, perché si passa da appunto una visione come dice lei basata sul peso, e quindi anche molto spesso sull'estetica, ha una visione sia di prevenzione delle complicanze e poi eventualmente di cura delle complicanze nel momento in cui le complicanze si cominciano a far vedere. Parliamo all'inizio di complicanze come la dislipidemia, le alterazioni glicemiche, alcune problematiche legate anche proprio all'apparato muscolo-scheletrico, l'impatto anche psicologico che può avere la patologia, e poi andando avanti diabete, infarto e fino anche a volte purtroppo ad invalidità estreme, ecco. Quindi noi dobbiamo lavorare prima di tutto in prevenzione e poi senz'altro anche in cura, e quindi riuscire ad aiutare una persona a migliorare il suo stile di vita. I primi approcci chiaramente sono sempre la proposta di un riequilibrio della dieta, ma molto spesso poi questo fallisce proprio in relazione ai meccanismi che ho cercato di spiegare prima. Sì, quindi non è una scelta essere obesi, purtroppo a volte si va un pochino al di là di quello che è la consapevolezza e la scelta del paziente. Allora, se noi abbiamo la possibilità di utilizzare farmaci efficaci che aiutino davvero le persone a intanto seguire la restrizione calorica, ma soprattutto anche seguire una dieta più sana, poi chiaramente dobbiamo attuare delle strategie di mantenimento, che sul quale adesso anche tutta la comunità scientifica si sta chiedendo come fare anche con questi farmaci, perché chiaramente poi in un futuro, se vengono sospesi, ormai si è visto che il peso viene riacquisito in relazione al fatto che è una malattia cronica, quindi dovremo trovare delle strategie di mantenimento.
0: Delle altre strade.
1: Nei casi più estremi, esattamente, si possono accompagnare i pazienti anche con eventualmente approcci chirurgici, ecco. Quindi in questo senso l'obesità è una malattia, quindi in una prima fase prevenzione, però stile di vita sempre e personalizzazione invece degli aspetti di cura.
0: Bene, la ringrazio molto, grazie alla professoressa Silvia Pisciotta, consiglio direttivo Società Italiana di Nutrizione Umana. Tra poco sentiremo il dottor

0: Quando si parla di nutrizione in oncologia, il primo pensiero è quello rivolto ai casi in cui la malattia provoca perdita di peso e malnutrizione. Nel tumore al seno, però, la situazione può essere diversa. Sempre più studi mostrano come l'eccesso di peso, l'aumento del grasso viscerale e le alterazioni della composizione corporea possano influenzare la qualità della vita e perfino la prognosi. Per questo alimentazione, attività fisica e monitoraggio dello stato nutrizionale stanno diventando parte integrante del percorso di cura e del follow-up delle pazienti. Ne parliamo col dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU Nutrizione in oncologia. Buongiorno, buon pomeriggio, dottor Filippone.
1: Buon pomeriggio. Benvenuto ai radiotelespettatori.
0: Dottore, perché oggi la nutrizione viene considerata una componente integrante del percorso di cura oncologico? Fino a pochi anni fa era vista soprattutto come un supporto accessorio. Cosa è cambiato?
1: Possiamo partire semplicemente anche dai dati. Le evidenze ci suggeriscono, prego, che circa un terzo dei tumori può essere attribuito o prevenuto attraverso una sana alimentazione. Quindi è fondamentale capire che l'aspetto sia preventivo alimentare, ma anche durante i trattamenti, svolge un ruolo fondamentale sia per la gestione di eventuali effetti collaterali, sia per mantenere un grado di aderenza ai trattamenti che possa poi portare la paziente a completarli in modo efficace. Noi sappiamo che esistono dei pattern alimentari preventivi, compresa la nostra cara dieta mediterranea, ed esistono anche delle evidenze sugli aspetti che riguardano specifici alimenti, ma anche soprattutto la composizione corporea e lo stile di vita in generale, compresa l'attività fisica.
0: Ma in molte forme di tumore il problema principale è la perdita di peso, nel carcinoma mammario si osserva invece sempre più spesso una malnutrizione, ma per eccesso. Cioè, come si spiega il crescente aumento di sovrappeso e obesità tra le pazienti? Quale ruolo giocano sedentarietà, cambiamenti metabolici, terapie?
1: Esattamente. Il caso specifico del tumore del seno, diciamo, ci troviamo di fronte a una sfida metabolica peculiare, cioè a differenza di altre neoplasie che portano appunto a una perdita di peso, la cosiddetta cachessia, cioè un deperimento estremo del paziente, invece nel caso del carcinoma mammario ci si confronta spesso con un paradosso dell'aumento ponderale, cioè la cosiddetta obesità sarcopenica. Già dai nostri dati svolti al centro, diciamo, di chirurgia senologica del Policlinico Gemelli, abbiamo visto che facendo uno screening sistematico delle nostre pazienti, circa il 50% delle nostre donne con una nuova diagnosi sono in condizioni di sovrappeso e obesità, con una composizione corporea, con una massa grassa superiore ai livelli raccomandabili. Sicuramente questo ci suggerisce che lo stile di vita impatta davvero molto in queste pazienti, non solo all'aspetto preventivo ma anche durante i trattamenti. Prendiamo in considerazione gli adattamenti metabolici che possono in qualche modo influire sulla gestione del peso, le terapie stesse, l'apporto, diciamo, calorico superiore a quello raccomandabile, ma in effetti ci sono anche degli adattamenti veri e propri dal punto di vista metabolico, la sindrome metabolica, l'iperglicemia, condizioni prediabetiche, che in qualche modo influiscono proprio sulla composizione corporea delle nostre donne. Quindi ci troviamo davanti a un paradosso per cui abbiamo la necessità comunque di screenare queste donne e seguirle non per una malnutrizione per difetto, ma per contenere la malnutrizione per eccesso, perché sappiamo anche dalle evidenze che il sovrappeso e l'obesità sono comunque dei fattori di rischio anche nel tumore del seno.
0: Ma gli obiettivi principali del supporto nutrizionale durante il percorso terapeutico quali sono? Cioè, si tratta soltanto di controllare il peso corporeo o c'è altro?
1: Assolutamente no, non dipende solo dal peso corporeo, è una delle variabili. Naturalmente gli obiettivi sono quelli di assicurare alla paziente un apporto calorico e di nutrienti adeguato ai suoi fabbisogni che sono anche peculiari. Immaginate una donna in trattamento che va in una menopausa indotta, ha dei fabbisogni che sono specifici, e quindi vanno soddisfatti. Sicuramente il monitoraggio e la gestione del peso svolge un ruolo fondamentale, ma soprattutto è fondamentale durante i trattamenti cercare di mantenere, contenere gli effetti collaterali della chemioterapia, ad esempio. Immaginiamo alla nausea, al vomito, a problemi diciamo gastrointestinali, che sono purtroppo molto frequenti e che spesso inducono delle tossicità tali da sospendere i trattamenti. Dunque, un supporto nutrizionale ci aiuta in ultima istanza a migliorare l'aderenza ai trattamenti, auspicabilmente quindi impattando anche diciamo in modo positivo sulla prognosi.
0: Ma alla luce di tutto quello che ci siamo raccontati, è vero che nonostante le evidenze disponibili, solamente una parte dei centri oncologici italiani dispone di percorsi nutrizionali strutturati? C'è ancora ampio il divario tra raccomandazioni scientifiche e pratica clinica?
1: Questo purtroppo è la verità, nonostante vi siano delle linee guida nazionali, anche internazionali, che appunto raccomandino uno screening nutrizionale, quindi una presa in carico globale del paziente oncologico fin dalla diagnosi, attualmente il panorama italiano è un pochino a macchia di leopardo. Abbiamo delle situazioni virtuose che possono essere anche a livello di singolo ospedale o a livello regionale, però il supporto e lo screening nutrizionale non è ancora garantito a tutti i pazienti. Immaginiamo poi quel gruppo di pazienti dove magari il problema dell'aspetto nutrizionale non è così diretto, almeno in prima istanza, come il tumore del seno, e anche noi diciamo da una survey condotta nei 120 centri di senologia delle breast unit aderenti a Seno Network, abbiamo visto che di fatto l'accesso a un programma diciamo nutrizionale di stile vita è poco rappresentato e molto variegato.
0: Bene, io la ringrazio moltissimo, dottor Alessio Filippone, vice coordinatore del gruppo di lavoro della Società Italiana di Nutrizione Umana, SINU. Tutto, vi lascio a Summertime qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Buon proseguimento di giornata da Vicky Mangone.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17.
2: Giornale Radio News.
3: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la nuova offensiva economica americana contro l'Iran, Teheran annuncia ritorsioni, proteste anche da Cina e mondo arabo, Israele irrompe nell'agenzia dell'ONU per i palestinesi a Gerusalemme, complici del terrorismo, dice Netanyahu, no del Cremlino alla proposta ucraina per un Donbass neutrale, la guerra deve finire, dice a Mosca il ministro Vaticano Gallagher, ricevuto da Lavrov, l'escalation dei prezzi energetici, il governo annuncia una nuova proroga allo sconto sul diesel, Salvini con l'opposizione per una tassa sugli extra profitti.
2: Giornale Radio News.
3: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e Gerardo De Vivo. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporti in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Dura la protesta dalla Cina, ma sentiamo di che si tratta.
4: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo, chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Per Giornale Radio, Laura Supino.
3: Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusione con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono coinvolte in atti di terrorismo operi sul nostro territorio. Le parole shock del premier Netanyahu. Inaccettabile irruzione violata senza preavviso l'immunità diplomatica, protesta l'agenzia delle Nazioni Unite. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro, valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista incontrando i giornalisti al meeting di Rimini.
5: Servono non alcuni milioni, alcuni miliardi. E quindi un contributo, questo dal mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere. Però non basta. Non basta e quindi in attesa che queste maledette guerre finiscano, per me uno scostamento di bilancio che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani è un'ipotesi da prendere in considerazione.
3: Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Dopo 10 metri la caduta si è interrotta sul terrazzino di un appartamento al secondo piano. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. C'è un arresto per la violenza sessuale commessa ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano. Disposti i domiciliari per il presunto responsabile, un 38enne egiziano che lavorava nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I carabinieri lo avrebbero individuato attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza e lo studio dei suoi profili social. Ora lo sport, pallavolo, mentre sono in pieno svolgimento gli europei femminili, con le azzurre già qualificate agli ottavi e alle porte la rassegna maschile co-organizzata dall'Italia assieme a Bulgaria, Finlandia e Romania al via il 9 settembre. Il capitano Simone Giannelli fa il punto sulla condizione degli azzurri alla vigilia del torneo di preparazione che li vedrà opposti a Germania, Cuba e Brasile.
6: Sono contento del percorso fatto, penso che abbiamo messo della buona qualità tutti i giorni di allenamento nel quotidiano, quindi se riuscissimo a continuare così fino all'europeo sarebbe veramente tanta roba che ci mettiamo da parte di riserva per l'europeo. Insomma, possiamo arrivare contenti, felici a giocarci questa bellissima esperienza. Ancora delle cose sono da aggiustare, ovviamente manca poco, quindi stravolgere non si può, però penso che con la testa giusta si può aggiungere ancora qualcosina e questi test saranno importanti per aggiungere questo qualcosina qua.
3: Infine un cenno al tennis, derby azzurro al Winston Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i sedicesimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Intanto al Flushing Meadows, prima dello Slam, è previsto oggi un match esibizione che vede il rientro di Roger Federer a New York dopo 7 anni. Sarà in coppia con McEnroe contro il duo Roddick Agassi. L'elvetico si è allenato ieri con un emozionatissimo Musetti. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio da Erika Ruti, qui con voi al microfono in questo summer time del tardo pomeriggio barra sera, cioè dalle 17 alle 20. Con noi c'è Matteo Respinti in redazione, c'è Samuele Campochiaro in regia. Anche voi ci siete, intanto ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming sull'app di Giornale Radio o dal sito giornaleradio.fm oppure sulle Smart TV. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622. Potete mandarci, come sapete, i vocali brevi sui vari fatti che commentiamo, di cui discutiamo con gli ospiti, oppure potete scriverci due righe e noi cercheremo di darvene conto, o meglio di dare eventualmente delle risposte a voi, ma anche e soprattutto di sentire le vostre osservazioni e farle sentire a tutto il pubblico. Oggi apriamo con i due conflitti più caldi, almeno per le conseguenze politiche e economiche che hanno sull'Italia e sull'Europa, cioè il conflitto in Ucraina, quello in Iran. Ma prima rilassiamoci.

0: che insomma le lacune accumulate sono davvero tante. E che consigli si possono dare a chi sta facendo gli esami in questi giorni?
1: Allora, il primo consiglio lo do anziché agli studenti e agli istituti, cioè di fare come fa l'istituto in cui lavoro io, ovvero fare gli esami di riparazione e relativi scrutini già in luglio, perché di fatto contemporaneamente agli esami di maturità è un periodo in cui la scuola resta aperta, quindi anche economicamente più gestibile, ma soprattutto le nozioni che magari sono poco chiare agli studenti sono più fresche perché le spiegazioni sono più recenti. Quindi una cosa che fra l'altro a Milano ho notato che invale in molti istituti, non solo nel mio, secondo me un accorgimento intelligente, è di terminate le lezioni lasciare qualche giorno di pausa e poi, per chi è stato rimandato, attivare subito i corsi di recupero che di solito durano 2-3 settimane e poi i successivi esami con scrutini. In questa maniera a metà luglio, quando finisce la maturità, finisce anche il periodo degli esami di riparazione. Per chi li fa ad agosto, non lo so, io penso che la prima necessità sia di non farsi prendere dallo sconforto. Per noi che abbiamo, diciamo così, più di 40 anni, mettiamola così, i 2 mesi sono un tempo molto breve, rapido, non ce ne accorgiamo. Per gli adolescenti sono un periodo molto lungo e in generale le estati sono periodi di cambiamenti, di riflessioni, di esperienze, e spesso l'alunno che fa l'esame a fine agosto, molte scuole inizieranno o hanno appena iniziato, inizieranno verso la fine di questa settimana, è lo studente diverso rispetto a quello che a giugno aveva delle lacune.
0: Beh, si spera che abbia studiato tutta l'estate, ecco la verità. Si spera che abbia studiato.
1: No, non accade mai.
0: No, dai, un po' accade, per favore, dai, un po' accade. Solo che l'insegnante non se lo aspetta, non se lo aspetta, e quindi quando accade è una sorpresa. Sì, sono d'accordo. Ma sai che non sono d'accordissimo con la tua proposta, perché appunto c'è poco tempo. Allora, o la scuola riesce ad attivare questi corsi, allora io direi facciamo anche una pausa tra il primo e il secondo quadrimestre, o il primo trimestre e il resto, per recuperare subito, ecco, fermiamoci una settimana, facciamo recuperare chi ne ha bisogno e gli altri vacanza, ecco.
1: Allora, o sono in un istituto che è avveniristico o sono molto fortunato, perché in realtà il mio istituto, ma anche molti altri di Milano, sto parlando di licei, quindi di scuole superiori, lo fanno e funziona, nel
0: Fantastico.
1: Senso che di solito quello che avviene è che noi, adesso non voglio trasformarla in un elogio della mia scuola, anche perché non mi ascoltano tendenzialmente quando intervengo in radio, però di solito noi finiamo il trimestre con la settimana di Natale e dopodiché abbiamo una settimana di pausa didattica al rientro, in maniera tale che chi sa di essere insufficiente ha
0: le 2
1: settimane.
0: È così che si dovrebbe fare. Ma è possibile? Cioè, con i calendari definiti e strutturati, insomma, c'è un'autonomia, ma non così tanto di solito. Una settimana si può fare?
1: Allora sì, c'è un'autonomia che consente di collocare questa settimana, che è di fatto prevista, quindi è perfettamente regolare, nel momento che si ritiene, che si reputa più opportuno. Di solito quando i collegi docenti optano per trimestre più pentamestre, tendono a collocarlo appunto subito dopo il rientro dalle vacanze, perché di fatto la pausa didattica diventa di 3 settimane, cioè materialmente i ragazzi vengono a scuola dal 7 gennaio in poi, però vengono a svolgere una attività
0: perché vengono tutti a scuola.
1: Vengono tutti e poi quindi chi deve ripassare magari viene portato via o si fanno dei gruppetti, si fa spesso anche il peer to peer, molte scuole addirittura
0: traduciamo per i pochi non avvezzi al linguaggio scolastico, peer to peer è quando un ragazzo fra pari appunto si scambiano le informazioni necessarie per imparare, insomma, ecco.
1: Esattamente, e alcune scuole lo fanno anche al pomeriggio. Per i ragazzi del biennio questa cosa avviene sotto la vigilanza dei docenti, diciamo è una sorta di, come dire, insegnare loro come si studia, ecco, mettiamola così, se non che non suoni troppo punitivo. Per chi invece è già nel triennio, di solito quello che avviene è che si organizzano degli spazi, così che il ragazzo bravo in italiano dia una mano al ragazzo meno bravo in italiano, la ragazza brava in matematica dia una mano alla ragazza meno brava in matematica, che in realtà è molto molto efficace, perché fra di loro si capiscono meglio, cioè quantomeno non c'è ostilità, non c'è sospetto, quindi se almeno uno ha capito l'informazione riesce a venire
0: trasmessa. Il problema è se almeno uno ha capito, cioè no, controllare che davvero la ragazza che

0: va bene o il ragazzo che va bene in una determinata materia, però passi davvero tutte le informazioni corrette e poi però la paghiamo anche come insegnante. Vabbè, questa è una mia idea. Vabbè, sì, lo so che si usa tanto il peer-to-peer, però secondo me se ci sono degli insegnanti laureati meglio. Vabbè.
1: In generale, in realtà, se posso aggiungere una cosa rapidissima,
0: io parlerei con te per ore. Figurati.
1: Va bene, grazie. Secondo me il grande problema degli esami di riparazione è, come forse avevamo detto in una nostra conversazione precedente, è che in Italia si tende a valutare l'anno nel suo complesso e lo studente nel suo complesso, cioè si valuta se l'anno è stato superato o meno, e per superarlo tu di riffo di raffa, a un certo punto, che sia a giugno, che sia a luglio, che sia a settembre, devi avere passato tutte le materie. In realtà io non sono affatto ostile a un modello, diciamo, di stampo più anglosassone, magari con un po' di, diciamo così, di coefficiente di buon senso,
0: sì,
1: in più.
0: Sì, sì, ne avevamo parlato,
1: Esatto, suddiviso per materia, ragione per cui se io come ero effettivamente, ho fatto il liceo classico, quindi in chimica, in fisica ero una capra, io se non riesco a ottenere un livello tale da poter garantirmi il passaggio dell'anno successivo in quelle materie, io continuo a ripetere il programma dell'anno precedente, ma ciò non mi ferma dal proseguire col programma di italiano, di filosofia, di greco.
0: Sì, è un po' difficile a livello logistico, ma sarebbe una grande idea, sarebbe molto giusto, l'abbiamo lanciata la volta scorsa, Valditara però al momento non ci ha ancora ascoltato e risposto, credo, su questo, però noi ci riproviamo a proporlo, sono d'accordissimo con te. Senti, ci sono comunque delle novità per il prossimo anno scolastico? Beh, intanto ricordiamo il calendario, come sempre va a regioni, no? Quindi alcune regioni iniziano prima, poi magari fanno più o meno vacanze all'interno dell'anno e così via, quindi i primi a riprendere saranno nella provincia di Bolzano il 7 settembre, poi il 10 Veneto, Trento e Valle d'Aosta, il 14 settembre, che è un lunedì, la maggior parte delle regioni, cioè Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, e il 15 rientreranno anche Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, il 16 Abruzzo, Basilicata e Sardegna, gli ultimi pugliesi che si godranno il sole fino alla vigilia del 17 settembre, quando andranno a scuola. E ci sono delle novità, no? Si parla di introduzione di intelligenza artificiale e anche un aiuto per chi ha bisogno di un sostegno psicologico.
1: Allora, sono novità relative, nel senso che rispetto agli scorsi anni in cui ci sono state novità rilevanti, un esempio per tutte, lo scorso anno il divieto di utilizzo dei cellulari per personale e studenti, quest'anno le novità sono blande, nel senso che in realtà si limitano a sistematizzare e potremmo dire a legalizzare delle usanze, il sostegno psicologico, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per il quale buona parte delle scuole, se non tutte addirittura, ha già dovuto far seguire ai propri docenti dei corsi di aggiornamento, proprio dal punto di vista anche giuridico, per capire cosa si può fare e cosa non si può fare, non solo dal punto di vista tecnico. Quindi diciamo che a me sembra, spero che sia un anno di mantenimento, un po' perché effettivamente è l'ultimo della legislatura, insomma, si sa che i ministri devono badare anche a quello, è più che legittimo, un po' perché bisogna dare atto a Valditara, lo scrivevo proprio in un mio pezzo del Foglio ormai qualche mese fa, che si sia d'accordo o meno con singoli specifici suoi provvedimenti, io con alcuni sono stato d'accordo, con altri non sono stato d'accordo, però ciò non di meno emerge una visione della scuola, cioè nel complesso in questi anni il ministro ha lavorato nel tentativo di ridefinire il modo in cui si va a scuola, nel ridefinire il modo in cui si fa scuola. Ripeto, ciò può piacere, può non piacere, può andare in una direzione che uno può ritenere maggiormente o meno benefica, fatto sta però che la scuola di oggi rispetto a 4 anni fa è effettivamente piuttosto cambiata, basta pensare anche alle linee guida per l'insegnamento, che fanno venire un po' il mal di testa ad alcuni docenti, magari resti ad aggiornarsi o a cambiare l'abitudine, però sono comunque delle indicazioni molto interessanti docenti universitari di vaglia, e quindi sicuramente non delle persone.
0: Poi il ministero ha stanziato 200 milioni di euro, di cui 100 milioni destinati alla famosa formazione continua continua del personale, cioè dei docenti, sì, per promuovere l'uso pedagogico delle tecnologie digitali e prevenire rischi di dipendenza da social media e abusi digitali nei minori. Da un lato però c'è il divieto di utilizzare il cellulare in classe e dall'altro però c'è lo sprone a utilizzarlo in generale nella vita, il digitale e l'intelligenza artificiale e quant'altro. Vabbè, poi c'è questa cosa del supporto psicologico che invece mi sembra interessante, cioè il fatto che ci siano 18 milioni e mezzo di euro per finanziare in particolare gli studenti dell'ultimo anno delle medie, del primo biennio delle superiori, che è un'età abbastanza critica, diciamo, per gli adolescenti, per un supporto psicologico per chiunque ne abbia bisogno. Siamo in chiusura di questo spazio. Volevo una tua osservazione, ma proprio in 20 secondi, sulla proposta di Valditara che arriva oggi sul fatto che l'italiano dovrebbe essere obbligatorio anche per i genitori degli studenti stranieri, per capirsi meglio a scuola.
1: Allora, lo trovo condivisibile, ovviamente per una banale questione di comunicazione.
0: Sì, ma come è applicabile?
1: Fra l'istituzione.
0: Come sarà applicabile?
1: Sarebbe applicabile usando, investendo il denaro, ma soprattutto facendo una cosa che noi tendiamo a non fare, cioè ricordarci che gli edifici scolastici non crollano quando suona l'ultima campanella per poi venire ricostruiti la mattina dopo. Quelle scuole possono essere riutilizzate nel corso del pomeriggio, nel corso della sera. Bisogna investire, perché ovviamente ci sarebbe bisogno di personale non
0: sì,
1: docente.
0: Perché c'è il docente. Il docente d'italiano che ha voglia di fare la sera il corso per i genitori, vorrebbero
1: tantissimi
0: forse
1: neolaureati
0: altri.
1: Secondo
0: ecco,
1: me sì. Cioè ecco, se si fa un piano di investimenti, però secondo me il fulcro è la cosa che si fatica un po' a fare in Italia e vedere le scuole come luoghi di aggregazione della comunità. Lo facciamo solo quando ci sono le elezioni, la scuola è il posto in cui tutti vanno per votare, però in realtà quegli edifici stanno lì e sono lì per 12 mesi all'anno, 24
0: ci
1: ore al giorno,
0: davanti hanno tutti i giorni a volte. Tra l'altro Valditara ha ricordato, tu dici utilizzarle di più. Valditara ha ricordato che è prevista l'assunzione di 1000 docenti per gli studenti appena arrivati in Italia, 13 milioni di euro per il potenziamento dell'italiano, il famoso potenziamento in questo caso della lingua. Grazie, abbiamo veramente sforato, ma ci perdoneranno perché l'argomento è interessante e quindi io ti invito già per le prossime volte in cui parleremo di scuola. Antonio Gurrado del Foglio, grazie davvero.

0: Talking con Zach Hood e Sasha Alex Sloan qui su Giornale Radio. Allora, parliamo di scuola. Ci sono delle scuole un po' particolari, cioè sapete che in Italia c'è la possibilità anche di educare e di istruire i propri figli a casa, quindi educazione parentale, genitoriale, chiamiamola come volete. Però ci sono anche delle strutture, cioè paradossalmente ci sono delle strutture private che con piccoli gruppi creano una sorta di educazione parentale, però dall'esterno della famiglia, riunendo alcuni ragazzi o bambini. C'è un po' il boom di queste scuole. Ci siamo anche chiesti se il boom di queste scuole è collegato al fenomeno dei Novax. In questi giorni si è parlato moltissimo del caso di difterite che appunto era ha purtroppo ucciso una bambina che non era stata vaccinata. Ecco, visto che per iscrivere a scuola o all'asilo un bambino tante volte è necessaria il certificato delle varie vaccinazioni obbligatorie, ci sono dei genitori che, non volendo vaccinare i figli, dicono vabbè, gli do l'educazione a casa. Si è parlato molto di questo fenomeno anche per la famiglia nel bosco, perché appunto loro facevano educazione parentale. Però educazione parentale può essere fatta in maniera così molto spontanea come facevano loro nel bosco, o può essere fatta seguendo i programmi ministeriali. Semplicemente però non si iscrive il ragazzo a scuola, o il ragazzo farà solo, o la ragazza, o il bambino o la bambina farà solo gli esami a fine anno, né prima verrà appunto, cioè studierà a casa in sostanza. E questa cosa ha anche dei vantaggi, no? Quindi se c'è questa tendenza non è solo perché qualcuno non vuole fare la vaccinazione e iscrivere a scuola il bambino. Ne parliamo con Thomas Curto, che è uno studente di ingegneria ed è cofondatore della Fondazione Libera Scuola, che appunto riunisce un po' le persone che vogliono fare o che hanno fatto scuole parentali. Lui è un esempio appunto di ragazzo che è stato istruito a casa. Ciao Thomas, ci possiamo dare del tu?
1: Certo, buonasera a tutti, grazie.
0: Allora Thomas, raccontaci la tua esperienza. Abbiamo purtroppo pochi minuti, però raccontaci la tua esperienza. Com'è stata? Tu da quando hai iniziato a studiare a casa? Da sempre, oppure hai fatto una parte del percorso nelle scuole normali, diciamo?
1: Certo, allora io sono un homeschooler da sempre e nel mio caso fare istruzione parentale mi ha permesso di avere un percorso molto più personalizzato, di approfondire ciò che mi interessava, di gestire diversamente i miei tempi e soprattutto di sviluppare molta autonomia.
0: Da cosa è nata, scusami, questa esigenza che tu hai espresso o che i tuoi genitori hanno deciso di farti esprimere?
1: Allora, da sempre sono stato un ragazzo che si dava sempre da fare. Per diversi anni ho frequentato l'Accademia del Teatro La Scala, sono stato uno scacchista appassionato, ho avuto davvero tante passioni che mi hanno portato ora a un percorso di ingegneria. E diciamo che
0: quindi ti saresti annoiato in un percorso scolastico insieme ad altri che magari facevano un po' più fatica? Era questa la tua ipotesi?
1: No, è semplicemente che l'istruzione parentale ha reso la mia educazione molto più flessibile. Non era un o scelgo la carriera o scelgo l'educazione, ma diciamo c'è stata la possibilità di far convivere queste due cose insieme, in sintonia.
0: Chi è che ti insegnava le cose? Vabbè, tu eri curioso, quindi chiedevi, facevi domande, ci saranno stati argomenti che ti interessavano ancora di più di altri, ma chi insegnava? Cioè avevi una mamma, una nonna, un padre che ti insegnavano le cose a casa, oppure avevi degli insegnanti privati?
1: Questa è la domanda classica, perché purtroppo si pensa spesso che appunto l'istruzione parentale sia replicare la scuola nella propria casa. Ebbene, questo può essere fatto, ma nel mio caso non era proprio così. Il nostro imparare avveniva in spazi diversi, cioè
0: no, però aspetta, stai fermo un attimo, perché io la conosco la legge, cioè anche io ci ho avuto un precettore per 6 mesi praticamente, ma perché stavo saltando anni, io 7 anni ero in quarta, però l'anno che ho fatto col precettore è stato il migliore della mia vita, per cui io sono una fan delle scuole parentali, però se si intendono seguendo il percorso, e ti parlo di 50 anni fa, per cui quando non esisteva l'homeschooling così come viene definito oggi. Però ecco, scuole parentali poi devi fare l'esame, cioè io ho fatto l'esame a fine anno, no? E quindi tu dici vabbè, io imparo in luoghi diversi, vado a frequentare cose che mi interessano, però poi alla fine devi rendere conto all'istituzione scuola.
1: Assolutamente sì, infatti quello che io dico è che l'apprendimento non deve essere confinato alla casa. Noi andavamo in giro, ci incontravamo con altri ragazzi in istruzione parentale, ma anche non significa che se si è in istruzione parentale non si parla più con nessun altro. Facevamo gite, uscite, e studiavamo anche a casa, quindi c'erano compiti per approfondimenti vari. A volte mi confrontavo con dei cari amici che magari erano leggermente più avanti negli studi, e per certe materie, ad esempio la matematica, che alle superiori ho approfondito in maniera piuttosto diciamo specifica, lì una volta a settimana mi incontravo con un tutor, che anche lì carissimo nostro amico, che mi seguiva per questo e per questa materia. E diciamo che in generale è una cosa molto molto flessibile, che però non perde quella concretezza che, come giustamente lei dice, alla fine dell'anno.
0: Allora ti do del lei anch'io, Thomas. Allora passo a lei.
1: Va bene. Che tu dici, alla fine dell'anno si traduce nell'esame di idoneità. Quindi diciamo che è proprio un cambio di prospettiva. Non è che se io esco di casa non imparo più, ma io posso imparare ovunque, sia in maniera più strutturata che in maniera meno strutturata.
0: Fino a che età sei andato avanti così? Cioè sempre, e adesso studi per conto tuo, adesso che sei studente di ingegneria, o dal liceo hai cominciato a seguire i corsi a scuola?
1: Ah, ripeto, non ho seguito corsi, si trattavano di videochiamate una volta a settimana, semplicemente per...
0: E adesso con l'università come ti organizzi? Studi per conto tuo o vai in facoltà?
1: Allora, faccio entrambe le cose, perché essendo appunto fondatore della Fondazione Libera Scuola sono impegnato in diversi progetti e iniziative, e questo è davvero una grande cosa, per cui bilancio tra le due cose, e devo dire che sono molto, molto felice di entrambe le cose.
0: Va bene, ok, sei un po' misterioso su alcuni aspetti, ma del resto abbiamo poco tempo, quindi ti va bene, te la do buona. Senti, grazie mille, magari torneremo a parlarne, perché è un argomento che merita di essere approfondito. Quindi hai notato comunque in 15 secondi, hai notato anche tu un boom delle scuole parentali, cioè di chi organizza piccoli gruppi e non a casa, ma per fornire un appoggio a quei genitori che dicono: io non voglio iscrivere a scuola, però voglio qualcosa di diverso che ricrei un po' l'ambiente familiare.
1: Ah, in questo dirò che appunto noi ci occupiamo di sostenere la libertà educativa, e queste scuole parentali diciamo che sono un qualcosa di diverso. L'istruzione parentale riguarda la responsabilità sui genitori, queste strutture diciamo sono un qualcosa di esterno che a volte si confonde con l'istruzione parentale, ma sono due cose diverse.
0: Ok, va bene, chiarissimo. Grazie mille Thomas Curto, alla prossima. E tra poco noi andiamo avanti a parlare di scuola, con una scuola a indirizzo musicale molto particolare.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa, e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa, con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: E va bene, ogni tanto mi lascio anche andare a, come dire, osservazioni personali, ma anche delle confidenze, delle confessioni. Ebbene sì, anche quella sulla mia fascia d'età. Vabbè, ma dai, più o meno lo sapete, no? Che non ho 20 anni. Dai, ok, va bene. Allora, tra poco parliamo di una scuola un po' particolare. La musica, sapete che è importantissima nello sviluppo del cervello, quindi prima si comincia meglio è. Si deve cominciare da piccolissimi ad amare la musica, questo è più facile, e a eseguirla, a imparare un po' come funzionano i tasti di un pianoforte, le corde di una chitarra, il più presto è meglio è. E poi parliamo anche con il garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, che ci spiegherà come vengono formati i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati, che a loro volta possono avere un percorso di integrazione che passa anche attraverso la scuola e la formazione. E poi avremo anche un'ultima ora dalle 19 alle 20, molto interessante, tra poco.

0: con Boulevard of Broken Dreams qui su Giornale Radio. Io sono Eri Garuti, c'è dall'altra parte del vetro, sì, c'è un vetro, c'è veramente un vetro, e c'è Samuele Campochiaro e poi c'è anche Matteo Respinti in redazione. E continuiamo a parlare di scuola, questa volta di una scuola che integra la musica molto molto presto, e questo può avere vantaggi anche in altri ambiti cognitivi ed educativi. Quindi una scuola che adotta, anzi tante scuole che adottano un metodo, un modello SIMUS. Ci facciamo spiegare di cosa si tratta. Scusate se in questo momento sto aprendo mille finestre sul mio PC. Ci facciamo spiegare tutto da Francesco D'Aprea, che è un pianista e un educatore musicale, fondatore e direttore artistico di questa SIMUS, Scuole dell'Infanzia a Indirizzo Musicale. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera,
0: benvenuto,
1: grazie.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora, intanto che cos'è? È un metodo? È una scuola? È un insieme di scuole?
1: Sì, allora SIMUS, lei ha egregiamente introdotto, in realtà è una rete di scuole dell'infanzia di indirizzo musicale. Sono delle scuole che adottano dei protocolli operativi e acquisiscono lo status di indirizzo musicale, realizzando poi una serie di interventi nella propria quotidianità, ecco. Quindi è una curvatura didattica.
0: Ma si comincia prestissimo e si comincia con lo strumento più naturale del mondo, cioè il canto, giusto? E il movimento.
1: Esattamente, esattamente. Puntiamo a fare musica attraverso il proprio corpo, quindi la voce, body percussion, ma in realtà anche strumentario ORF, il classico
0: body
1: strumentario
0: percussion officioso. Per chi non mastica l'inglese, vuol dire prendere il proprio corpo e farlo utilizzarlo come percussione, giusto?
1: Esattamente, esattamente. Quindi si passa prima proprio dal fare, quindi non si spiega al bambino che cos'è magari la pulsazione, che cos'è la durata musicale, piuttosto lo si fa facendolo vivere, quindi attraverso la percussione del proprio corpo, di uno strumentario, di oggetti di utilizzo appunto quotidiano. Quindi è un approccio molto trasversale, ma più che altro esperienziale, direi.
0: E questo già dall'asilo.
1: Sì, si investe tanto, diciamo, in questa direzione, le indicazioni ministeriali, le nuove indicazioni stanno spingendo tanto anche in questa direzione, quindi lavoriamo e crediamo tanto che lavorando con la fascia appunto 06 si possa poi trarre dei risultati anche poi per il futuro, ecco. Quindi è prettamente pensato per questo target, per i bambini appunto 06 anni.
0: Bene, benissimo. Quindi ci sono ben 100 scuole, istituti che hanno aderito, e il progetto da quanto tempo va avanti? Come è cominciato?
1: Sì, allora va avanti ormai il quarto anno di sperimentazione qui in Italia. Esistono modelli analoghi in altre nazioni a noi cugine, come si pensi in Germania, esiste già dal lontano 2005 il primo asilo musicale, è stato fondato da Barenboim, un noto direttore d'orchestra.
0: Certo.
1: E adesso qui in Italia, insomma, sono ormai 4 anni di sperimentazione e anche, direi, consolidamento dell'impianto didattico.
0: E quindi avete consolidato quindi il metodo che è giusto utilizzare. E poi che cosa si è scoperto? Cioè, si vede che effettivamente questa musica, questo suono può aiutare a sviluppare anche le capacità cognitive in generale?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Questo, prima di dirlo noi stessi, lo dice anche la neuroscienza, in realtà, con tanti studi al riguardo, che la musica comunque in età precoce influisce positivamente e lavora su vari livelli cognitivi proprio del bambino. Quindi si lavora sia per il benessere proprio psicofisico, sia per il senso di cooperazione, la socialità. Quindi sono tanti i livelli su cui si va poi a lavorare grazie alla musica.
0: Molto molto interessante. Quindi potete anche come dire, misurare questo fenomeno, o è possibile in altri contesti?
1: Sì, in realtà noi abbiamo reso tutto l'impianto misurabile, quindi qualsiasi cosa che facciamo, qualsiasi iniziativa che sia formativa, attività musicale, attività con le famiglie, con i genitori che vengono tanto coinvolti, tutto è misurabile, dalla classica raccolta di feedback a studi in loco attraverso i nostri referenti territoriali. Quindi tutto è misurabile, anzi mettiamo tutto nero su bianco proprio per convalidare il più possibile l'intero impianto, ecco.
0: Poi c'è uno spin-off del vostro progetto, chiamiamolo così, che riguarda l'inclusione, no? Quindi magari chi ha qualche difficoltà in più che può essere aiutato con la musica, come succede nella musicoterapia.
1: Sì, proprio così, esatto. Abbiamo attivato dal 2025, quindi fondamentalmente molto giovane, uno spin-off, è giusto magari definirlo così, che si chiama appunto Suono, Centri Musicoterapici Italiani. Attualmente sono 3 i centri attivi, a Mantova, a Santa Maria Capvetere e a brevissimo verrà inaugurato il 3° a Scafati, in provincia di Salerno.
0: Cosa si fa in questi centri? Perché vedo che in realtà di solito si parla di bambini, di persone in uno spettro autistico, però ci sono anche pazienti con patologie particolari, donne in gravidanza, anziani, cioè c'è un po' di tutto, no? Che tra i target che possono accedere a percorsi di musicoterapia e possono averne un beneficio.
1: Sì, assolutamente. Rispetto all'impianto Simus, che è prettamente pensato per la fascia 0-6, con il brand Suono, con i centri musicoterapici, lavoriamo in modo molto più ampio, con un ventaglio, appunto, come diceva, tocchiamo vari target, quindi lavoriamo sia assolutamente con bambini, con adolescenti, con ragazzi, appunto, ma anche esternamente ai centri, ad esempio attraverso presso le RSA oppure case famiglia, insomma, quindi anche all'esterno del centro. La musicoterapia in realtà è molto trasversale, perché anche essa, seppur lavora su un piano diverso, ecco, non su un piano educativo, perché qua parliamo, entriamo in un altro mondo, ecco, che è quello terapico, e la nostra è un po' anche una missione con questi centri pilota attualmente, perché la musicoterapia in Italia è ancora non molto diffusa, nel senso l'utenza ancora non conosce cosa realmente concretamente si può fare e cosa si può raggiungere con la musicoterapia. Quindi uno dei nostri obiettivi è appunto anche sensibilizzare il territorio, le persone, e comprendere appieno le potenzialità di questa pratica appunto terapica.
0: Le 100 scuole aderenti più o meno in quali territori si sviluppano? In tutta Italia, immagino.
1: Sì, attualmente in tutta Italia, in tutte le regioni. Quest'anno abbiamo coperto anche le regioni che fino a poco fa erano ancora vergini, appunto, e quindi copre l'intero territorio nazionale, sia con scuole paritarie che scuole pubbliche.
0: Perfetto, allora io direi che chi vuole maggiori informazioni può andare sul sito SIMUS, cioè SIMUS.it, e vi trova come scuola dell'infanzia di indirizzo musicale e poi tutte i sottocapitoli, diciamo, delle vostre attività che sono ben spiegati sul vostro sito.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi voi siete disponibili a dare ulteriori informazioni a chiunque le voglia, immagino. Grazie a Francesco D'Aprea di SIMUS.
1: Grazie a lei, grazie a tutti voi.
0: Buon lavoro e buona serata.
1: Grazie.
0: E noi abbiamo la nostra di musica, in questo caso Jenny con Less Than a Lover.

0: Abbiamo parlato tanto di formazione, di educazione, di istruzione in quest'ora e vogliamo dare uno sguardo anche a tutto ciò che viene fatto per la formazione dei ragazzi che arrivano in Italia non accompagnati, e quindi i famosi minori stranieri non accompagnati che secondo la legge hanno bisogno di un tutore volontario, una figura che viene formata in molte regioni italiane, ad esempio in Piemonte, ma vogliamo sapere anche in quali percorsi può essere inserito il minore straniero che viene in Italia per studiare e poi lavorare, o comunque ha bisogno di imparare la lingua, ha bisogno per integrarsi di un percorso di formazione e di istruzione. Ne parliamo con Giovanni Ravalli, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. Grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori, piacere.
0: Grazie.
1: Sono Giovanni Ravalli.
0: Perfetto, Giovanni Ravalli, allora noi stiamo parlando da un'ora di istruzione. Quando ci sono ragazzi stranieri che arrivano in Italia non accompagnati e vengono, diciamo, intercettati dalle strutture, dagli enti preposti a inserirli in un percorso di integrazione, cosa succede? Che cosa può essere proposto a questi ragazzi anche a seconda della loro età?
1: Bene, intanto il quadro normativo è molto chiaro. La sorgente della tutela dei minori stranieri non accompagnati a livello nazionale si trova dentro la legge Zampa, la legge 47
0: sì.
1: del 2017, che norma in questo caso l'aspetto specifico legato ai minori stranieri non accompagnati. Questa legge ha messo in carico ai garanti delle regioni il compito di selezionare, formare e poi trasmettere al Tribunale dei minori coloro che sono ritenuti idonei al ruolo di tutore o di tutrice dei minori stranieri non accompagnati. Perché? Perché c'è stata una grande intuizione nell'affiancare a questi ragazzi che arrivano magari dopo viaggi tremendi, soli, affiancare una figura di riferimento che è il tutore. Di fatto il tutore diventa un ponte straordinario verso l'integrazione, perché diventa il punto di riferimento fondamentale, anche se questi ragazzi nella maggior parte dei casi sono accolti in strutture dove c'è un'accoglienza di tipo comunitario, spesso specifica per i minori stranieri non accompagnati, dove c'è tutto un percorso che mira a costruire autonomia e che sfocia poi nell'inclusione.
0: Sicuramente allora è molto importante per l'integrazione la conoscenza della lingua e la formazione, quindi anche la conoscenza dei diritti e doveri di ogni cittadino aspirante tale.
1: Esatto, è il primo passo, l'acquisizione di competenze linguistiche, si punta al conseguimento della almeno licenza media, poi si punta anche all'avvicinamento al mondo del lavoro con tirocini professionalizzanti, si aiuta il minore a orientarsi all'interno del perimetro dei vari servizi territoriali e devo dire che siamo fortunati perché la Regione Piemonte è davvero all'avanguardia. Io do solo qualche dato così che i nostri radioascoltatori riescano a inquadrare il lavoro svolto nella nostra
0: certo.
1: Regione. Noi siamo passati dal 47% di minori stranieri non accompagnati seguiti da un tutore, siamo passati dal 47% del 2024 al 63%. Questo è un dato a livello nazionale che colloca il Piemonte tra le regioni più virtuose d'Italia.
0: Certo,
1: questo è il frutto
0: perché spieghiamo,
1: di un grande lavoro.
0: Spieghiamo che chiaramente alcuni ragazzi sfuggono alle maglie delle istituzioni, diciamo, e quindi non vengono inseriti in questi percorsi perché magari vogliono andare in un altro paese, quindi aspettano
1: sì.
0: l'occasione per attraversare la frontiera dopo essere arrivati in Italia, però ci sono anche quelli che cadono vittime di una sorta di racket, dello sfruttamento. Quindi quando si riesce invece a inserirli in un percorso di integrazione, è molto importante sia per tutelare loro, sia direi per tutelare la collettività, no? Perché l'integrazione è sempre la base per evitare degenerazioni, devianze e quindi anche criminalità. È molto importante prevenire anche attraverso l'istruzione, attraverso il monitoraggio, perché poi io so che i tutori, adesso entriamo anche a parlare del lavoro dei tutori, di come vengono formati, io dico il lavoro anche se è un lavoro volontario ovviamente, hanno il compito di sostenere questi ragazzi ma anche di monitorare il loro comportamento e soprattutto le loro, come dire, aspirazioni, capacità, ciò che possono realmente arrivare ad ottenere inseriti in un percorso di istruzione, di formazione e anche un domani di lavoro. E non sempre ci si riesce, no? Ci sono dei casi in cui purtroppo questi ragazzi arrivano in Italia con l'idea di raggiungere uno zio che poi magari non è lo zio, ma è un personaggio che li ha in qualche modo reclutati attraverso la loro famiglia nel paese d'origine, per venire a fare dei lavori in nero e quindi in maniera sommersa e oppure addirittura lavori illeciti.
1: È chiaro che la criminalità mette gli occhi su questi ragazzi perché sono di fatto dei soggetti ancora più vulnerabili. Il compito nostro istituzionale è quello di creare una rete di protezione. L'obiettivo è di integrare il 100% dei minori stranieri non accompagnati. Io insieme a uno staff di collaboratori che fa capo al Consiglio della Regione Piemonte, al mio settore e a un gruppo di partner istituzionali, cerchiamo di mettere in campo tutte le risorse e le condizioni perché questa integrazione avvenga. È chiaro che di fronte alla libertà del soggetto che sceglie comunque altre strade, nulla possiamo
0: certo,
1: se
0: certo.
1: Non c'è, ma infatti, se non c'è la collaborazione,
0: già riuscire a intercettare più del 50 o del 60% di questi ragazzi e inserirli in percorsi giusti, corretti, mi sembra già un ottimo risultato. Ecco, i tutori introdotti dalla legge Zampa, quindi quasi una decina d'anni fa ormai, però sono tutori volontari, quindi ci vuole una forte motivazione, bisogna seguire un corso e bisogna poi dare disponibilità di fatto al tribunale, alle istituzioni per essere a supporto di questi ragazzi.
1: Funziona così, c'è un bando sempre aperto sul sito del Consiglio della Regione Piemonte a cui ogni cittadino che abbia già compiuto i 25 anni di età e che abbia almeno il titolo di diploma della scuola secondaria di secondo grado può accedere e dà di fatto la sua candidatura. Avviene un primo colloquio con il garante e in seguito a questo colloquio l'aspirante tutore inizia un corso di formazione in modo che abbia almeno l'ABC di tutte quelle competenze dal punto di vista giuridico, del diritto amministrativo, ma anche va nella sfera antropologica, quindi diritto internazionale. Sono 6 incontri, il primo inizierà sabato 19 settembre presso l'aula B3 del campus Einaudi di Torino. Il corso nasce da una convenzione di cooperazione che vede numerosi attori attorno al garante come le università, l'Università Unito, l'Università del Piemonte Orientale, le principali fondazioni del territorio, il Consiglio regionale, la Giunta, il garante per la Valle d'Aosta, perché lo facciamo insieme con la Valle d'Aosta,
0: Piemonte, Valle d'Aosta. Certo, esatto. Parliamo anche, noi abbiamo un pubblico nazionale, quindi ovviamente ognuno si può informare se è interessato, se nella propria regione esistono questi corsi, dovrebbero esistere ovunque, però sappiamo che alcune regioni sono un po' più, come dire, restie a organizzare, o almeno non li organizzano e non li promuovono così tanto come il Piemonte, che davvero, come diceva lei, è all'avanguardia. Ebbe il record, mi ricordo, il primo anno ebbe il record di iscrizioni rispetto a tutte le altre regioni. Ecco,
1: sì, noi nel corso del 2025, quindi lo scorso anno, abbiamo avuto circa 100 adesioni, che sono numeri molto importanti, perché queste persone lo fanno gratuitamente, spinte da un alto senso civico, con una passione per fare del bene concretamente, perché oggi ce ne accorgiamo, no? Come certo. Tanti i leoni da tastiera, no? Però poi concretamente nessuno decide di impegnarsi per aiutare, migliorare in questo caso la situazione.
0: E anche per prevenire, come dicevamo, le derive possibili se i ragazzi vengono abbandonati a loro stessi, più o meno. Ecco.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: noi siamo in chiusura per quanto riguarda il Piemonte, quindi il 19 settembre, se non sbaglio, mi pare che abbia detto che inizia il corso, però prima bisogna iscriversi, quindi bisogna dare la propria disponibilità, superare una sorta di colloquio introduttivo,
1: esatto.
0: Ecco, se tutto va bene, se uno insomma non ha commesso reati e se è disponibile, se è una persona normale, diciamo, può partecipare, fare questo corso, imparare tantissime cose e poi decidere alla fine del corso se è quello che davvero vuole fare, aiutare come tutore volontario i minori stranieri non accompagnati. Quindi
1: e
0: basta guardare
1: con
0: il
1: una
0: sito,
1: frase.
0: Sì.
1: Fare sì. Il bene fa bene soprattutto a chi lo fa.
0: È vero, è verissimo, Giovanni Ravalli. Allora, come
1: sito Regione Piemonte, consiglio Regione Piemonte, c'è il
0: e poi sì, basta guardare
1: garante,
0: su Google, secondo
1: infanzia,
0: me
1: basta guardare su Google.
0: Perfetto.
1: È un'ottima occasione, grazie.
0: Va
1: per
0: bene.
1: L'invito,
0: iscrivetevi, grazie a lei dottor
1: Ravalli,
0: grazie al garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. Lasciamo spazio al notiziario.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 19 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: accise, il governo annuncia una nuova proroga, l'Italia chiama Bruxelles per una tassa sugli extra profitti, l'opposizione incalza, basta aspettare l'Europa, la Russia dice no al piano per un Donbass neutrale, ma a Mosca ora si parla di negoziati, presente il capo della CIA e il ministro degli esteri Vaticano. Le nuove sanzioni americane contro l'Iran, coro di proteste dalla Cina al mondo arabo e il Canada annuncia tariffe al 50% sui prodotti statunitensi. Poker dell'Little Volley femminile, stavolta è la Slovacchia, vittima del 3-0 azzurro.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Daniela Ubaldi e Gerardo De Vivo. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
6: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
7: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
5: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Trump. Il premier Carney ha annunciato decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Leonardo Del Vecchio abbandona Luxottica. Sentiamo.
8: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Uno dei figli più in vista del fondatore ha rassegnato le dimissioni con una lettera al presidente AD del gruppo italo-francese Francesco Milleri, in cui non mancano accuse per una gestione aziendale definita distante e impersonale. Sullo sfondo il conflitto mai risolto tra gli 8 eredi sull'esecuzione del testamento del fondatore scomparso 4 anni fa. E poi ci sono le tensioni con Milleri e il CDA che pochi mesi fa hanno bloccato un suo tentativo di salire nel capitale della controllante Delfin. In un altro passaggio Del Vecchio precisa meglio infatti la natura del suo passo indietro. Lascio avendo terminato l'incarico alla presidenza di Ray-Ban e dopo aver fatto bene il mio lavoro, scrive, ma fa anche capire come la partita non sia chiusa. Continuerò ad esercitare fino in fondo la mia responsabilità di azionista, dice. Del Vecchio tiene il 12,5% di Delfin, coinvolta in pieno nel risico bancario di questi giorni. Assieme ad Exilus, la holding controlla il 17% di Monte dei Paschi, il 10% di Generali, il 2,7% di Unicredit. Del Vecchio potrebbe dunque avere ancora una voce in capitolo determinante nella vicenda. Per Giornale Radio, Laura Supino.
5: Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Ora parliamo di un'impresa storica per l'archeologia subacquea. È partita la missione internazionale UNESCO sui fondali della Repubblica Dominicana alla ricerca delle navi di Cristoforo Colombo.
9: C'è qualcosa nei fondali della baia di La Isabella nella Repubblica Dominicana, che ospitò il primo insediamento spagnolo fin dal lontano 1493, a pochi mesi da quell'approdo di Cristoforo Colombo nell'isola di San Salvador, che datò ufficialmente la scoperta dell'America. Esplorazioni condotte nel 2024 e nel 2026 hanno individuato oltre 40 anomalie su quel fondale, indizi sufficienti per far partire una missione UNESCO alla ricerca degli antichi galeoni legati al secondo viaggio di Colombo, che potrebbero nascondersi lì tra i relitti risalenti al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. A inizio 2027 una commissione mista ispano-domenicana dovrà definire i finanziamenti necessari per le operazioni. In caso di ritrovamento di reperti, questi saranno sottoposti alle disposizioni della Convenzione UNESCO del 2001 e saranno determinanti per la valorizzazione del sito, che mira una candidatura a patrimonio dell'umanità. La protezione dell'ambiente marino sarà fondamentale anche per il salvataggio dei galeoni, che andranno lasciati in situ e nell'ambiente originario. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari al posto di Antropova. La schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
10: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
5: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardri. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Ed eccoci nella nostra terza ora, siamo insieme fino alle 20, io sono Erika Ruti, poi c'è Matteo Respinti in redazione e c'è Samuele Campochiaro in

sentenza anche per l'inchiesta principale, cioè quella sul delitto di Chiara Poggi. E poi in quest'ora dedicheremo, come sempre facciamo, uno spazio a un'associazione che parla proprio di temi legati all'attualità, perché parla di persone scomparse e della loro ricerca. E chiuderemo invece con un'iniziativa che guarda al turismo, per chiudere con una pagina più serena il nostro programma. Tra poco.

0: Weeknd con Save Your Tears. Abbiamo con noi Alessandro De Giuseppe, giornalista inviato delle Iene, che si è occupato tantissimo del caso di Garlasco e continua ad occuparsene. Ciao Alessandro, grazie per essere con noi.
1: Ciao Eri, grazie a te, grazie ai tuoi radioascoltatori, buonasera a tutti.
0: Allora, è sempre un piacere parlare con te perché tu ovviamente ne sai parecchio, anche se mi hai detto, ci siamo sentiti prima, mi hai detto ma insomma io voglio occuparmi delle cose concrete, non tanto di queste polemiche, di queste accuse reciproche tra una parte e l'altra, però dobbiamo anche dire qualcosa su questo perché si è toccato un livello, un punto che davvero può essere di non ritorno, diventa una notizia anche questo scontro tra avvocati, se vogliamo, ecco. E quindi ricapitoliamo un po' per quelli che non hanno seguito gli ultimi dettagli. In questi giorni insomma si è saputo esattamente che cosa c'è nell'esposto di Stefania Cappa e altri contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, in cui sei tirato in ballo anche tu, Alessandro De Giuseppe, sì, e Francesco Marchetto, ex comandante della stazione carabinieri di Garlasco, perché insomma vi si accusa di avere orchestrato una teoria che poi avrebbe influenzato le trasmissioni, sì, e anche influenzato, come se i giornalisti appunto si facessero influenzare, no, così, ma soprattutto avrebbe potuto influenzare anche la procura a dirigere le indagini. Ma ieri si è saputo anche qualcosa di più particolare, cioè che in realtà appunto replicare

0: dedicando a una trasmissione in cui Milo Infante dava informazioni su questo esposto, entrando nei dettagli, l'avvocato Tizzoni e il suo collaboratore Reale hanno replicato in sostanza dicendo che l'informazione che loro e che la famiglia Poggi, di cui appunto l'avvocato Tizzoni è il rappresentante per la parte civile, avevano avuto informazioni che adesso spiegheremo, dopo una tua trasmissione, cioè dopo la trasmissione che le Iene hanno fatto il 24 maggio del 2022, un grande speciale sulla questione di Garlasco.
1: Intitolato Garlasco, due punti, la verità di Alberto Stasi. Allora, quando io e noi delle Iene entriamo in carcere a intervistare Alberto, ma è tutto strano. Se noi andiamo a vedere le date, adesso io spero che la mia memoria non mi inganni, perché come tu hai anticipato, io sono attento a quello che devo fare e poco attento alle chiacchiere. Bisogna fare i fatti, mai come in questo momento, e credo che il dibattito si sia abbassato a livelli penosi, lasciami dire, però la memoria non mi inganna. Allora, in questo comunicato dell'avvocato Tizzoni e del dottor Reale si specifica che Tizzoni era a conoscenza del fatto che De Rensis fosse già nel team difensivo di Stasi dal 24 maggio, l'avrebbe saputo in quella sera, non si sa da chi. Lui parla di una fonte giornalistica che non specifica, dice che lo farà nelle sedi opportune.
0: Ecco, aspetta un attimo, ti fermo perché scusa, prima ho spiegato una parte ma non ho finito la spiegazione, quindi magari la gente dice ma perché, cioè non si capisce, non l'ho spiegata bene, perdonami. Quindi De Rensis entra nel team difensivo di Stasi a inizio 2022, ma non lo sa nessuno, così lui dice, no? Tra l'altro,
1: allora, il 27 giugno 22 c'è un'istanza che presenta De Rensis con la carta intestata del suo ufficio. Allora, fino al 27 giugno 22 Antonio De Rensis è anch'egli legale di Alberto Stasi nel procedimento pendente dinanzi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo. Quel giorno, il 27 giugno 22, da solo, su carta intestata del proprio studio, deposita un'istanza e chiede le registrazioni audio delle intercettazioni ambientali telefoniche a carico di Andrea Sempio, quelle dell'indagine archiviata in fretta nel 2017. Che erano state negate all'avvocato Bocellari. Fino a quel momento, a sapere appunto del fatto che De Rensis facesse parte della difesa di Stasi era il dottor Fabio Napoleone, procuratore capo di Pavia del dicembre 21, e pochi altri. Io, l'avvocato Bocellari, pochissimi altri. Quindi
0: tu spieghiamo perché tu, non perché sei il giornalista più sul pezzo del mondo, ma perché avevi creato il link, cioè tu lo conoscevi De Rensis come avvocato del caso Pantani, no?
1: Sì, allora De Rensis sapientemente riapre il caso Pantani nel 2014. Noi raccontiamo di Pantani alle Iene e raccontiamo dei fatti di Madonna di Campiglio e poi raccontiamo della morte di Marco Pantani in quel di Rimini. A riaprire il caso fu Antonio De Rensis. Io andai a cercarlo perché non avevo la figura dell'avvocato e chiesi alla mamma di Pantani: Tonina, posso parlare con l'avvocato che ha riaperto il caso dalla scena del ritrovamento del corpo senza vita del povero Marco Pantani? E incontro Antonio De Rensis. Mi rendo conto della sua straordinaria capacità, andiamo in empatia e lavoriamo insieme su Pantani. Arriva il momento in cui Stasi va in Corte Europea e Stasi non ha più soldi e la Bocellari mi chiede: conosci un legale, perché c'è bisogno di un altro legale? E io dico alla dottoressa Giada Bocellari: guarda, c'è questo avvocato Antonio De Rensis con il quale ho collaborato, che è una persona estremamente in gamba, uomo integerrimo al di là dello straordinario professionista che io stimo, se vuoi parlargli poi vedete voi senza impegno. Io chiedo a De Rensis, che ricordo a tutti che agisce ancora oggi pro bono, che se gli interessa entrare a far parte eventualmente, però questa cosa è di competenza di Alberto Stasi e di Giada Bocellari. Giada Bocellari e Alberto decidono, hanno sempre deciso, Giada sta con Alberto da sempre, faceva la praticante dal professor Giarda quando questa vicenda è cominciata.
0: Certo.
1: Dopodiché da lì loro si vedono, io esco di scena, io ho semplicemente segnalato a Antonio De Rensis, che stimo ovviamente, con cui ho rapporti anche nella vita normale ovviamente, no? E quindi succede questa cosa, ma fino all'istanza che lui deposita per chiedere
0: i famosi CD, sì, con le registrazioni, perché dice,
1: che
0: nessuno lo sapeva, tu dici.
1: Ecco, lo sapevano in pochissimi, nessuno lo sapeva, tant'è che l'8 luglio viene autorizzata, cioè Napoleone concede la consegna di questi CD audio, e l'8 luglio il procuratore aggiunto Venditti autorizza la cancelleria alla realizzazione delle copie da consegnare all'avvocato De Renzi.
0: Su richiesta di Napoleone, però, cioè anche Venditti ha collaborato, ha fatto materialmente questa consegna perché gliel'aveva chiesto Napoleone.
1: Esattamente, poche ore dopo l'avvocato Tizzoni, se la mia memoria non mi inganna, che con Sempio non è che dovrebbe centrare nulla, che ha poco a che fare, sa già di questo fatto, cioè che De Renzi fa parte insieme del team difensivo di Stasi, e informa il dottor Paolo Reale, che è consulente tecnico della squadra di Tizzoni, nonché cugino di Chiara Poggi e di Stefania Cappa. Allora, la domanda che mi viene è: come sia filtrata così rapidamente dalla procura di Pavia fino a Tizzoni questa notizia resta, per quanto mi riguarda, un dato non documentato. Quello che è certo, perché lo scrive Stefania Cappa nel suo esposto, è che Reale la informa il giorno stesso, cioè l'8 luglio.
0: Sì, infatti.
1: Ora però dal comunicato di Tizzoni congiuntamente Reale dice che ne era già al corrente il 24 maggio. La serata della nostra trasmissione.
0: Lui dice dopo, ecco, il comunicato di Tizzoni Reale dice: io lo sapevo dal 24 maggio, dopo la trasmissione delle Iene. Quindi dopo la trasmissione si sono messaggiati con qualcuno che lavorava alle Iene? Questa
1: no,
0: è un'ipotesi.
1: No, lui dice
0: lo so, scusa, finisco solo per riportare quello che dicono nel comunicato Tizzoni Reale, sembrano far capire questo, dico, da fonte giornalistica dicono che riveleremo nelle sedi opportune, come hai ricordato anche tu prima. Tu escludi quindi che ci sia stata un'uscita di questa informazione dalla redazione delle Iene?
1: Da noi, allora, quello che facciamo sul delitto di Garlasco da 10 anni a questa parte lo sa Davide Parenti, capo progetto delle Iene da sempre, Riccardo Festinese, capo autore, e Alessandro De Giuseppe, io. Quando c'erano in questo team anche Luigi Grimaldi, che è stato autore da noi e abbiamo cominciato insieme questo lungo percorso di racconto e di analisi e di indagine, certo. Eravamo in 4 a saperlo, in 3. E alcune cose che abbiamo raccolto non sono neanche nel server delle Iene, ma vengono custodite su hard disk di cui siamo in possesso.
0: Certo.
1: E materiale che abbiamo consegnato.
0: Quindi stiamo a vedere che cosa verrà rivelato, se verrà approfondito anche questo aspetto nelle sedi opportune, come si suol dire.
1: Io credo che sia un maldestro tentativo. Io arrivo con queste persone in grande difficoltà, Eri, te lo dico chiaramente, non ho nessuna difficoltà a raccontarlo anche ai tuoi radioascoltatori. Onestamente.
0: Beh, ma perché in difficoltà? Cioè, voglio dire, allora, tutta l'Italia si chiede.
1: Ma cosa c'entra Tizzoni con Sempio? Cioè, la notizia
0: appunto,
1: non era tanto che De Renzi fosse entrato.
0: Appunto.
1: Allora, la notizia non è tanto che De Renzi fosse entrato nel team difensivo di Stasi, notizia che sull'esposto di Stefania Cappa porta la data dell'8 luglio, e questo mese e mezzo di gap è abbastanza significativo. Perché tirano in ballo il 24 maggio dopo la nostra trasmissione? Per me è un tentativo, a mio avviso maldestro, questo è il mio pensiero, potremmo chiarirci in ogni dove, non c'è nessun problema, maldestro di avvelenare i pozzi. Che senso ha? Il senso ha che noi dopo la nostra trasmissione, la fonte la dirà, va bene, chi gliel'ha detto? Cioè, come sia filtrata dalla procura così velocemente? Le date sono quelle che ti ho detto. Cioè, De Renzi,
0: certo, potrebbe esserci una talpa in procura, potrebbe essere una fonte.
1: Non so come è successo, però quello che
0: non lo sappiamo.
1: Cosa c'entra? L'autorizzazione viene data l'8 luglio, la richiesta di De Renzi con carta intestata dal suo ufficio del 27 giugno 22, il 24 maggio, molto prima, da fonti giornalistiche sanno che De Renzi si è entrato a far parte. A me la notizia invece che si sono riaperte le indagini su Sempio, che la difesa Stasi sta attenzionando la questione, questa è la notizia. Ma la mia domanda è: perché Stefania Cappa, che ad oggi è fuori da tutto, viene informata così velocemente dal dottor Reale di questa cosa? Per quale motivo? Siamo sempre lì. Perché? Perché sono fuori
0: allora,
1: da tutto questi, no?
0: Sono cugini, Reale e Cappa e Poggi sono cugini.
1: Sì. Questo... Sì, perfetto.
0: E infatti
1: perfetto,
0: nel comunicato Tizzoni Reale, no, giusto per chiarezza, nel comunicato Tizzoni Reale dicono vengono informate le parti interessate, cioè la famiglia, e quindi
1: benissimo,
0: questa famiglia può essere inteso
1: legittimo
0: anche oltre i Poggi, anche i Cappa, certo, sono i cugini. Di Chiara.
1: Certo, va benissimo, però va bene, io sono, cioè, ti ripeto, come ti ho detto oggi, io sono focalizzato su quello che devo fare e che dobbiamo fare, perché
0: questo è interessante, perché Tizzoni è comunque stato informato prima di quanto potessimo immaginare di questo dettaglio, che in fondo è un dettaglio, cioè il fatto che De Renzi fosse entrato nel team difensivo di Stasi, e quindi questo apre giustamente delle domande. Vedremo poi se in seguito a questo comunicato di Tizzoni Giovanni Reale, ci saranno degli approfondimenti nelle sedi preposte. Noi siamo solo dei giornalisti, quindi possiamo fare delle domande, certo, fare delle ipotesi. Le risposte giudiziarie non ce le abbiamo, ovviamente, e ci mancherebbe. Ecco, quindi questo solo perché sei al centro, per l'ennesima volta tu, Alessandro, sei al centro della notizia. Tuo malgrado, sei la notizia, Alessandro.
1: Sono 10 anni che raccontiamo questa storia. Noi siamo stati i primi e gli unici fino a un anno e mezzo fa, quando è scoppiata questa situazione, che secondo me nasce, questa indagine nasce, secondo me potrebbe essere 2021-22. La chiave, secondo me, di volta è quell'intervista del 24. Noi realizzammo l'intervista, allora io incontrai per la prima volta Alberto Stasi, lo conobbi personalmente il 7 maggio 22, realizzammo l'indagine l'11 maggio 22, l'intervista l'11 maggio 22. Mi ricordo che era un'intervista che grosso modo durava 2 ore e mezza,
0: e andò in onda il 24 maggio.
1: Usammo addirittura quasi tutto quello che avevamo, tutto il girato in quello speciale, che secondo me fu la, perché da lì in poi io cominciai a sentire diverse persone, incontrandole nel quotidiano, che mi cominciarono a dire: ma allora avevi ragione tu, effettivamente questo potrebbe essere innocente, perché Alberto con grande lucidità, era un'intervista a me emozionale,
0: sì, della seconda che abbiamo fatto, quando ne abbiamo parlato appunto in occasione alla vigilia dell'anniversario della morte di Chiara, ci ha raccontato appunto di questo emozionante, toccante incontro con Alberto.
1: Sì, ma al di là dell'emozione, fu una un'analisi molto lucida di tutte di questi famosi 7 punti.
0: Io ti farei parlare ore e magari continuiamo fuori onda, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo mamma mia è concluso, ma io ti inviterò altre volte, spero che tu possa tornare
1: da noi.
0: Ringrazio,
1: sì.
0: Grazie davvero, buon lavoro, visto che fai un lavoro importantissimo.
1: Grazie.
0: Tu, le Iene,
1: grazie,
0: e tutti quelli che cercano la verità. Grazie Alessandro,
1: grazie
0: Di Giuseppe.
1: Grazie ai tuoi radioascoltatori, un abbraccio,
0: grazie. E buona serata.

0: Giornale Radio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A4 traffico bloccato tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste con code da Noventa a San Stino di Livenza provenendo da Verona. Code anche in A28 da Sesto al Reghena verso Porto Gruaro. In Lombardia code in A9 in ingresso dalla Svizzera da Chiasso al Lago di Como. In A14 code tratti verso Bologna tra Imola e Castel San Pietro e da Borgo Panigale al Bivio per la 1. In A1 per un incidente circa un chilometro di code tra Valdarno e Incisa verso Milano. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. A Roma code per lavori in A24 da Porto Nacio alla tangenziale est. In A2 infine code da Fratte a Baronissi verso Fisciano. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
5: E dopo la pagina su Garlasco, ci sono molti casi su cui i familiari rimangono in attesa di una verità, ma non solo i familiari rimangono in attesa di una verità, tante volte non si conosce la sorte dei propri cari quando le persone sono scomparse. Ecco, e quindi in questo caso l'angoscia è ancora maggiore, sia se la scomparsa si conclude poi con il ritrovamento in vita o malauguratamente della persona deceduta, ma a volte questa attesa si prolunga per mesi, per anni, a volte per sempre, e quindi si vive in una realtà sospesa. Ecco, ne parliamo tra poco con l'associazione Penelope, che si occupa proprio delle persone scomparse e del sostegno alle loro famiglie. Questo dopo un po' di musica.

0: insieme a Jelly Roll con Living Proof. Come vi avevo preannunciato, ora parliamo con l'associazione Penelope e con Emanuela Zuccagnoli, che è la presidente dell'associazione. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Allora, noi dedichiamo questo spazio ogni giorno a un'associazione, a una fondazione, a una realtà del terzo settore. Questa volta vogliamo parlare con voi proprio del lavoro che voi fate a favore delle famiglie che cercano una persona scomparsa, un lavoro di divulgazione, un lavoro di informazione capillare. Quindi, di quanti casi stiamo parlando al momento? Quanti casi restano aperti di scomparsa?
1: Allora, per quanto riguarda i numeri sono impressionanti perché c'è una media di 24-27 persone giornaliere che si allontanano. Consideriamo che dai dati statistici dal 74 adesso, cioè più di 300.000 sono state le denunce di persone scomparse. Ne rimangono da ritrovare aperti, casi aperti, 30.000 casi in tutta Italia. Questo è il dato.
0: Quindi questi 30.000 ci sono quelli scomparsi più di recente e quelli scomparsi molto tempo fa di cui non si sa più nulla, come Emanuela Orlandi, per intenderci.
1: Sì, non proprio. Diciamo che per quanto riguarda la relazione semestrale del commissario straordinario, questi dati sono un po' depurati da casi, avvenuti 30, 40, 50 anni fa. Quindi il numero è sicuramente più elevato.
0: Ho capito. Quindi perché si può desumere che dopo tanti anni non si possa più ritrovare la persona in vita, perlomeno.
1: Esatto,
0: però anche avere la verità, ritrovare la persona scomparsa, avendo notizia del suo decesso, sarebbe già un sollievo per chiudere il capitolo, no? Per molte famiglie che non hanno risposta, possono solo immaginare che dopo 50 anni la persona non ci sia più, però ecco, sapere come, dove, perché è necessario per chiudere, per elaborare il lutto.
1: Assolutamente vero quello che lei sta dicendo, però purtroppo anni fa l'ufficio del commissario straordinario fece una scelta, quella di non condivisa dalla nostra associazione e da altre, portare avanti solo dati statistici, non con col case o con persone che al momento, ma soprattutto al momento della loro scomparsa, erano già ultra ottantenni o ultra settantenni.
0: Certo, la prospettiva di vita fa sì che dopo un po' di anni non si possa più pensare che siano in vita. Questo è comprensibile. Io non so se lei ha in mano delle statistiche, se esistono su questo, cioè capire su questi tot casi di sparizione o di allontanamento, quelli su cui si ha una risposta, come finiscono? Cioè in che percentuale si ritrova la persona sana e salva, in che percentuale invece poi non si ritrova più o si ritrova deceduta?
1: Allora, tutto sta dal fatto che la denuncia, e lo diciamo sempre, deve essere tempestiva, perché più si ritarda a effettuare la denuncia di un allontanamento o di un mancato rientro di una persona scomparsa, e meno sono le possibilità di ritrovare o di aver traccia di dove sia la persona. Quindi io faccio un appello nuovamente, come facciamo sempre, di denunciare subito. I minori sono quelli che vengono individuati e rintracciati nel giro di qualche giorno, due o tre giorni, una settimana. Queste sono le statistiche. Chiaramente ci sono dati di statistiche molto più importanti, che sono le persone fragili. Ecco, le persone fragili sono quelle che mettono più paura, più importanza nella ricerca, perché sono quelle veramente che rischiamo, se la denuncia non è tempestiva, di perdere veramente le tracce e quindi non trovarle poi in vita, purtroppo.
0: Quindi immagino che la casistica sia molto ampia, perché ci sono persone che per fortuna hanno scelto un allontanamento volontario e quindi si possono avere loro notizie o tornare addirittura sui loro passi sani e salvi, ma nella maggior parte dei casi una sparizione senza lasciare un messaggio, un biglietto, sono sparizioni inquietanti che fanno pensare al peggio e tante volte nascondono dei femminicidi, abbiamo visto.
1: Sì, assolutamente sì, è vero, soprattutto se si parla di donne, no? Che si allontanano, che hanno dei figli, sono madri esemplari, insomma, chiaramente c'è una preoccupazione maggiore, perché ormai è dato di fatto che dietro un allontanamento di una mamma con dei figli c'è sicuramente qualcosa di particolare. Ecco.
0: Sì, è strano che una mamma lasci i figli senza neanche un messaggio,
1: sì.
0: Certo.
1: Però vorrei dire una cosa, che la tendenza si sta invertendo, bisogna stare attenti anche alle coppie maschili, perché anche alle coppie di fatto di due uomini molto spesso molto spesso può succedere anche questo.
0: Quindi un allontanamento che copre in realtà una fine tragica?
1: Sì, non bisogna sempre vedere, no, al femminicidio, ma comunque
0: la cronaca degli ultimi giorni, se permette, è uno sciorinare continuo casi drammatici di femminicidio, però certo ci sono in proporzione, ci possono essere anche altri casi in altre tipologie di situazioni. Ecco, voi come intervenite come associazione? Cosa fate esattamente?
1: Noi accompagniamo, sosteniamo le famiglie, divulghiamo gli appelli, interloquiamo con le forze dell'ordine, dove è necessario facciamo anche delle piccole attività di indagine, sempre in collaborazione con le forze dell'ordine, e insomma ci supportiamo a vicenda, se certo. Noi come associazione e con le forze dell'ordine, perché comunque il dialogo che le forze dell'ordine hanno con i familiari è un po' diverso dal dialogo che possiamo avere noi come associazione. Il nostro diventa un dialogo più di vicinanza, di empatia, di coinvolgimento emotivo, ecco, e quindi possiamo anche ricevere dai familiari quel particolare che magari non sono riusciti a dire alle forze dell'ordine, perché quando si va a fare una denuncia il familiare è in preda, diciamo, a una situazione di panico generale, non si ricorda magari come è vestito, il colore della maglia, poi se lo ricorda magari 3-4 giorni dopo, e quindi è importante, no, anche segnalare queste cose. Questo così. In più, noi negli ultimi anni ci siamo adoperati molto a sensibilizzare il fenomeno attraverso dei fumetti che abbiamo creato. Uno si chiama Allarme al Parco, che spiega esattamente qual è la procedura da seguire in caso di scomparsa, cosa fare, cosa viene attivato, quali sono le procedure, ed è dedicato più ai bambini. L'altro, che è uscito quest'estate, si chiama Allarme in Spiaggia ed è dedicato a creare dei punti sicuri per gli allontanamenti dei bambini sulla spiaggia, che non ci sono, e sono tantissimi, poi sono, fortunatamente si ritrovano tutti piccoli, però comunque l'ansia, no? La preoccupazione,
0: sì,
1: di un genitore c'è sempre,
0: certo.
1: Quindi abbiamo ideato questo fumetto proprio per dire ai genitori e ai bambini di certe regole che servono essere seguite. E
0: quindi c'è un doppio target di questo fumetto: i bambini e i genitori stessi.
1: Esatto.
0: Bene, io
1: la protagonista è una bambina.
0: Le lascio ancora un minuto per fare un appello o più appelli, se vuole, e ovviamente rimandare al vostro sito e ai vostri social per avere informazioni, per condividere gli appelli. Lo faccio anch'io, i vostri appelli sui social li condivido spesso.
1: Allora, sì, noi abbiamo ogni sezione territoriale, perché noi siamo divisi in regioni, ha la propria pagina Facebook e Instagram, quindi se c'è un caso di scomparsa in Lombardia andate a cercare Penelope Lombardia, se è in Toscana Penelope Toscana, poi abbiamo una pagina Facebook e Instagram di Penelope Italia e un sito web che è www.penelopeitalia.org, che invito a visitare, perché lì sono indicati indicati tutti i consigli e cosa fare quando una persona scompare. In più c'è un format da compilare qualora la famiglia ha necessità di contattarci.
0: Certo, speriamo sempre che nessuno ne abbia bisogno, però sappiamo che purtroppo questo auspicio invece si infrangerà probabilmente contro la realtà, sì, e prossimamente certo. Ci saranno altre scomparse, speriamo il meno possibile, ma chiunque volesse dare una mano già condividendo gli appelli e guardandosi intorno, no, a volte con uno spirito di osservazione può essere utile per tanti casi di scomparsa.
1: Se mi permette vorrei fare un ultimo appello.
0: Sì, certo.
1: Vorrei fare un appello proprio alla stagione prossima che sta per arrivare, che è quella dei fungaioli e dei ricercatori di castagne. Mi raccomando, per favore, indicate sempre dove andate, anche se andate da sole, portatevi un cellulare, una bussola, un fischietto per segnalare qualora la vostra presenza qualora fosse necessaria.
0: Va bene, perfetto. Grazie Emanuela Zuccagnoli, presidente nazionale di Penelope Italia, e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Lordi con Royals, siamo agli ultimi minuti di questo summertime serale e ci manca un ultimo argomento prima di chiudere, un argomento che piace un po' a tutti perché il turismo attira chiunque e quindi vogliamo analizzare un fenomeno che riguarda sempre più persone, cioè il turismo di prossimità. Tante volte c'è anche la staycation, no? Ultimamente va di moda anche questo, cioè prendersi un albergo per allontanarsi dai problemi di casa e starsene in albergo ma magari a un chilometro da casa propria e prendersi il tempo poi di prendersi cura di sé e di andare a visitare quelle bellezze del territorio vicine che trascuriamo sempre quando sappiamo ci abito, posso andarci quando voglio in qualsiasi momento e questo in qualsiasi momento magari rischia di non arrivare mai. Ecco, il turismo di prossimità non è ovviamente solo questo, ma è un fenomeno che ci invita a riscoprire il nostro territorio in senso più esteso e che è davvero un fenomeno in crescita. Ne parliamo con il nostro ospite Mauro Di Benedetto, segretario operativo di Lombardia Segreta, che appunto ha il compito di promuovere questo patrimonio storico culturale e dei luoghi meno conosciuti del territorio. Vale per la Lombardia così come per altre regioni. Buonasera Mauro.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, che cosa avete scoperto? Questo trend attraverso di voi, no? Chi si rivolge a voi, al vostro sito, alla vostra realtà per visitare delle località magari meno conosciute dei territori non molto distanti. Che cosa cerca? Cosa chiede? Perché il turismo di prossimità va così bene?
1: Sì, il turismo di prossimità è un po' una nuova idea, diciamo, un'idea della quale siamo un po' pionieri noi. Esisteva già qualcosa a livello di piccoli comuni o piccole realtà come alcuni castelli, alcune ville, però ecco, noi abbiamo cercato di riassumere, di trovare tutte queste esperienze, questi luoghi e tutto in un unico sito, insomma, e nella regione della Lombardia. E le persone sono interessate appunto a scoprire nuovi luoghi perché molto spesso si ritrovano, intanto vogliono sfruttare il loro tempo libero nel weekend, il sabato, la domenica, fare un'attività costruttiva, istruttiva e di scoperta. Quindi le persone sempre di più vogliono scoprire il proprio territorio per riconnettersi alle proprie radici, alla propria cultura e vedere le cose che magari spesso non sono aperte al pubblico. Noi infatti spesso apriamo castelli, ville e anche chiese, abbazie che sono sempre chiuse, magari ed è difficile entrare, difficile visitarle. E quindi questa è diventata un po' la nostra mission.
0: Quindi al di fuori dei soliti luoghi dove i turisti vanno a fiumi, a frotte, perché sono i luoghi più famosi d'Italia, però ci sono tanti posti da riscoprire e tanti sono anche vicini a casa, però non ce ne accorgiamo.
1: Sì, è verissimo, ce ne sono tantissimi. Oggi più che mai si parla di overtourism e si vedono anche spesso, insomma, le notizie che riguardano alcuni luoghi in particolare che sono presi d'assalto dall'overtourism. Noi invece usciamo dai soliti percorsi e andiamo a scoprire questi luoghi che sono sempre chiusi e che incuriosiscono moltissimo le persone.
0: Ci faccio un esempio, anzi più di uno.
1: Sì, più di uno, certo. Allora, noi andiamo per esempio il castello di Scaldasole, è un castello, visitiamo tantissime dimore private, per esempio in provincia di Pavia appunto c'è il castello di Scaldasole, oppure anche il castello Bolognini a Lodi.
0: Quindi possono essere visitati in date particolari attraverso di voi?
1: Sì, esattamente, noi organizziamo una data specifica con un orario preciso e naturalmente bisogna prenotare dal nostro sito internet e le persone arrivano in loco e troveranno la guida che li aspetta perché ricordiamoci che oltre all'apertura del luogo noi mettiamo a disposizione una guida o uno storico dell'arte sempre preparati e competenti che raccontano tutta la storia, perché la differenza tra fare una visita da soli e farla attraverso con l'aiuto di una guida professionista, di una guida abilitata o di uno storico dell'arte competente, cambia proprio il valore e il sapore anche, insomma, della visita.
0: Ah certo, certo, sicuramente. E voi avete questo Lombardia Segreta, però in realtà il format è replicabile, anzi voi l'avete proposto anche su altre regioni, la Sicilia. Ci racconta anche un po' delle altre regioni?
1: Sì, esatto, anche la Sicilia, l'Emilia Romagna, la Puglia, il Veneto, le Marche, insomma stiamo scoprendo in tutte queste regioni d'Italia tantissimi luoghi e la cosa bella è che nonostante siano insomma più a 6-7 anni che lavoriamo in Lombardia, qualche anno meno insomma nelle altre regioni, continuiamo sempre a scoprire luoghi nuovi, quindi e ogni regione ha le sue particolarità, le sue peculiarità, quindi dalle chiese ai castelli, le ville, abbiamo detto, poi però ci sono anche tutti i percorsi sotterranei che sono sempre molto molto affascinanti.
0: Ecco, qual è la regione più segreta? Con più segreti.
1: La regione con più segreti è una domanda molto difficile e immagino, non saprei rispondere perché immagino. Davvero la cosa che mi sorprende proprio personalmente è che mentre nelle regioni dove magari lavoriamo da 2-3 anni, quindi da poco tempo insomma, è più facile scoprire cose nuove, ma in realtà anche in Lombardia o anche in Veneto, insomma in tutte le regioni dove lavoriamo da più anni, io continuo a scoprire sempre luoghi e sempre più luoghi e luoghi sempre più belli, sempre più segreti, sempre più nascosti.
0: Quindi Lombardia Segreta, siamo in chiusurissima, è lombardiasegreta.com, oppure cercate le altre regioni sempre col Segreta dopo. Grazie davvero a Mauro Di Benedetto e buon lavoro e buona serata. E noi siamo in chiusura, come dicevo, grazie quindi a Matteo Respinti in redazione, a Samuele Campochiaro in regia, io sono Eri Garuti e vi invito a restare all'ascolto di Giornale Radio anche per la sua musica, oltre che per tutti gli approfondimenti della radio, che sapete è la radio libera di informare. Da Eri Garuti è tutto, a domani.
2: Giornale Radio.
3: La partita in vasca, gli occhi che bruciano, il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Sono le 20. Giornale Radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20 e 37 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche a ridosso dei rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone africano sul nostro paese. A fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di tempo buono. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camu Gin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camu Gin responsabilmente.
1: Sono le 21 ed un minuto. Giornale radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Radio.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Sono le 22 ed un minuto. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare. Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio. Sono le 22:59. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 33 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, con tendenza alla cessazione dei fenomeni anche sui rilievi. Nella mattinata di domani tornerà ad avanzare l'anticiclone sul nostro paese, a fronte di nubi sparse ma innocue sui settori settentrionali, il centro-sud potrà godere di cieli sereni. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con nuvolosità irregolare solo al nord, specie in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Come?
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazione.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: 1:33. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È 1:59. Giornale Radio.
4: Meteo. La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.